not feeling calm. Broken by thought.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Lorenzo Sada in regia. Dopo la firma telematica dell'accordo Stati Uniti-Iran è stato cancellato il vertice previsto per oggi in Svizzera. Resta da capire se già oggi le due delegazioni avvieranno il confronto per definire entro i 60 giorni previsti i diversi punti del memorandum. Washington conferma che il vicepresidente degli Stati Uniti avanza non si recherà oggi a Losanna, ma potrebbe farlo, ha detto lo stesso Vance, nel fine settimana. Intanto riprende il traffico Hormuz, passa anche la nave Grimaldi, ma Macron avverte: non è finita qui. Missili russi su Kiev, un'ondata di droni ucraini su Mosca, dove è stata colpita una raffineria, provocando un'enorme nube nera sulla capitale. Se l'Ucraina brucerà, ha detto Zelensky, lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Accusa il G7 di aver riempito Trump di idee dannose, mentre sul tavolo del Consiglio europeo resta la questione di individuare il negoziatore con la Russia. L'Italia, con Meloni, insiste per un inviato unico europeo. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, così Papa Leone, celebrando ieri a San Pietro i funerali del Cardinale Camillo Ruini, già vicario di Roma ed ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana, morto a 95 anni. Ascoltiamo un passaggio delle parole di Papa Leone.
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore, il nostro fratello Cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: Oggi alle 16 a Reggio Emilia, diocesi natale di Camillo Ruini, una seconda celebrazione esequiale presieduta dall'arcivescovo Giacomo Morandi nella cattedrale. Maturità, ieri la prova scritta per i 527.000 studenti italiani, oggi sarà la volta della prova scritta diversa per indirizzo matematica allo scientifico, latino al classico. Parte da un fermaio per capelli rossi, la speranza di ritrovare Sara e Alicia, 12 e 16 anni, le due sorelle scomparse 11 giorni fa in Abruzzo. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora buongiorno e bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, su Blu 2000 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Andiamo subito ai nostri quotidiani, l'apertura si divide rispetto all'obiettivo degli scenari internazionali che comunque restano per quasi tutti i quotidiani generalisti oggi in edicola, motivo e titolo di apertura, quindi o si punta al fronte medio orientale, accordo Stati Uniti, Iran, elementi che emergono a livello di sostanza, a livello di commento, e anche lo scenario russo-ucraino, soprattutto con le immagini impressionanti arrivate ieri da una mosca travolta e in qualche modo sovrastata da una nube nera, perché i droni ucraini sono arrivati a colpire nuovamente la capitale russa, in modo particolare la raffineria principale della città, situazione di una gravità tale che, pensate, Mosca, che produce e riesce a estrarre, a vendere, sappiamo quanto, a livello di gas, ma di greggio, ecco, è costretta a importare benzina, e ci arriveremo a questo. Però noi torniamo sul tema che troviamo in primo piano oggi sul quotidiano Avvenire. Il titolo di apertura guarda ai negoziati Stati Uniti-Iran, ma la foto notizia centrale ci porta direttamente ieri pomeriggio in San Pietro per la messa esequiale celebrata da Papa Leone per il Cardinal Camillo Ruini, l'uomo e la verità nella vita di Ruini. Questo è un passaggio dell'omelia di Leone. Poi l'intervista al Cardinale Bagnasco, anche lui è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che parlando di Ruini lo ha definito un gigante di fede e intelligenza. Veramente tantissime le persone presenti, persone oltre ovviamente che esponenti della Chiesa, anche delle istituzioni, della politica, dell'associazionismo cattolico e non solo, e poi tanti fedeli anche senza titolo, no? Potremmo definire normali, posto che il concetto di normalità poi, insomma, voglia dire tanto e voglia dire niente. Però torniamo proprio al momento ieri così concitato, sentito e partecipato dei funerali di Camillo Ruini, e lo facciamo con Elena Seno.
3: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali, e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito, e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV, un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II, e poi il motto episcopale Veritas Liberabit Nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
2: E l'abbiamo detto, questo è il taglio centrale con un'ampia foliazione interna, ma l'apertura del quotidiano Avvenire punta ai momenti capitali. Gioco di parole per parlare delle capitali propriamente dette, quindi Kiev e Mosca, diversamente sotto il fuoco reciproco, e dall'altra parte negoziati Stati Uniti-Iran, quindi momento capitale nel senso di svolta e di importanza. Qua Avvenire scrive ancora: pronti a partire negoziati Stati Uniti-Iran a Lucerna in Svizzera. Allora, dato che la firma elettronica a distanza, quindi non congiunta ma in due momenti diversi delle parti, comunque c'è stata l'altro giorno, tra l'altro per quanto riguarda Trump, proprio a metà della cena di chiusura del vertice del G7, è saltato l'incontro che doveva essere ospitato dal Pakistan a Lucerna per la firma congiunta. Non si sapeva se comunque ci sarebbe stata una sorta di cerimonia ufficiale. È stato detto a quel punto, nonostante il Pakistan avesse prima confermato, poi evidentemente anche il Pakistan deve essere stato preso in contropiede, perché poi la stessa Islamabad è stata costretta ad ammettere, a comunicare che non ci sarà questo incontro oggi. Resta invece da capire se comunque ci sarà in Svizzera un avvio dei negoziati, perché l'accordo prevede che una volta raggiunta la firma, subito, immediatamente partono i negoziati di 60 giorni proprio per implementare i 14 punti del memorandum. 60 giorni sono pochissimi rispetto a quello che c'è da strutturare e da mettere a terra, quindi presumiamo che non si voglia perdere troppo tempo, però questo resta ancora avvolto nell'incertezza. L'unica ufficialità l'abbiamo avuta confermata nella notte, ovvero che, contrariamente a quanto comunicato, Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, che in qualche modo si intesta anche questi 60 giorni di negoziato, non sarà oggi in Svizzera, ma lo stesso Vance ha detto: potrei arrivare nel fine settimana. Questo quindi per dire che delle tensioni ci sono. Evidentemente c'è qualcosa che resta complicato anche a livello proprio di approccio ai negoziati. Potrei dire, se non fosse in qualche modo anche poco rispettoso, che qualcosa scricchiola, c'è del malumore nell'aria. E in realtà il malumore poi si spiega anche con i diversi commenti che seguono il raggiungimento di questo accordo, perché il commento che mette un po' tutti d'accordo a livello di statunitensi, a livello di

una vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera, che forse non me ne vorranno i colleghi, ma vale più di tanti editoriali, perché ci sono tre turbanti che festeggiano e che dicono ha firmato, ha firmato. Ecco, non ci sono festeggiamenti similari o simmetrici di parte statunitense. Questo in realtà sta aprendo soprattutto un fronte di crisi tra Israele e Stati Uniti. Vance nella notte, e subito ci arriviamo, è stato molto molto duro nei confronti di Israele, che ha osato in qualche modo protestare. Repubblica, Khamenei contro Trump. È arrivato il messaggio del leader iraniano, l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, che ha detto: io non avrei firmato, ma il presidente americano Trump era disperato. Quindi questo è quello che viene detto da parte iraniana, e uno dice da parte iraniana ci sta che il commento possa essere questo, anche se capite bene non è quel commento che aiuta un clima di dialogo e confronto. In realtà, anche se non con queste dirette parole, riporta e dà il senso ai commenti più articolati che comunque vengono fatti un po' ovunque. Repubblica ci riporta l'annuncio arrivato a metà della cena del G7, così il Presidente ha firmato il suo trattato di Versailles. A un certo punto pare che, questo perlomeno è il racconto che viene fatto dai presenti, che a un certo punto Trump, proprio anche forse nella piena suggestione di trovarsi nella dimora regale per eccellenza della Francia, ovvero Versailles, ha detto sì, lo voglio approvare ora, in questo contesto, in questo momento. Quindi circondato, scrive Luigi Nori, dagli sfarzi della Reggia. Donald ha accolto tutti a sorpresa, chiedendo carta e penna, quindi è stata un'estemporaneità. Intanto però concentriamoci su quello che sta succedendo tra Casa Bianca e Tel Aviv. La Casa Bianca scarica Netanyahu, scrive Repubblica, smetta di criticarci sull'intesa, siamo l'ultimo alleato rimasto. E a pronunciare queste parole durissime è proprio il vicepresidente americano Vance, che ha aggiunto: gli israeliani si sveglino, annusino l'aria. Nel mondo non c'è nessun altro, cioè tranne gli Stati Uniti, che nutra simpatia per loro. Siamo rimasti gli ultimi alleati. E poi Trump ha detto, anche se poi parzialmente si è corretto, alle prossime elezioni potrei sostenere qualche altro candidato. Quindi invece di dare pieno sostegno a Netanyahu, che invece anche nei momenti più critici delle relazioni tra i due ha voluto comunque sempre mantenere, ora dice: beh, potrei però sostenere un altro candidato. Visto come sono andati ultimamente i candidati che ha sostenuto Trump, casomai Netanyahu potrebbe leggere anche in positivo questa svolta. Ovviamente ci permettiamo la battuta. Ma quale altro candidato potrebbe Trump decidere di approvare, di appoggiare? Perché c'è un fenomeno, un accadimento che merita un'attenzione, e lo facciamo subito raggiungendo il pezzo su Repubblica dell'inviato a Tel Aviv Daniele Castellani Perelli. Israele si sente tradito, Bibi invita alla calma, dice sangue freddo, ma intanto qualcosa succede. Perché nei sondaggi c'è un partito fondato veramente da una manciata di giorni, di un ex generale Eisenkot, che ha praticamente già raggiunto a livello di sondaggi il Likud di Netanyahu. Ora è vero che il Likud di Netanyahu in questi giorni è in caduta, però essere raggiunto da un partito alternativo che non è di destra né di estrema destra, potremmo definirlo di centro utilizzando un po' le categorie nostre, di Gadi Eisenkot, che è generale, appartiene a quella schiera militare che da subito ha contestato la linea e la strategia di Netanyahu post 7 ottobre nei confronti di Gaza e poi ovviamente Libano, Iran e tutto quello che stiamo raccontando ormai da troppo tempo, e sta cominciando a fare veramente paura, e sta cominciando anche a riscuotere consensi negli Stati Uniti. Corriere della Sera, Kiev, l'attacco più duro su Mosca. Con il Corriere torniamo a puntare l'attenzione sulla capitale russa, raggiunta da nuovi attacchi di raid ucraini che ancora una volta hanno preso di mira strutture energetiche, raffinerie, e l'abbiamo detto, uno degli effetti è proprio quello che Mosca è costretto in questo momento a importare carburante dall'estero. Ma altro sta succedendo.

succedendo a livello di Unione Europea. Gli Stati Uniti annunciano tagli alle truppe NATO e soprattutto Exet, che tra l'altro ha bisogno in questo momento, data la questione, il capitolo Iran, che lui ha sempre caldeggiato, portato avanti, convinto sostenitore dell'attacco contro Teheran. In questo momento Exet pare che non navighi in buone acque, anche in ottimi favori nei confronti di Trump, e quindi, come dire, torna ai cavalli sicuri e certi, ovvero l'attacco nei confronti dei paesi dell'Alleanza Atlantica. Devo dire che da parte della NATO e dei paesi membri della NATO si scivola ormai sulle parole di Exet, non hanno avuto e non hanno riscosso grosse reazioni, anche perché, come dire, le parole possono avere un certo peso. Quello che conta a questo punto, ed è questione proprio di poche settimane, sarà il vertice della prima metà di luglio che si terrà ad Ankara, il vertice della NATO. Invece, quello che c'è adesso sul tavolo a livello di Unione Europea è, dato che la Russia sta attraversando un momento chiaramente di difficoltà, un momento che, insomma, è abbastanza lungo, perché ora la Russia viene attaccata anche nel suo territorio e subisce grossi danni, però c'è una situazione di fatto: in questi oltre 4 anni di invasione a vasta scala dell'Ucraina non è riuscita minimamente a raggiungere i suoi risultati, pur avanzando nel terreno. Dicono che questo è il momento buono di aumentare le pressioni su Mosca tramite sanzioni e tramite maggior investimenti e appoggi all'Ucraina. Allo stesso tempo, e questo lo ha esplicitato, quindi dando ragione ai rumors che stavano circolando, il Presidente del Consiglio europeo, riporta il Corriere della Sera questa mattina, Antonio Costa, ha detto chiaramente che sono già in corso, poi ha detto c'è l'intenzione di avviare nuovi colloqui e quindi riaprire, cercare di riaprire i canali negoziali con il Cremlino. Ma si pone un problema: chi ci va a parlare al Cremlino? Cioè, deve essere individuata una delegazione dei paesi più un delegato dell'Unione Europea, o serve individuare, questa è la versione e la posizione italiana esplicitata dalla Premier Meloni, un unico negoziatore? E Meloni ha anche tracciato una sorta di identikit, quantomeno del paese di provenienza, cioè non deve essere un esponente di un grande paese, ma di un medio paese. Quindi l'Italia stessa ha detto: non stiamo pensando a noi, ma più che a noi a questo punto è non stiamo pensando a Draghi. Tra l'altro, Draghi come mediatore è difficile vederlo, non tanto per l'autorevolezza e lo spessore del personaggio, ci mancherebbe altro, ma perché, se ricordate, Draghi Premier fu in quel momento anche autore di una delle sanzioni che hanno fatto nell'immediato più male alla Russia, quello del bando della Russia dal sistema internazionale di pagamento SWIFT. Quindi questo resta, oltre a essersi espresso chiaramente contro l'azione di Mosca. Bisogna capire quale paese medio si sta parlando. Qualcuno dice il Belgio, che potrebbe, per un po' di motivi, anche per questioni storiche, essere una scelta interessante. Quindi, comunque, se si seguono le indicazioni della Premier Meloni, possiamo e dobbiamo escludere Francia, Italia, Germania, Spagna, per un paio di motivi, quindi non lo so quale paese. Baltici la vediamo difficile, non è che poi restino, è vero che siamo 27, però poi non è che resti tutta questa rosa di possibilità. E intanto ci segnala il Corriere, Repubblica questa mattina, che per la prima volta abbiamo un nuovo pacchetto di sanzioni approvate nei confronti della Russia a 27, proprio perché l'Ucraina post-Orban, diciamo, è più coesa rispetto alla linea europea. Siamo sulla stampa. Putin, l'ora della trattativa. La NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo. Difesa, tensione, Crosetto, Giorgetti per la questione SAFE, fondi di difesa, e visioni diverse da parte dei due ministri, di cui più volte abbiamo anche parlato. Mi concentro, lo so, sono affezionata alla lettura di Anna Zafesova, ma è veramente sempre interessante e stimolante leggerla.
dirla, la sovietologa una volta ci diceva così, perché ci dice chiaramente lo zar è in affanno, e se lo zar è in affanno e deve importare petrolio, questo dice molto. Uno dei maggiori esportatori di energia mondiale, scrive Zafesova, ora ha cominciato, stando alle fonti moscovite interpellate da Reuters, ad acquisire carburante in un paese imprecisato dell'Asia. Putin paga il prezzo della guerra. Uno dei maggiori esportatori è costretto, quindi anche moralmente, no? Anche come figuraccia. Fallisce la promessa dello zar di tenere il conflitto lontano dalla popolazione, d'altro canto, perché ieri queste immagini di Mosca sono state impressionanti. I moscoviti dicevano proprio: qui sta piovendo petrolio. La prima fornitura di carburante dall'Asia dovrebbe arrivare entro questa settimana, e quindi Anna Zafesova, anche per i contatti interni che ha, dice chiaramente che le persone qualche domanda in più stanno cominciando a porsela, anche più distratti e meno coinvolti emotivamente, come dire, anche a livello empatico, no? Rispetto alla sorte degli ucraini, finora non sentendosi veramente coinvolti, soprattutto Mosca, San Pietroburgo, dove anche pochi giovani sono arrivati da queste città, le città più europee della Russia, più rappresentative, a rafforzare le linee militari, no? Quindi c'era, diciamo, una situazione, una visione ordinaria e vissuta del quotidiano che non ti faceva sentire in guerra, al di là sicuramente dei prezzi di alcuni prodotti aumentati e di alcuni prodotti europei che non si trovavano più, però non c'era la percezione della guerra. Ora la guerra invece è lì, perché bruciano le loro raffinerie, perché vedono banalmente delle esplosioni, anche se non sono dirette verso strutture civili. Siamo sul Messaggero, che sta proprio su questo fronte, riprendendo le parole di Zelensky: pronti a bruciare Mosca. La minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Zelensky ha detto: se Kiev brucia, brucerà anche Mosca. E poi, insomma, ieri le immagini. Il Messaggero però si concentra anche su due titoli di cronaca, definendoli gialli d'Italia. Il fermaglio delle sorelle, una svolta nell'indagine. È stato infatti ritrovato il fermaglio della sorella più piccola, stiamo parlando di Sara e Alicia, le ragazzine scomparse da una casa famiglia il 6 giugno in Abruzzo, e in un sentiero che porta verso le montagne è stato ritrovato questo fermaglio, quindi almeno adesso c'è una direzione rispetto alle ricerche. L'altra notizia invece ci riporta Garlasco, infatti le notizie arrivate l'altro giorno della mamma di Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell'indagine dell'inchiesta di Pavia sulla uccisione nel 2007 di Chiara Poggi. Contro la madre di Sempio si scatena la gogna social, da qua la decisione della donna di ingerire i farmaci e tentare di togliersi la vita. Quindi un dramma estremo che interroga tutti forse sulla necessità di tornare a dei toni diversi, soprattutto mettere un freno a quella che il Messaggero, ma non solo, definisce la ferocia online dei social. Siamo sul Giornale, che torna sulla pista anarchici e sabotatori. La verità sul caos treni: da gennaio 600 ritardi per azioni dolose. Ovviamente l'ultima, quella di ieri, che ha bloccato ancora una volta la tratta Milano-Napoli, l'alta velocità. Il Fatto Quotidiano invece torna sulla questione tangente in chat. Sentite un po': se tratti tangenti in chat con politici, la fai franca. Impunità per contagio: Comi assolta con tutti i coimputati. Stiamo parlando dell'eurodeputata di Forza Italia, condannata in primo grado e poi assolta in appello. Conversazioni non più utilizzabili sugli eletti. La Corte salva anche gli altri non parlamentari. Siamo sul Foglio. Tra i tanti pezzi del Foglio questa mattina, vi voglio sottolineare quello di Luciano Capone, che titola: scuole bollenti. 6 anni dopo il Covid, ancora non c'è l'aria condizionata nelle scuole. Un danno enorme per gli studenti. Perché do questo risalto? Un po' per solidarietà nei confronti dei maturandi, anche oggi, seconda prova d'esame. E poi perché questo tema lo abbiamo proprio evidenziato e rilanciato anche noi ieri, parlando tra l'altro con l'analista Lorenzo Ruffini dell'esperienza, esperimento che è stato fatto in un altro paese super caldo d'estate, ovvero la Spagna. In modo particolare ci siamo concentrati su Barcellona, cercando di capire quello che si può fare, soprattutto perché finora non si è fatto niente per climatizzare le nostre scuole, che potrebbe portare non soltanto a permettere ai nostri studenti di chiudere l'anno e sostenere le
l'esame in una situazione climatica e aggiungerei bioclimatica più confortevole, ma anche perché permetterebbe di mettere mano al calendario scolastico, perché la questione è: l'Italia è l'unico paese che si ferma per 3 mesi d'estate, e la motivazione è: ma caspita, vuoi portare quelle temperature che raggiungiamo soprattutto in alcune parti del centro, sud Italia?

0: Italia a luglio è invivibile per studenti e per docenti. Verissimo. E allora climatizziamole queste aule e cerchiamo di dare maggiore continuità e armonia all'anno scolastico. Si presume che la scusa, bruttissima parola, che la motivazione reale forse non sia questa, che 3 mesi di vacanze a tanti piacciono, meno alle famiglie che devono sempre impazzire per gestire questi 3 mesi. Sole 24 ore, piano casa, la mappa delle novità, ok, in commissione al decreto che sarà oggi in aula alla Camera. Lunedì, la fiducia. Qua nella Nazione, il giorno e il resto del Carlino, si torna su Mosca, raid nel cuore di Mosca, la guerra brucia le capitali e poi c'è una immagine di taglio centrale, di fotonotizia, che ci parla in rosa, possiamo dire. Io e mio marito Astro Luca, le telefonate dallo spazio. C'è una bella intervista racconto a Marta Guidarelli, ex top manager delle risorse umane. Dal 2023 la moglie di Luca Parmitano, astronauta dell'ESE, futuro pilota della missione Artemis 3 che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna. E qua infatti poco si pensa agli uomini e alle donne, ai mariti degli e alle mogli del e degli astronauti che per periodi anche molto molto lunghi si devono separare. E quindi è bello anche capire queste telefonate dallo spazio, come sono organizzate, perché immaginate che la privacy anche insomma sia ridotta, e poi la preoccupazione, perché insomma a volte arrivano anche notizie piuttosto allarmanti. Siamo sulla Gazzetta dello Sport e così chiudiamo i nostri titoli. Inter, colpo grosso, ecco Palestra, vertice con l'Atalanta, trovata l'intesa. E quindi imperare sulle pagine dei quotidiani in queste settimane calde e caldissime è proprio il toto nomine riferito al calciomercato. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo, anche per noi, gli scenari internazionali restano e sono in primo piano.
1: Disco in blu 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Questo è sempre il buongiorno in blu, sono nel 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Bentornato Renzo Guolo, ordinario di sociologia della religione all'Università degli Studi di Padova, editorialista del Domani e non solo. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: È proprio la prima pagina oggi di Domani, vede un suo editoriale che guarda all'accordo Iran-Stati Uniti, i 14 punti dell'intesa che poi vanno tutti implementati e vedremo se questo accadrà, in quale tempistica, se 60 giorni serviranno oppure no, però lei titola: per colpa del tycoon gli ayatollah sono più forti. E in realtà è

0: un concetto che già noi, quando ci siamo sentiti qualche settimana fa, aveva capito che si andava verso questa direzione. Proprio l'altro giorno, sempre un altro suo editoriale parlava chiaramente di trionfo Pasdaran, ma non solo da un punto di vista degli Stati Uniti e dello scenario, degli scenari equilibri internazionali, ma ahimè anche di quello che internamente sta succedendo e può succedere in Iran, no? A livello di dissidenze, manifestazioni e repressione delle manifestazioni. Veramente in questo momento i Pasdaran stanno vincendo e si stanno imponendo su tutta la linea.
1: Sì, è chiaro che in qualche modo l'aver resistito a, diciamo, a un nemico come quello che è costituito da Israele e Stati Uniti insieme, che insomma è dotato di un strapotere, un divario militare insomma, evidente, rafforza, diciamo, il partito degli elmetti che insomma è in marcia da tempo all'interno della Repubblica Islamica Iraniana, perché ha perso un po' di diciamo, efficacia e mordente legittimazione, almeno fino a questa guerra, diciamo, il gruppo dirigente classico, quello conservatore religioso, mentre i Pasdaran si sono imposti come i veri, non solo custodi e guardiani della rivoluzione, ma anche quelli che hanno guidato, diciamo, il paese con le loro scelte, nei momenti più difficili. Questo ovviamente li rafforza anche in prospettiva futura. Dobbiamo ricordare che uno degli effetti della guerra è stata praticamente l'eliminazione del gruppo dirigente che era cresciuto attorno ad Ali Khamenei, oltre alla guida stessa, e questo in qualche modo permette, diciamo, al partito delle stellette, che si badi bene, dal 2019 è profondamente cambiato, nel senso che è andata al potere la generazione che non ha fatto la rivoluzione islamica del 1979, ma per motivi anagrafici, sono andati tutti in pensione, non ci sono più. E questa generazione è al contempo più pragmatica, perché meno legata a quel modello ideologico, ma più dura e più, diciamo, attenta a compromessi che possono in qualche modo vanificare il loro crescente potere. Ecco, questo è un mix abbastanza importante che influirà molto anche nei prossimi anni all'interno della Repubblica Islamica, se il sistema terrà come sembrava non potesse essere, diciamo, fino all'anno scorso.
0: Tra l'altro, sempre per questioni chiaramente anagrafiche, poi anche per impostazioni, scelte personali, questa linea dei Pasdaran sono soprattutto, diciamo così, la schiatta, la classe che ha combattuto in Iraq, che quindi hanno anche una visione della sicurezza, una visione, come dire, anche molto della forza internazionale giocata proprio sul fronte militare, quindi hanno anche rispetto alla questione degli armamenti e del nucleare un'impostazione diversa rispetto all'Ayatollah. Ricordiamo che Khamenei ha sempre detto che la Repubblica Islamica rifiutava la bomba atomica, no? Il nucleare militare proprio concettualmente. Invece concettualmente i Pasdaran hanno un'altra impostazione, anche nel sentirsi più riferiti verso un occidente o verso l'Asia, intendendo Cina, intendendo Russia, e quindi anche questo salto viene operato. Infatti ci si chiede anche, perché questo c'è stato una sorta di cambio di regime, si potrebbe dire a costituzione invariata, no? Cioè resta Repubblica Islamica, però è chiaro che nonostante ci sia stata l'individuazione di continuità nella nomina, nella scelta di un nuovo Ayatollah, di una nuova guida suprema, che in linea di principio è in continuità, no? Visto che è il figlio, Muqtada è il figlio di Ali Khamenei, però in realtà Muqtada Khamenei è molto vicino ai Pasdaran, perché anche Muqtada Khamenei proprio con questo gruppo aveva combattuto in Iraq. Quindi, come dire, anche se la forma resta quella, la sostanza è profondamente cambiata.
1: Sì, ripeto, il regime rimane lo stesso, ma c'è una nuova generazione con una impronta e una visione del mondo diversa, diciamo, dalla vecchia leadership. Questo è il punto. Pensiamo solo a quello che è successo con la proiezione geopolitica, appunto, iraniana, in Siria, in Iraq negli anni scorsi. Quella è stata

0: come dire, l'anticamera del potere esterno di Pashtun. È
1: sì,
0: tornato
1: sì.
0: in auge il nome di Soleimani in questi giorni da Trump in Europa, no? Che lui era il vero artefice di questa proiezione, e dobbiamo pensare che in qualche modo i Pashtun hanno costruito questa sorta di prolungamento militare all'estero che è stato dispendiosissimo dal punto di vista, diciamo, dei costi sostenuti economicamente, ma politicamente li ha proiettati verso l'esterno. È stata anche, diciamo, la maniera dei Pashtun di costruire una nuova deterrenza. Se il nucleare non si poteva avere, bisognava avere un sistema missilistico balistico efficiente come quello che si è mostrato in qualche modo anche in questa guerra, e soprattutto una pressione diciamo ai confini dei nemici storici come Israele molto molto rilevante. Ecco, questa è stata un'architettura costruita all'interno del corpo dei Pashtun che è diventato quindi sempre più potente, diciamo, garanzia interna della stabilità della Repubblica Islamica attraverso una repressione diretta o attraverso la sua affiliazione al movimento Basiji, che insomma è in qualche modo dipendente dai Pashtun, e proiezione esterna attraverso le brigate rosse e tutte le unità che hanno combattuto, diciamo, in Siria e in Iraq in questi anni.
1: Ma a questo punto cosa possiamo pensare che accada anche a livello di repressione interna? Cioè, noi abbiamo visto che durante queste settimane di guerra comunque quasi tutti i giorni ci sono state delle esecuzioni capitali, quindi sono andate al patibolo, certo, anche dei ragazzi, dei giovanissimi. Quando Stati Uniti e Israele bombardavano, non è stato fatto quello che solitamente viene fatto, cioè la liberazione delle carceri, no? Aprire le carceri per permettere alle persone di uscire, di salvarsi, anche detenuti, e non fare i topi in gabbia. Adesso con questo, vediamo questi 60 giorni che succede, però con questo finale, perlomeno di questa fase, da parte degli Ayatollah cosa prevale? Cioè, prevarrà l'idea che conviene adesso operare una stretta ancora più serrata rispetto alla repressione, oppure tentare anche quantomeno l'illusione di una svolta e cercare di ottenere e conseguire una pacificazione interna? Perché è vero che l'Iran sta vincendo su tutta la linea, però resta un paese estremamente distrutto al suo interno, in gravissime difficoltà in questo momento la popolazione civile, quindi forse una pacificazione interna, una similtà, potrebbe essere opportuna.
0: Sì, ecco, questo è uno dei punti cardine. Ora bisognerà vedere esattamente come si tradurrà nei prossimi, certo, 60 giorni quello che è sostanzialmente un accordo, fare un accordo, nient'altro. È davvero, come dicono gli iraniani, un memorandum di intesa e non un accordo storico come vuole Trump. È una lista di punti. Certo, c'è stata la riapertura di Hormuz, che è, insomma, è importante, e insomma la comunicazione, la rinuncia al nucleare, che in qualche modo il gruppo dirigente storico c'era già,
1: esatto.
0: Bisogna vedere che cosa accade in questi 60 giorni. Detto questo, dobbiamo partire da un punto di vista, cioè le parole di Trump sul fatto che non ho mai pensato al cambio di regime dopo gli appelli filoinsurrezionali lanciati dallo stesso Trump e Netanyahu all'inizio del conflitto.
1: Ma anche prima, ricordiamoci, veramente il massacro di gennaio.
0: Esatto, è devastante per l'opposizione, che ovviamente

dica, nel momento in cui vira, se l'accordo va in porto, non penserà proprio più, insomma, all'Iran, si occuperà del proprio giardino di casa, forse di Cuba, di altro, ma soprattutto delle elezioni di mid term, insomma, e di quello che succederà dopo, se Trump arriverà alla conclusione del suo mandato, insomma, quadriennale. E questo è il punto vero. A quel punto l'opposizione oggi, che ha già dei limiti interni per la sua disorganizzazione, la sua frammentazione, è abbandonata a se stessa, deve contare sulle proprie forze, ma per contare sulle proprie forze deve avere anche una capacità molto forte di riorganizzarsi, di puntare su un'organizzazione che sia meno spontaneista, ed è una cosa complicata nel mondo di oggi e nell'Iran di oggi. Detto questo, che cosa farà il regime? Allora, lì c'è una variabile, i famosi soldi, follow the money. Che cosa sono questi 300 miliardi che dovrebbero arrivare secondo questo accordo? Ovviamente forse non dati agli Stati Uniti direttamente, ma dai partner, dai sauditi, dai qatarioti o da altri. Cioè, questa somma è enorme, unita alla fine eventuale delle sanzioni e della ripresa della vendita del petrolio, del greggio, insomma, facendo tornare, come dire, l'Iran a essere un partner importante della produzione.

0: dai bazari, dal mondo che sì, era legato alla Repubblica Islamica, quindi, che ovviamente aveva dovuto fare i conti con l'inflazione, con le privazioni che ci sono state, perché purtroppo appunto questo isolamento internazionale dell'Iran si è riprodotto nel tenore di vita degli iraniani, insomma, che è stato duramente colpito. Le sanzioni hanno davvero, insomma, siccome durano da decenni, colpito l'economia iraniana. Quindi qui si tratta di capire se il regime userà questa leva per diciamo progressivamente allargare i confini, diciamo, e quindi lasciare che, questa è un po' la linea Pezeshkian del Presidente, sì, della Repubblica, esatto, no? Quella di allargare il più possibile il consenso, di cooptare, lasciare un margine di diciamo di maggiore autonomia alla società civile. Oppure se invece passerà la linea, che guardate bene rispetto proprio al discorso che facevamo prima, non è dei Pasdaran in quanto tale dal punto di vista ideologico, ma è, chiamiamo, del partito della magistratura, chiamiamola così, che è un'ala dei conservatori religiosi, quelle che, dei giudici fondamentalmente, degli apparati repressivi in senso stretto, che invece premono per comunque una liquidazione su vasta scala, perché il momento storico lo consentirebbe, l'attenzione internazionale scema di fronte ai risultati internazionali da celebrare, Hormuz, la rinuncia al nucleare, per andare duramente invece a liquidare il residuo di opposizione che rimarrebbe. Questo è il punto, la scommessa, insomma, tra, cioè, sì, come dire, l'oggetto è fino a dove può spingersi la repressione.
1: Infatti questa veramente è la grave incognita, certo, e sappiamo che è proprio anche oggetto di dibattito a livello di diaspora. Domani Parigi tornerà a ospitare una massiccia manifestazione della diaspora iraniana, vedremo se, insomma, dal paese arrivano anche dei segnali in più per farci capire verso quale direzione si stia andando o meno. E invece, professore, come cambia, un po' l'abbiamo detto, però vorrei mettere a fuoco questo aspetto, sarà interessante capire anche come cambierà la postura iraniana rispetto al Golfo, ai paesi del Golfo, e allo stesso tempo le monarchie del Golfo rispetto all'Iran, perché un Iran che economicamente ha davanti a sé vaste praterie, soprattutto se saranno tolte le sanzioni, no, rispetto al petrolio, e soprattutto se non solo tornerà ad essere anche una potenza non solo militare ma anche economica, ma se poi veramente insieme all'Oman avrà la gestione di Hormuz, perché noi sappiamo che Hormuz riaprirà, ma non sappiamo ancora sotto sotto quale anche disciplinare di diritto, perché probabilmente per questioni di diritto internazionale, commerciale, marittimo, non ci sarà la formula pedaggio, ma potrebbe essere sostituita dalla formula tariffe, no? Per tot servizi, che poi si capisce, certo, finora si faceva
0: assistenza tecnica cosiddetta.
1: Ecco, quindi ci sta veramente che l'Iran in qualche modo diventi il co-controllore di Hormuz, e quindi in qualche modo sotto scacco gli altri paesi che da lì passano, oltre a vedere che ci sono Arabia Saudita e non solo, che stanno valutando altre strade alternative. Cioè veramente diamo all'Iran un potere anche regionale impressionante.
0: Ma questo è il vero disastro strategico di Trump. Cioè per valutare, anche senza avere, diciamo, paraocchi ideologici, no? Che derivano da più o meno simpatie o meno per l'azione degli Stati Uniti in questo conflitto, ma questo è il risultato più evidente. Cioè,

0: 8 febbraio, il giorno dell'attacco, e soprattutto ha consegnato un'arma che non aveva, perché la navigazione ad Hormuz era libera prima del conflitto,
1: sì.
0: Era di tutti. Ora c'è questo, diciamo, accordo che dice sì, riapriamo, ma tutti hanno capito che basta un po' di barchini, un po' di missili, ma solo per paralizzare tutto, perché per paralizzare tutto bastano i dubbi delle grandi compagnie assicurative, diciamo, sui trasporti marittimi.
1: Certo.
0: Più che...
1: Ma abbiamo già l'esempio, professore, perché
0: esatto.
1: Bab el-Mandeb, quindi Mar Rosso, quindi
0: esatto.
1: Houthi, anche se di fatto ormai è mesi e mesi che non tirano nemmeno un petardo,
0: esatto.
1: Gli Houthi, però guarda caso è crollato del 90%, mi
0: certo.
1: Pare più o meno il passaggio, quindi...
0: Esatto. È lo stesso meccanismo, cioè l'America ha consegnato Hormuz all'Iran. Questo è il punto strategicamente più clamoroso,
1: sì, sì. Sì, sì.
0: No? Ecco, e quindi in questo, come ho cercato anche di mettere in luce, insomma, in questi giorni, insomma, nelle analisi che ho fatto, tra l'altro vanifica con il discorso degli accordi di Abramo, la spinta propulsiva che eventualmente potevano avere, ma perché l'Arabia Saudita, che diciamo è il pezzo grosso rimasto fuori dagli accordi, perché non poteva firmarlo anche se voleva firmarlo, ma ha una responsabilità per il suo ruolo, diciamo, di custode dei luoghi santi, la questione palestinese,
1: sì.
0: Lo sappiamo, no? I vincoli sono questi, anche se a Bin Salman non interessano molto, ma poi insomma ognuno fa i conti con i vincoli di lungo periodo del proprio paese.

0: ostile, diciamo, alla modernizzazione spinta, alla Vision 2030 di Bin Salman.
1: Sì.
0: Ecco, non lo farà. Ecco, quindi resteranno accordi monchi, e anche paesi come Kuwait e Dubai, quelli più schierati con Israele, cominceranno a chiedersi se davvero ne valeva la pena. Infatti l'atteggiamento ovviamente più pragmatico, come si è visto, da un lato l'Oman, anche se è stato bombardato, ma così, e dall'altro è il Qatar, che si è imposto come mediatore a tutto campo, ha spinto moltissimo, perché il Qatar poi ha il problema della cogestione dei grandi bacini di gas e petrolio nel Golfo, no? E li cogestisce di fatto, almeno logisticamente, con l'Iran. Ecco, tutti questi, diciamo, paesi non si legano agli Stati Uniti dopo questa prospettiva. Perché, come si è visto, quei missili non hanno solo, diciamo, combattuto, hanno distrutto nei fatti il tipo di modello che i paesi del Golfo avevano messo in vigore in questi anni, che sembrava una sorta di oasi felice.
1: Ma era la percezione che davano, no?
0: Esatto. Tecnofinanziario, turismo, grandi centri, diciamo, digitali. Quella roba lì, se il Golfo diventa un luogo di minaccia iraniana, come si è visto anche in questi due mesi, non ha più futuro.
1: Ma infatti loro adesso necessariamente dovranno anche rielaborare alcune strategie, perché proprio quello che rappresentava la PIL di questi paesi, al di là delle forniture energetiche, è stato completamente messo in forze, distrutto in questi giorni, in queste settimane, in mesi di guerra, però messo in forze anche in prospettiva.
0: Certo.
1: E non è secondario che in questo momento, sempre più al di là degli accordi di Abramo, si stia parlando degli accordi di Maometto, e già Abramo Maometto, il passaggio credo non sfugga, no? Che viene definito anche STEP dal nome dei quattro paesi che in questo momento stanno cercando di dare definizione a quella che qualcuno un po' impropriamente definisce la NATO del Golfo, la NATO del Medio Oriente, ovvero Arabia Saudita, Turchia, Egitto e Pakistan. E anche qua si torna a parlare dell'importanza dell'alleanza sul fronte sicurezza tra Arabia Saudita e Pakistan. No, Pakistan che ha il nucleare, ma probabilmente ha il nucleare grazie all'Arabia Saudita, che non ce l'ha.
0: Certo, sì, questo è l'altro nodo, no? Ecco, anche rispetto alla posizione, guardiamolo dal punto di vista dell'altro protagonista, Israele, no? Da un lato si ritrova, la permanenza, diciamo, dell'Iran sotto guida oggi dei Pasdaran, e dall'altro questo, diciamo, asse sunnita che si va di bene, insomma, ha bisogno di tempo per essere costituito, e ancora dei grandi vincoli economici e militari con l'Occidente, perché è vero che la Turchia è il paese NATO, ma seppur sui generis, il Pakistan è nucleare, ma è ancora legato all'americana, ma in prospettiva questo schieramento, certo, insomma, no, ha poi ambizioni strategiche, no? Quindi enormi. Questo ovviamente non sarà probabilmente uno schieramento ostile militarmente, almeno nei prossimi anni, a Israele, ma sicuramente in potenza potrebbe rappresentare un asse che garantisce anche uno sganciamento dall'alleanza. Cioè, tanto più l'America si spinge verso il Pacifico, la politica funziona come l'idraulica, no? Cioè, nel senso, laddove si crea un vuoto, poi si riempie.
1: Esatto, i vuoti non esistono in politica,
0: non esistono,
1: no?
0: In politica.
1: Quindi in qualche modo.
0: Quindi questa nuova alleanza, chiamiamola così, insomma, sono gli accordi Maometto, ecco, potrebbe sicuramente essere la proiezione del mondo sunnita che richiede nuova centralità anche nell'area mediorientale e poi, insomma, centroasiatica.
1: E infatti,

0: distanza, no? Vuol dire il vento è cambiato, siete solo voi a non capirlo?
1: Sì, queste sono parole durissime, mamma come mia, le stesse parole di Trump a Evian, insomma, su Netanyahu, cioè che segnano, cioè davvero un problema, ma non perché sia che subito ci sia in prospettiva una rottura tra, ma perché dimostra ancora una volta, e questo era quello che Bibi Netanyahu ha venduto anche al suo elettorato, sono io il garante del rapporto con l'America, poi sono io che in qualche modo gli faccio fare ciò che voglio, pensiamo solo alla fuoriuscita dall'accordo ICOA firmato da Obama sul nucleare, ci saremmo evitati questa guerra se quell'accordo probabilmente fosse rimasto veramente in vigore, no? Come sempre la storia non si fa coi sé, ma insomma, cioè, arricchimento dell'uranio al 3,67% non era al 60% come siamo arrivati dopo la rottura di quell'accordo, e Netanyahu ha sempre puntato sul fatto di dire io solo garantisco che posso portare l'America sulle nostre posizioni, sui nostri interessi nazionali. No, ancora una volta Trump ha dimostrato che l'America, la sua America, è un'America che diciamo lavora e riflette solo sulla base dei propri interessi nazionali e anche quelli personali dei presidenti
0: o familiari,
1: e quindi familiari, ecco, quindi non c'è più l'accordo storico, cioè non c'è un accordo strategico, è una cosa che, come dire, è esposta a ogni vento. Se appunto, cioè, Trump fa i conti con le elezioni midterm, col dissenso del movimento MAGA sulle guerre, è assolutamente, diciamo, non terrà più in considerazione le obiezioni di Netanyahu su certe cose, solo se le cose sono interesse convergente lo farà, altrimenti no, non c'è un elemento valoriale, non c'è un elemento strategico, questa è, diciamo, l'occasionalismo trampiano, funziona così, e quindi Netanyahu oggi è in grande difficoltà, perché davvero è andato in crisi il cuore del suo messaggio. Io da 30 anni sono il garante del rapporto con l'America, ma questa America non c'è più nemmeno per lui.
0: Infatti.
1: Questo è il vero nodo, per cui potrebbe trovarsi a ottobre, diciamo, scoperto da questo punto di vista. Dopodiché, appunto, il problema di Israele è capire che il tentativo di ridisegnare dopo il 7

0: Grazie a voi, buona
1: Lavoro
0: giornata.
1: Renzo Guolo, ordinario di sociologia delle religioni all'Università degli Studi di Padova, editorialista di Domani e non solo. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e poi ancora insieme.

0: vita.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: In Blu 2000. News.
4: L'esercito israeliano afferma di aver condotto raid durante la notte in Libano, di aver colpito postazioni di Hezbollah, si parla di almeno 16 morti. Intanto, dopo la firma telematica dell'accordo Stati Uniti-Iran, è stato cancellato il vertice di oggi in Svizzera. Resta dunque da capire quando le delegazioni avvieranno il confronto per definire entro i 60 giorni previsti i diversi punti del memorandum. Riprende il traffico Hormuz, passata anche la nave italiana Grimaldi, ma Macron avverte non è finita. Finita qui. Missili russi su Kiev, un'ondata di droni ucraini su Mosca, dove è stata colpita ieri una raffineria provocando un'enorme nube nera. Se l'Ucraina brucerà, dice Zelensky, lo farà anche Mosca. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, così Papa Leone ieri celebrando a San Pietro i funerali del Cardinal Camillo Ruini.
5: Celebriamo questa Eucaristia affidando la misericordia del Signore, il nostro fratello Cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli nell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
4: E oggi alle 16 a Reggio Emilia, diocesi natale del Cardinal Camillo Ruini, una seconda celebrazione esequiale presieduta dall'Arcivescovo Giacomo Morandi nella cattedrale. Maturità oggi 527.000 studenti, dopo la prima prova ieri del tema di italiano, a

0: strategica sia per Trump sia per Netanyahu, cioè una resa totale e incondizionata alle condizioni iraniane. Qui vorrei sottolineare alcuni punti. Il motivo reale per il fatto che oggi non ci sono i colloqui previsti è che Israele ha continuato la sua attività militare in
1: Sì.
0: Libano. Ora, uno dei punti fondamentali dell'accordo è che vincola anche il Libano, ossia si parla dell'Iran, ma il Libano ne fa parte, e quindi se Israele opera in Libano infrange uno dei punti dell'accordo, e quindi l'accordo non si applica più. Ora
1: Sì,
0: Israele
1: guardi,
0: va
1: la
0: ricordato.
1: interrompo soltanto un attimo per rilanciare la notizia di apertura delle nostre news di pochi minuti fa. L'esercito israeliano questa mattina rivendica raid contro obiettivi di Hezbollah in Libano e si parla di 16 morti. Quindi questa mattina c'è proprio, come dire, la risposta ufficiale di Israele.
0: La risposta non è tanto la risposta al trattato e all'Iran, è la risposta ai droni che quotidianamente arrivano, oltre che ai colpi di cannone, dal Libano e che hanno causato finora dall'inizio del cessate il fuoco, notiamo bene, stiamo parlando di cessate il fuoco, 31 morti fra le truppe israeliane. Quindi è una guerra quotidiana in cui l'obiettivo di Israele è quello di ripulire la zona immediatamente a
1: Al di
0: nord
1: sotto
0: di
1: del
0: Israele, ossia l'estremo sud del Libano, fino più o meno al fiume Litani, perché si tratta di una zona militarizzata completamente, con tunnel, con enormi depositi di munizioni. C'è un famoso fortino medievale, il Beaufort,
1: Sì.
0: che ha una valenza, diciamo così, simbolica, oltre che ovviamente archeologica. E lì Israele ha rioccupato questo fortino che sta a 6 chilometri dalla cittadina di Metulla, nel nord di Israele, da cui si bombarda agevolmente la popolazione israeliana. E però hanno scoperto che sotto il fortino medievale c'è un enorme tunnel e un enorme deposito di munizioni, un accampamento militare. Ossia, praticamente da ogni casa e da ogni giardino partono, ci sono depositi di armi, munizioni e partono anche dei tunnel che arrivano verso il confine israeliano. Israele ha deciso di ripulire questa zona e quindi ha occupato questo territorio di alcuni chilometri fino al fiume e
1: Litani.
0: poi anche in alcuni punti oltre il Litani, e ha distrutto molte di queste installazioni. Però la guerriglia o la guerra continua. Comunque il fatto nuovo dal punto di vista militare, fra l'altro lo abbiamo visto ieri in Russia, sono questi droni
1: Sì, la guerra è
0: dinamitardi, che sono un
1: cambiata, certo.
0: pericolo. Veramente, veramente una novità di grande rilievo, ma è molto difficile da combattere, e anche da qui non si vede ancora la soluzione a questo problema. Comunque la questione è che Israele punta a distruggere le basi di Hezbollah e a uccidere terroristi che sono attivi nella zona, anche se purtroppo succede che nel contesto anche alcune delle vittime sono delle vittime civili che non sono coinvolte in questo. Allora, il punto però politicamente fondamentale è che l'Iran vede oggi il Libano come una sua propaggine, ossia il confine politico e militare dell'Iran arriva fino al Mediterraneo. E io raccomanderei agli europei di tenere presente questo fatto. L'Iran è oggi un paese mediterraneo.
1: Sì, io ho capito il senso di quello che dice, sicuramente questa dimensione c'è, anche perché un Iran rafforzato sicuramente avrà una proiezione della sua egemonia, una proiezione di potenza che difficilmente sarà contenuta e forse contenibile. Però resta un fatto, professore, da dopo il 7 ottobre, dall'attacco terroristico, da quel pogrom assolutamente ingiustificabile, e quindi ci stava la risposta israeliana, la domanda che uno si può porre è: al di là, l'abbiamo detto più volte, di una risposta, soprattutto nei confronti di Gaza, di Gazawi, è andata oltre, ma è capire se strategicamente la risposta di Netanyahu è vincente oppure no, perché Hamas resta e permane anche a Gaza. E Hezbollah sarà stato fiaccato, ma non certo così ridimensionato, perché continua ad attaccare. Vediamo l'Iran, tutto quello che è successo, ma anche i proxy in Yemen, gli Houthi, non è che godano proprio di pessima salute. Quindi ci

0: Si chiede, un bilancio si può fare a questo punto di tot anni di guerra, ma a cosa ha portato la
1: dubbio.
0: strategia? Non sembra vincente, non sembra garantire maggiore sicurezza a Israele.
1: E infatti, pochi minuti fa l'ho definita una debacle strategica, una resa a tutto campo di Netanyahu e anche di Trump. Ora, il punto fondamentale, al di là del Libano, è la preparazione delle bombe atomiche iraniane. La questione è iniziata con l'accumulazione di uranio arricchito nei laboratori iraniani. C'è stato un tentativo di distruggerli, ma sta di fatto che la materia prima è ancora intatta e
0: Sì.
1: secondo gli esperti è sufficiente a costruire 9 bombe atomiche. Ora, il fatto grave aggiuntivo è che l'Iran ha dimostrato notevoli capacità di trasporto, ossia i missili balistici lanciati dall'Iran verso Israele sono stati, è vero, intercettati per il 90% dall'ottima contraerea israeliana, anche ad altitudini stratosferiche, letteralmente.
0: Sì.
1: Ma resta il fatto che se Israele riesce ad abbattere 8 su 9 missili con bombe nucleari, la nona cade su Tel Aviv, il centro, e distrugge Israele. E questo, dal punto di vista israeliano, non è tollerabile. Ora, l'accordo America-Iran non risolve per il momento questo problema e l'uranio rimane nelle mani dell'Iran. Ma non solamente questo, Trump ha dato ieri o l'altro ieri una dichiarazione addirittura
0: Sui
1: straordinaria.
0: missili
1: Ha
0: balistici.
1: detto che sui missili, dice, siccome
0: Sì.
1: ce
0: Sì.
1: l'hanno tutti e quindi lo devono avere
0: No,
1: anche
0: ha
1: loro.
0: detto
1: Cioè,
0: proprio
1: questo vuol
0: così.
1: dire avere.
0: Ma infatti, ha detto
1: Ha
0: proprio,
1: detto così.
0: ma se ce l'hanno altri paesi, perché non ce lo devono avere anche loro? È stato
1: E questo per
0: raggelante,
1: Israele vuol
0: non.
1: dire, allora abbiamo la bomba atomica una su 9, d'accordo, poco, bel risultato di contraerea, ma non c'è più Israele. Allora questo non è tollerabile. E però gli estremi dell'accordo in prospettiva sono questi, quindi vuol dire avere combattuto e avere perso su tutti i fronti possibili, a parte il fatto poi che ci sono altri 2 punti. Uno è quello della fine delle sanzioni economiche, di una specie di indennizzo di 300 miliardi di
0: 300 miliardi
1: dollari
0: di
1: all'Iran.
0: investimenti in Iran, cioè sono
1: Esatto,
0: un'enormità.
1: esatto.
0: In un paese
1: E poi
0: già
1: per
0: ricco,
1: finire
0: perché se gli togli le sanzioni addirittura riescono a controllare, ad avere un controllo, vedremo in quale modalità, di Hormuz, ma veramente si sta palesando un
1: infatti.
0: rafforzamento su tutta la linea di Teheran.
1: Infatti, un forte rafforzamento, gli stretti poi che erano aperti sono stati chiusi e quindi se vengono riaperti si torna semplicemente alla situazione anteriore senza aver guadagnato nulla, anzi sicuramente l'Iran stringerà maggiormente
0: Sì,
1: il
0: sì.
1: suo controllo sugli stretti, metterà dei pedaggi. Quindi insomma, in definitiva, Trump ha ceduto su tutti i punti possibili. Netanyahu, che si era appoggiato esclusivamente su Trump e su questo all'interno di Israele, è stato molto criticato, ma questa è stata la sua politica, essere assolutamente con Trump, fra l'altro ancora ai tempi di Obama e comunque poi una pedissequa piaggeria al punto che si mette sempre una cravatta rossa, che è la cravatta del Partito Repubblicano. Io perlomeno direi a Netanyahu di comprarsi un'altra cravatta, perché in questo momento Trump si è staccato
0: Ma
1: completamente da Israele e
0: totalmente.
1: Vance ieri ha fatto delle dichiarazioni quasi offensive, ha detto insomma quel piccolo paese di pezzenti che vivono dei nostri aiuti farebbero bene a stare buoni.
0: No, no, non quasi, proprio offensive quando anche ha detto annusate l'area, siete rimasti soli, isolati, senza di noi dove andate. Cioè, è stato veramente, non è così che si parla tra alleati, piuttosto queste cose si dicono privatamente, non certo davanti ai microfoni. Ma adesso, professore, per capire, Netanyahu, che conosciamo un po' come l'araba fenice anche della politica israeliana, no? Perché è riuscito sempre a rialzarsi, sopravvivere e rilanciarsi, ci riuscirà anche questa volta, anche perché le elezioni ormai dopo l'estate ci siamo, ecco.
1: Sì, le elezioni sono previste o il 20 o il 27 ottobre. Tra l'altro la parola ottobre in Israele suona male perché il 7
0: Sì.
1: ottobre è la giornata del grande massacro. E lui voleva anticiparle a settembre per non parlare di ottobre, ma a quanto pare per questioni di coalizione non ci riesce. Nei sondaggi va piuttosto male. C'è stamattina l'ultimo sondaggio, è ancora in testa, ma è sceso in maniera
0: Sì.
1: catastrofica. Il governo in questo momento di Netanyahu non può formare nessun governo. Il problema è che l'opposizione non è ancora consolidata in maniera abbastanza chiara da dare una chiara alternativa. In questo momento c'è un astro nascente che figura meno nota in Occidente, ovviamente in Israele sappiamo chi è stato il capo di Stato Maggiore, ha anche un vantaggio, se vogliamo così, simbolico, sarebbe il primo ministro di origine nordafricana, lui è di genitori nati in Marocco. E comunque un generale capo dello Stato Maggiore in passato, un moderato, una persona molto tranquilla che parla senza retorica, certamente attrae una buona parte di un elettorato, però deve ancora abituarsi all'idea. In questo momento Eisenkot ha superato l'altro rivale che è Bennett, e Bennett è stato brevemente primo ministro e si colloca... Inizialmente Bennett più a destra, Eisenkot più al centro, e quindi c'è una lotta fra questi due possibili successori che non è ancora conclusa. Se i sondaggi proseguono nella direzione dell'ultimo mese, Eisenkot dovrebbe emergere abbastanza nettamente come il conduttore dell'opposizione. E poi potrebbe anche battere Netanyahu e quindi andare verso una fase nuova di ricambio, che è assolutamente necessaria e urgente in questo paese, che fra l'altro non dimentichiamo, Israele è un paese complesso, non c'è solo la guerra, ci sono anche i trasporti, la giustizia, l'educazione, la sanità, tutto questo va gestito in questo momento, ahimè, viene gestito in maniera veramente deplorevole, e quindi c'è un grande scontento nella popolazione. Quindi la transizione è possibile, ma non abbiamo ancora quel sondaggio decisivo che ci dice è fatta.
0: Sì, infatti sicuramente Netanyahu sarà più che in movimento in queste settimane, anche per questioni di politica interna. Grazie professore, ci aggiorniamo presto. Buona giornata, Sergio Della Pergola.
1: Grazie Chiara, grazie. Arrivederci, a presto.
0: Vi ricordo ancora, demografo e merito dell'Università Ebraica di Gerusalemme, per il Mulino tra gli altri ha scritto Essere Ebrei Oggi. L'avete sentito anche dalle news, rispetto al fatto che è vero che il traffico a Hormuz è ripreso, è passata anche la nave Grimaldi, quindi questo lo diciamo così per questione di bandiera, ieri è arrivato il presidente francese Macron, che quasi ha gelato un po' tutti, perché ha detto attenzione, perché non è finita, e lo sappiamo che non è finita, non solo c'è la questione dello sminamento, ma c'è la questione anche del profilo di gestione di Hormuz, e quindi capire se veramente l'Iran vorrà ottenere una sorta di controllo del traffico di Hormuz condiviso con l'altro stato di rimpettaio che è l'Oman, perché sappiamo che il pedaggio è impossibile da un punto di vista almeno del diritto internazionale marittimo commerciale. Allora si dice vabbè, non il pedaggio, delle tariffe per servizi X che l'Iran e l'Oman devono offrire, e è così facile, quindi fatta la legge trovato l'inganno. Buongiorno Stefano Zunarelli, avvocato, docente all'Università di Bologna, tra i più noti esperti europei di diritto dei trasporti e della navigazione. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei e chi ci ascolta.
0: Allora professore, ci aiuta a capire, il pedaggio non si può proprio fare, giusto? Perché è uno stretto naturale, ci dà le coordinate giuste per leggere quello che sta succedendo?
2: Sì, la base normativa è non solo la Convenzione di Montego Bay del 1982, che è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ma anche il diritto consuetudinario, già codificato fin dalla fine degli anni 50, prevedono che negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale non possa essere imposto un diritto per il transito. Il transito deve essere libero e gratuito. C'è un però, come accennava lei prima, cioè che si prevede espressamente che una corrispettivo possa essere richiesto solo a fronte di servizi resi alla nave. Ora, questo concetto di servizi resi alla nave è abbastanza vago e purtroppo ha anche qualche precedente nella nostra prospettiva. Nel senso che ci sono varie convenzioni locali, diciamo, che regolano il passaggio per determinati stretti che lo prevedono espressamente. La più famosa è quella per il passaggio per i Dardanelli.
0: Ah, è vero, sì, sì.
2: La Convenzione di Montreux addirittura del 1936. E lì si prevede che lo Stato turco offra dei servizi di assistenza alla navigazione, per l'attività quindi di gestione dei fari, dei segnalamenti, dei radiofari, eccetera, e per l'attività di salvataggio e pronta assistenza alle navi, diciamo, possa richiedere, come in effetti richiede, il pagamento di un corrispettivo appunto per il mantenimento di queste strutture. Il corrispettivo dovrebbe essere proporzionato al costo di queste strutture e di questi servizi, però diciamo la formula può essere abbastanza flessibile, diciamo. C'è da dire che i Dardanelli hanno caratteristiche molto diverse rispetto allo stretto di Hormuz, sono molto più stretti,
0: sì,
2: la navigazione è decisamente più pericolosa, quindi l'assistenza alle navi è sicuramente necessaria, però in una situazione di crisi internazionale, quella che abbiamo oggi, non sorprenderebbe se anche a livello internazionale si appoggiasse una normativa, cioè una convenzione specifica che consenta all'Iran, e non a caso è stato coinvolto anche l'Oman, che è l'altro stato degli Erasco, perché evidentemente devono essere coinvolti tutti e due gli stati le cui acque territoriali sono coinvolte, possa appunto riconoscere a questi due stati la possibilità, magari congiuntamente, di gestire dei servizi a pagamento per le navi.
0: Però certo, professore, viene a dire, la Convenzione di Montreux è pre-guerra, no? 1935-36, sì. Quindi era anche un altro contesto e un'altra situazione di equilibri internazionali, anche, diciamo così, di diritto, era più un diritto convenzionale che poi, no, con tutti quegli addentellati che oggi conosciamo molto bene. Per cui oggi siamo sicuramente in un altro contesto, ma mi viene anche da dire, se finora però, fino al 27 febbraio, le navi passavano senza servizi particolari, quali sono i servizi che adesso potrebbero essere previsti? Cioè, dire la nave passa, io non ti bombardo, non è un servizio, si chiama pizzo, no?
2: Non c'è nessun dubbio, no? È vero, c'è da dire appunto, la Convenzione di Montreux è sopravvissuta a tutte le convenzioni che hanno disciplinato il diritto del mare, quella del 58 e quella dell'82 che ho ricordato prima. L'esigenza di servizi di assistenza sicuramente non ha fondamento, nel senso che fino ad oggi le navi hanno circolato senza problemi per quello stretto. È una navigazione regolata, nel senso che ci sono due diciamo canali di navigazione nei due sensi, le navi devono seguire e procedere in quel canale, tra virgolette, che comunque ha un'ampiezza di circa 2 chilometri per ciascuna direzione, che è comunque più della larghezza dello stretto dei Dardanelli,
0: giusto
2: per dare un'idea. Però è chiaro che sarebbe sicuramente un artificio. Tuttavia non posso escluderlo in questa situazione. Ce ne sono anche altri in giro per il mondo, poco conosciuti e di gran lunga meno rilevanti, ma due o tre altri casi ci sono, quindi l'Iran potrebbe invocare questi precedenti.
0: Quindi veramente la situazione è ancora lontana dal definire cosa sarà Hormuz domani o comunque alla fine di questi 60 giorni. Tra l'altro poi c'è il fattore, l'elemento non secondario, che intanto Hormuz va sminato, no? Perché qui c'è anche un problema poi reale e concreto. In quanto stretto naturale

0: le acque dello Stretto di Hormuz sono soggette alla sovranità dei due stati, okay, ierarchici. C'è da dire che da quello che almeno si è letto qualche mese fa, le mine sono state collocate prevalentemente nelle acque dell'Oman.
1: Quindi... sono simpatici gli iraniani, no, ovviamente per permettere alle loro navi di poter passare sotto riva in tranquillità, no? Cioè, ha avuto un senso strategico la cosa.
0: Assolutamente sì, il corridoio navigabile oggi, quello navigato dalle poche navi che sono riuscite a transitare, era vicino alle coste iraniane, non
1: certo,
0: a caso.
1: Certo.
0: E infatti già si parla di una possibile conferenza internazionale sotto l'egida dell'ONU che dovrebbe in qualche modo adottare uno strumento che consenta lo sminamento da parte di paesi terzi sotto una, diciamo, un cappello internazionale. Ecco. E ancora sì, c'è da dire che finora il segretario generale dell'IMO, che è l'International Maritime Organization, si è pronunciato contro l'imposizione di pagamento per il transito e anche di servizi obbligatori per la navigazione in Hormuz. Appunto, allora, si tratta dell'Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite per il Diritto del Mare. C'è da dire che in una situazione internazionale in evoluzione non è detto che questa posizione debba prevalere. Ecco.
1: Certo. Direi, professore, che torneremo presto a sentirci. Intanto la ringrazio per questa mattina. Buon lavoro.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Buona
0: a voi.
1: Giornata a Stefano Zonarelli, avvocato, docente all'Università di Bologna e tra i più noti ed esperti europei di diritto dei trasporti e della navigazione. Allora, vi avevo promesso in questi giorni, e lo facciamo, di tornare a puntare l'attenzione sul fronte migranti, sia a livello europeo che italiano. In Italia sappiamo che ha preso il via alla Camera il percorso, l'iter del decreto rimpatri con le correzioni che sono state fatte, no? Ricordate, rispetto gli incentivi agli avvocati per ottenere la volontà al rimpatrio spontaneo dell'assistito, ma allo stesso tempo, ed è da qui che vorrei cominciare la riflessione, il nuovo regolamento sui rimpatri che ieri ha avuto il via libera da parte del Parlamento europeo e che segue ovviamente il dettato e il nuovo patto europeo su asilo e immigrazione, quello che è stato approvato il 12 giugno. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni a Matteo Villa, responsabile del Data Lab di ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, ti chiedo di aiutarci a ridefinire in modo così sintetico anche che cosa è questo nuovo patto europeo asilo e migrazione e soprattutto in questo come si contestualizza il nuovo regolamento europeo sui rimpatri che ha fatto festeggiare tanto la destra europea e anche di casa nostra.
2: Sì, ma guarda Chiara, semplicemente questo nuovo patto che esiste ormai da 3 anni entra in vigore nelle sue parti più importanti

0: vicini a dove sono sbarcati, finché non sono finite le procedure di identificazione, ma addirittura per tante persone, se volete poi vi do la percentuale per l'Italia, quelle che potrebbero avere meno, diciamo, probabilità di vedersi riconoscere l'asilo, perché arrivano da nazioni che tendenzialmente, insomma, nello storico, in teoria la richiesta d'asilo è individuale, però certo, loro si fa una media, tendono ad avere persone che quando arrivano qui non vengono riconosciute come rifugiati. Allora tutte queste persone vanno infilate in una procedura di di riconoscimento, no, asilo accelerata, e in poche settimane gli va sostanzialmente denegato l'asilo. Uno potrebbe anche essere dire, vabbè, giusto, perché tanto diciamo, le persone prima o poi avrebbero avuto un diniego, quello è vero. Il punto è, naturalmente, non sappiamo come e dove li tratterremo la frontiera, primo, e secondo, però la soluzione per adesso non c'è, è soltanto una decisione più rapida per persone che però restano irregolari in Italia.
1: Sì, perché uno potrebbe dire, questa la nuova normativa europea, o meglio la definita approvazione della normativa europea, fa sì che l'Italia si debba anche organizzare meglio a livello di procedure, no? Perché sappiamo, procedure di identificazione soprattutto sono lunghissime, e quindi uno dice, bene, sarà l'incentivo a snellire i tempi e a fare quello che i nostri paesi, soprattutto confinanti, ci dicono e ci rinfacciano da tempo, di controllare meglio le nostre frontiere, che, come dire, si sono dimostrate un po' porose in uscita, no, negli anni.
0: Assolutamente. Sì, allora, intanto, infatti, da questo patto uno dice, ma scusate, ma perché l'Italia ha firmato se davvero è tutto in capo a noi? Intanto è vero che è tutto in capo a noi, purtroppo, basta andarlo a leggere. Ci sono però, naturalmente l'Italia deve prepararsi a fare una cosa, che è cercare di non far uscire le persone. In cambio di cosa? In teoria dentro il patto ci sarebbe questa cosa dei ricollocamenti, di nuove tornata dopo 10 anni, vi ricorderete forse, sì, nel 2015 sì, si parlò sì, tantissimo di prendere i migranti in Italia, spostarli in altri paesi per

0: anche Cipro,
1: sì.
0: Quindi a noi arriveranno meno di 200 milioni di euro per insomma, un anno. Basta pensare che noi oggi quando accogliamo migranti spendiamo almeno 900 milioni all'anno, a volte più di un miliardo, per capire che la solidarietà è comunque un po' limitata. E dall'altra parte, appunto, i paesi dall'altra parte, insomma, quelli che dovrebbero darci una mano ma ci daranno solo soldi, dicono: ora vi dovete anche riprendere tutti quelli che sono arrivati da noi. E quindi, ultima cosa, il regolamento, insomma, il nuovo patto dice: adesso ci sono regole ben più stringenti, perché l'Italia da tanto tempo non si riprendeva chi in teoria doveva giudicare lei come domanda d'asilo,
1: sì,
0: ma era già andata in Germania, Francia, eccetera. Noi vi vogliamo rimandare indietro tutti, ve ne prendevate solo il 10% di quello che sarebbe stato corretto, aumentiamo questa soglia. Insomma, come vedete, l'Italia ha accettato una sorta di piccola solidarietà europea in cambio di essere un po' il gendarme d'Europa, e questo è un po', diciamo, è un po' problematico. E poi si innesta, forse, se ti interessa, l'ultima gamba, che è quella dei rimpatri.
1: Oh, certo che mi interessa, come?
0: Allora, chiudo su questo. I rimpatri, sì, è arrivato un regolamento forte, nel senso che dice: rafforziamo la nostra capacità di rimpatriare, quindi rendiamo tutto più rapido anche lì. È un regolamento che sinceramente non può risolvere nulla,
1: esatto.
0: Ve lo spiego subito. Non è una legge europea che aumenterà il nostro tasso di rimpatri. Il nostro tasso di rimpatri è sempre molto basso. Per darvi un'idea, in Italia noi emettiamo ogni 10 ordini di rimpatrio, uno solo viene eseguito davvero, cioè la persona viene portata da un'altra parte, insomma, nel paese da cui arrivava. Il motivo non è che siamo noi che ne so, non troviamo questa persona o siamo troppo lenti, no, è il paese terzo che dovrebbe riammettere la persona, che fa di tutto per rallentare la procedura o dare delle indicazioni. Per esempio, immaginatevi, emette il biglietto di viaggio per questa persona e il paese terzo dice: questa persona che io mi devo riprendere può viaggiare soltanto nel giorno tot. Immaginate, devo andare a cercare solo quell'aereo, altrimenti

0: una questione che si avviluppa da sola.
1: È un paradosso continuo, ma d'altronde, se non ci, anche se non ci fossero le corti, che sono quelle che hanno fatto naufragare poi il processo, vi ricordate Ruanda per il Regno Unito,
0: non invece
1: in Albania, anche se non ci fossero, la pragmatica, ecco, se anche volessimo essere cattivi, dimostrare a tutti che non si può entrare in Europa, avremmo bisogno di decine e decine di questi centri da 1000 persone l'uno, non so dove, tra l'altro non dovresti immaginarmelo, perché la Tunisia ci ha sempre detto col cavolo, insomma, che
0: sì.
1: lasciamo mettere qualcuno lì, la Libia ci ha sempre detto ma in che senso, assolutamente no, e quindi a chi chiedi, no? a quei paesi che già non fanno i rimpatri, per esempio la Nigeria, il Senegal, lì addirittura aprire un hub terzo. Capite che dopo che hai insomma l'assenso dell'intera Europa per fare questa cosa, poi dov'è l'assenso del paese terzo per farla? Ecco.
0: No, assolutamente. Poi ricordiamo che rispetto sempre all'attuazione del nuovo patto europeo, e quindi come dicevamo prima, no, da qualche parte poi devono essere trattenuti questi migranti, quindi torno su questa questione, ricordiamo anche i disordini, le proteste a Castelvolturno per l'apertura di un nuovo CPR, no, che è un'amministrazione tra l'altro dello stesso colore della maggioranza al governo, i cittadini non lo vogliono, anche perché abbiamo visto che non è proprio il CPR la struttura che garantisce la sicurezza e anche la giusta percezione dell'accoglienza che in Italia viene anche facilmente strumentalizzata. Poi, no?
1: Vi faccio capire questo paradosso di nuovo. Allora, non sappiamo dove mettere queste persone che arrivano, perché i CPR servono per rimpatriare,
0: sì,
1: cosa facciamo?
0: Però
1: ampliamo ulteriormente e cambiamo la destinazione d'uso questi centri, di nuovo quanti migranti riusciamo a infilarci anche sul territorio italiano, come dici tu. Ma poi il Parlamento europeo, per farvi capire questa disconnessione tra la realtà e la fantasia, ha fatto un'altra norma, sempre dentro il decreto rimpatri, dice le persone nei CPR, per esempio, potranno essere detenute per almeno 24 mesi, se non addirittura 30, cioè 2 anni di mezzo. Allora, basta guardare le statistiche dell'Italia che abbiamo a disposizione ogni anno. Se una persona non viene, che finisce in un CPR, non viene rimpatriata entro i primi 3 mesi, non verrà rimpatriata mai, perché il problema non è il trattenimento, il problema è appunto il paese terzo che dice che non vuole prendere. E quindi cosa facciamo? Prolunghiamo la detenzione lì dentro in attesa di un rimpatrio che non arriverà mai. E ricordatevi, ultima cosa, anche lì è come, diventa come se fosse un'accoglienza più brutale, naturalmente,
0: non puoi
1: uscire con tanto tasso di, diciamo, depressione, suicidi di chi è dentro, e infine il costo è più che triplo dell'accoglienza normale, perché appunto tu devi avere le guardie, devi avere sistemi,
0: ma certo, per forza c'è tutto un indotto
1: euro,
0: poi
1: 100 euro al giorno per migrante trattenuto di CPR rispetto a meno di 30 in un'accoglienza ordinaria. E questo è un po' l'idea che l'Europa, insomma, il simbolo che vogliamo fare ogni volta politicamente della nostra cattiveria e, insomma, durezza nei confronti di chi arriva regolarmente via mare o via terra, alla fine si scontra con la pragmatica e i costi proprio di chi diceva costa troppo accogliere.
0: Perfetto, come sempre, chiarissimo. Matteo Villa, che ringrazio.

0: Sono assolutamente curiosa e desiderosa di sapere che cosa pensano gli italiani rispetto al memorandum, l'intesa previa accordo, l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e
1: Beh, già il fatto che abbiamo dovuto dare 3-4 definizioni in 4 secondi di che cosa fosse questa cosa ci fa capire che ovviamente l'opinione pubblica è incerta, ovviamente speranzosa, ma anche incerta riguardo agli esiti di questo memorandum, accordo o come lo vogliamo chiamare, anche perché arriva dopo, sono stati contati, 40 annunci fatti da Donald Trump da quando è iniziato il conflitto in Iran. Lui 40 volte ha detto: ci siamo quasi, accordo trovato, manca una settimana. Insomma, tutto questo racconto adesso genera negli italiani qualche dubbio e infatti abbiamo chiesto: ma durerà questo accordo? E solo un terzo degli italiani ha detto di sì, i due terzi ancora, qualcosa in più in realtà, siamo quasi al 70%, si dichiara un po' sospettoso riguardo al fatto che possa effettivamente funzionare. Poi ovviamente la speranza è che questo accada, però insomma, abbiamo visto, sono anni in cui non sempre un
0: No.
1: accordo poi dura nel tempo.
0: No, già di per sé anche gli accordi che sembrano, diciamo così, più solidi e meglio definiti vivono sempre un equilibrio di incertezza. Figuriamoci se si parla così, che non sai nemmeno quando viene firmato, come viene firmato e soprattutto come chiamarlo, no? Questo testo,
1: Esatto,
0: quindi figuriamoci.
1: esatto.
0: Veniamo invece alle questioni nostre e più domestiche. Ormai la campagna elettorale è completamente avviata per le prossime legislative. Vediamo che c'è un caso, il caso Vannacci, il suo partito Futuro Nazionale tenuto a battesimo negli scorsi giorni, che già viene quotato molto bene a livello di sondaggi. Addirittura, se non sbaglio, viene visto più o meno al pari della Lega o leggermente superiore alla Lega in termini appunto di favori. Ma a livello proprio Roberto Vannacci, quindi quello che rappresenta col suo messaggio, col suo portato, come viene vissuto dagli italiani?
1: Noi abbiamo chiesto in particolare agli italiani se Vannacci sia per il centrodestra, quindi per quella coalizione, più un'opportunità perché coinvolge un pezzo dell'elettorato deluso e quindi evita che vada verso l'astensionismo, le solite cose che si dicono, oppure come un rischio, quindi come un fattore che possa determinare addirittura la sconfitta del centrodestra alle elezioni. E su questo gli elettori di centrodestra sono sospesi, in qualche modo fanno una grande fatica a relazionarsi a questo nuovo fenomeno Vannacci, ma perché fanno fatica? Fanno fatica perché è una cosa nuova. Il centrodestra non ha mai avuto a destra di sé una cosa di questa dimensione, quindi un partito di queste dimensioni, e tra l'altro in crescita, noi lo diamo al 5%, ma insomma con un trend che sicuramente è in aumento. Conseguenza di tutto questo è che la maggioranza degli elettori, anche di centrodestra, dicono forse più un pericolo che un'opportunità su questo. Grandi divisioni, l'elettorato di Fratelli d'Italia e quello di Forza Italia sono quelli più sospettosi nel mondo centrodestra, quindi insomma lo vivono più come un pericolo, mentre come un'opportunità lo vive soprattutto l'elettorato della Lega, che è un po' un paradosso perché Vannacci nasce dentro la Lega, come ovviamente come candidato alle europee, ne era vice segretario, si stacca, fa un partito suo, eppure quegli elettori dicono: è più un'opportunità che un pericolo. Certo, vanno dette due ultime cose. La prima è che ci sono tantissimi incerti, anche nell'elettorato del centrodestra, un terzo circa dice: io non lo so, non riesco proprio a inquadrarlo
0: È
1: questo
0: tanto
1: fenomeno
0: un
1: Vannacci.
0: terzo, eh?
1: Non ti so dire se è un'opportunità, se è un rischio, lo so. E poi invece va detto che gli elettori di Vannacci, quindi il Futuro Nazionale, percepiscono se stessi come un valore per la coalizione del centrodestra. Quindi percepiscono ancora se stessi come parte di quel mondo. Siccome sappiamo, un grande tema sarà, ma alla fine Vannacci sta dentro o sta fuori, è
0: Esatto.
1: importante sapere che quegli elettori si aspettano prima o poi di finire dentro alla coalizione di centrodestra per cambiarla. Però è quello l'orizzonte nel quale si immaginano.
0: Beh, allora ci sono tanti aspetti che probabilmente saranno chiariti nei prossimi mesi, no? Perché penso alle dichiarazioni di Vannacci da una parte l'altro giorno, ma anche di Meloni rispetto a Vannacci. Quindi sarà sicuramente molto calda come campagna elettorale anche all'interno del centrodestra. Certo, pensare che un terzo degli elettori di centrodestra ancora forse vuole aspettare tempo proprio perché si definiscano questi aspetti, non ha deciso, beh, insomma, fa la differenza, perché un terzo cos'è? 30-33%, è tantissimo.
1: È una cosa importantissima e dobbiamo anche capire una

0: cosa che ancora alle elezioni, quando saranno, ma insomma l'idea è che sia o nella tarda primavera sicuramente dopo fine aprile, banalmente anche perché a fine aprile si raggiungeranno i 4 anni e 6 mesi, e quindi sappiamo che questo è importante per i parlamentari.
1: Come no?
0: Quindi insomma maggio, ce l'aspettiamo non prima di fine aprile, inizio maggio, o addirittura fra un anno e qualche mese, se si voterà a scadenza naturale, che sarebbe settembre dell'anno prossimo. In entrambi i casi manca troppo, la campagna elettorale è lunghissima, quindi se anche Vannacci volesse poi avere come suo punto di caduta, come suo orizzonte, il mondo del centrodestra, permettetemi di dirlo in termini di realpolitik, non gli converrebbe dirlo adesso.
1: Ma certo che no.
0: Gli conviene essere, diciamo, un po' più libero di esprimere le sue opinioni fino a 2-3 mesi dal voto, e poi a quel punto, proprio sotto elezioni, eventualmente manifestare un eventuale accordo col centrodestra.
1: Sì,
0: ecco.
1: Questo mi sembra
0: ancora, ecco, faccio una piccola profezia, mi sembra ancora presto perché qualunque scenario si voglia realizzare, perché venga dichiarato adesso.
1: Sì, non ci sono dubbi, io credo che perlomeno strategia vuole che fino a gennaio, dichiaro, non ci sia niente, ne parliamo gennaio-febbraio, se si andrà a votare a primavera.
0: In entrambi i poli, perché poi
1: sì,
0: anche a sinistra.
1: Anche sappiamo che ci sono questioni da definire non da poco, non c'è dubbio. E invece gli italiani si esprimono, hanno una loro idea rispetto all'altro grosso tema, anche qua si richiama Vannacci, che ha fatto molto discutere, ovvero le critiche di Vannacci rispetto al reato.

0: una cosa, l'opinione pubblica ha un'opinione piuttosto netta, i tre quarti dei nostri intervistati e quindi insomma campione rappresentativo degli italiani ci hanno detto: io sono a favore del fatto che sia stato introdotto il reato di femminicidio, ma voi penserete, lo pensano più a sinistra che a destra perché è un tema divisivo, ma in realtà neanche poi così tanto, no, ovviamente l'elettorato del centro-sinistra siamo sopra il 90% perché insomma era abbastanza prevedibile fosse così, ma anche nell'elettorato di centrodestra, la maggioranza larghissima, siamo ai tre quarti, sopra il 70% dell'elettorato, dice sì, io sono d'accordo col reato, con il fatto che
1: l'introduzione di un reato di
0: femminicidio.
1: Introdotto
0: un reato, esatto, che punisca in maniera particolare, attenzione particolare, quel tipo di omicidio. E questo ci fa capire che in realtà noi a volte viviamo in un dibattito in cui immaginiamo una polarizzazione che sicuramente c'è nella politica, ma che poi nell'opinione pubblica non atterra con quella stessa con lo stesso equilibrio. Cioè, certo, immaginiamo un paese spaccato a metà, quelli favorevoli, quelli contrari su quasi tutto, ma in realtà non è così, certo in molti casi è così, ma in questo caso per esempio vediamo la realtà dell'opinione pubblica è molto diversa, ma abbiamo sentito Giorgia Meloni con quanta nettezza abbia risposto alle critiche di Vannacci proprio su questo reato.
1: Sì, perché proprio c'è ormai, come dire, una maturazione psicologica, sociale, di presa d'atto, di maturità anche rispetto a certi temi, no? Che poi sono, che prescindono dal dove ti collochi politicamente. Perché in fondo di femminicidio se ne parla molto di più rispetto a quando è stato introdotto il reato, proprio come categoria, se vogliamo, antropologica. Quindi c'è stato un mutamento, un cambiamento, un adeguamento anche culturale di presa adatto e di consapevolezza.
0: È il famoso ormai nostro punto
1: si voleva
0: comune,
1: arrivare lì.
0: Cioè, lo sapevo che stavamo cascando là dentro. Il tema è sempre lo stesso, l'opinione pubblica, che per carità ovviamente ha le sue polarizzazioni, le sue storture, la nostra come tutte, certo, però ha un fondo di buonsenso che poi nelle grandi vicende di solito tende ad emergere.
1: E sul buon senso degli italiani mi piace chiudere e salutare, grazie Livio Gigliuto, grazie per esserci sempre, presidente dell'Istituto Piepoli. Allora, stanno per arrivare le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!

Ucraina, missili russi su Kiev, un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca, colpendo una raffineria, provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente ucraino Zelensky dice se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. La guerra in Ucraina al centro del Consiglio europeo, via libera al rinnovo delle sanzioni per Mosca per 12 mesi. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia.

0: dopo le news tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu e puntiamo l'attenzione sul fronte russo-ucraino, anche con gli sviluppi non solo bellici, quindi nuovi attacchi russi in Ucraina. In modo particolare, le ultime notizie ci dicono che la Russia ha colpito due navi civili nel Mar Nero e ci sarebbe almeno un morto e cinque feriti. Allo stesso tempo ancora le immagini imperano ovunque, i quotidiani questa mattina dedicano ampio spazio a Mosca avvolta da un fumo nero, proprio perché droni ucraini hanno colpito ancora una volta il territorio di Mosca, in modo particolare una raffineria. E tutto questo con le parole di Trump pronunciate alla G7 di Evian, dicendo che farà pressioni su Putin per ricondurlo a un percorso negoziale, e l'Unione Europea, e lo ha detto direttamente il presidente del Consiglio dell'Unione Europea Costa, sta cercando di riavviare i colloqui con la Russia, ma resta un punto, cioè proprio la figura del mediatore. Qua ci sono diverse visioni. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni ad Andrea Graziosi, emerito di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, tra i massimi esperti di Ucraina e Russia, e ha scritto per Il Mulino, tra gli altri, Il ritorno della razza. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, come state? Buongiorno.
0: Bene, lei come sta? Fresco di riefresco, ormai non più fresco, da qualche settimana rientrato dagli Stati Uniti,
1: sì, tra l'altro. Sì, 4 mesi, interessante.
0: Infatti cerchiamo anche di parlare di quale America ha trovato, in questo momento è un dubbio, una domanda essenziale, però concentrandoci e partendo la nostra conversazione proprio dal fronte russo-ucraino, le cose in Russia, Putin, non stanno andando benissimo, no? Sul fronte la guerra è di attrito, perché veramente la Russia non riesce a sfondare, anzi gli ucraini hanno ripreso anche nel territorio l'iniziativa in alcune aree. L'Ucraina sta riuscendo a colpire e a far male in profondità alla Russia, le ultime notizie sono che la Russia, tra i maggiori paesi esportatori di greggio, dovrà importare benzina, carburante, e anche l'economia russa sta cominciando a scricchiolare, e tra l'altro è sparita anche la governatrice della banca russa Nabiulina, che pare

0: intensificarsi, la crisi dei carburanti in Crimea, nei territori conquistati, dove pare ci sono migliaia di macchine ferme. Cioè la situazione è molto negativa. Io penso che appunto la situazione sia che ancora però non si riesce a vedere un'uscita e ci tengo a ricordare a tutti che comunque questa è una catastrofe stata. Sì, e lo è ancora. Una catastrofe per l'Ucraina prima di tutto. Io ricordo che i milioni di ucraini che sono stati costretti a lasciare il paese, che un danno a tutti i paesi, diciamo, occidentali, europei, hanno una demografia difficile. Perdere milioni di famiglie che vanno via con i bambini.
1: Ma no, ma poi senza veramente creare anche le condizioni subito, esatto, dopo la guerra, di un paese in grado di riaccogliere questi milioni di persone.
0: Passa un anno,
1: no?
0: Finisce la guerra, la gente torna, passano 4 anni, i figli sono cresciuti.
1: Esatto, sì.
0: Poi una catastrofe per la Russia, che è diventata legata alla Cina a doppio filo, rischia di perdere tutti i territori orientali di fatto.
1: Beh, basta vedere quello che sta succedendo a livello di riposizionamento di alcune repubbliche ex, esatto, ex sovietiche, no? È molto interessante.
0: Ma perfino
1: questo,
0: quelle siberiane loro,
1: anche,
0: perché diventano,
1: sì,
0: legate,
1: sì,
0: alla Cina, la gente se ne va. E la cosa impressionante, che però ha colpito anche noi da questo punto di vista, io direi che l'atto di Putin del 22 è stato un atto, lui pensa di vincere subito, avere il trionfo, è stato un atto che ha accelerato, diciamo, l'emarginazione di tutta l'Europa. Io continuo a considerare la Russia Europa, anche se
1: sì, sì, ne abbiamo già parlato, no, ma
0: loro convincente. Non vogliono, c'è una parte di loro che non vuole, poi se la gente non vuole alla fine smette di considerare. Però voglio dire, il danno che ha fatto a

0: delle merci sarebbe una buona idea, però non c'è dubbio che l'Unione Europea ha fatto tantissimo, continua a mostrare una grandissima solidarietà, aiutarla, l'Ucraina ormai vive per questo, Zelensky è stato riconosciuto in Europa, è stato adesso anche al G7, quindi da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione. E credo che convenga all'Europa, ma c'è anche dietro, vorrei dire, l'Europa anche sottoposta, questo pure va compreso, perché sennò appunto uno non... L'Europa nel suo complesso oggi è sottoposta a pressioni molto diverse, perché naturalmente dei paesi come la Spagna e il Portogallo, faccio un esempio, ma in parte anche l'Italia o la Grecia, una pressione di minaccia vera non la sentono.
1: No.
0: I paesi scandinavi, del Baltico, la Germania, la Polonia la sentono come, anche per il loro passato. Quindi c'è una Europa, un tempo c'è l'Europa a due velocità, che è un'Europa adesso non più a due velocità, a due sensibilità molto diverse. E questo è

0: appuntamento più importante, anche perché la Francia è il paese atomico, quindi è il paese
1: certo,
0: che,
1: per forza.
0: Quindi è il paese che è più più importante. E poi perché è un punto di bilanciamento fra questi di cui parlavo prima e i paesi latini, chiamiamoli così.
1: Ma sicuramente quindi, l'appuntamento francese sarà assiale,
0: è l'appuntamento decisivo,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, su questo non ci sono dubbi.
0: Però ricordiamo, l'Italia, io sono meno, diciamo, perché a parte il caso Vannacci, però non credo di vincere le elezioni per ora, almeno speriamo.
1: Speriamo.
0: Però sia il governo Meloni, l'alleanza attuale, sia l'altra, sia pure con dei pezzi interni che sono di altro tipo, proseguirebbero, come le dice, una certa politica, io credo, con più o meno intensità, eccetera.
1: Probabilmente.
0: L'altro problema vero è la Germania, perché in Germania l'AfD, se uno guarda i sondaggi,
1: sta avanzando in modo preoccupante e capillare, perché c'è tutta questa avanzata nelle periferie, nelle campagne, in alcuni land, anche storicamente, insomma, che rappresentano qualcosa che veramente fa paura.
0: Ma io credo che noi siamo ormai un continente, ma una serie di paesi, perché io ci metto dentro anche, se vuole, il Giappone o la Corea, tutti questi paesi moderni senza figli, chiamiamoli così, adesso non vorrei passare sul lato filosofico, però sono paesi che sentono stanno male.
1: Sì, c'è un malessere, è vero.
0: C'è un malessere vero, sì, perché se uno non ha futuro, perché non avere figli vuol dire non avere futuro.
1: Certo. Perdi la progettualità, perdi l'entusiasmo.
0: E rimpiangi il passato, che non può tornare per definizione. Secondo me questo spiega anche tanto malumore, oltre che malessere.
1: Sì,
0: malessere che diventa malumore.
1: Eh sì, perché diventa anche un conservatore.

0: che si è fatto eleggere una volta, poi non è stato eletto e poi si è fatto rieleggere. Come si possa pensare che uno così è un buffone e basta?
1: Certo.
0: E pensare che tanto tutto gli va male perché è un buffone incompetente e incapace, come a volte si legge in quasi tutti i giornali europei. Ci abbiamo a che fare con lo scemo del villaggio. È abbastanza impressionante, perché non solo è un fenomeno con radici profonde,
1: ma assolutamente, certo.
0: Ma è anche un fenomeno di molta forza, perché se no non capirebbe tante cose. Allora uno dei malesseri che esprime è sicuramente il fatto, per essere così vitali, loro, contrariamente a noi, hanno importato volontariamente, poi ci sono anche 10 milioni di clandestini, ma più di 40 milioni di nuovi cittadini.
1: Sì, che è stata la forza degli Stati Uniti, tra l'altro.
0: Una delle forze, l'altra è stata la tecnologia, sicuramente.
1: Senza dubbio, vediamo anche nei momenti più critici di questi periodi, di questi mesi, a continuare a tirare le economie, soprattutto la finanza e le borse, che noi dicevamo, ma com'è succede tutto questo? Il petrolio sta impazzendo, le borse americane continuano a guadagnare, perché guadagnavano proprio i settori dell'intelligenza artificiale, che stanno andando alla grande.
0: Ma senza intelligenza, io non so lei quanto la usi, ma io ormai la userò 50 volte al giorno.
1: Ci siamo dentro, è inutile nemmeno starne
0: allora,
1: più a discutere.
0: Allora c'è questo, c'è ormai una cultura sempre più diversa da quella europea, ma se vuole da questo ne parliamo. Cioè il distacco è oggettivo, non è un disegno maligno di Trump o nostro. Il problema è che lì non ci vanno più europei dagli anni 60.
1: Ah, ecco. Lei dice l'affinità che c'era prima era perché gli statunitensi erano soprattutto europei.
0: Certo.
1: Oggi, proprio endemicamente, da un punto di vista proprio delle facce, dei volti, non lo sono più. E quindi è naturale che ci sia anche questo allentamento dei rapporti.
0: Ma anche perché mentre, diciamo, fino agli anni 60, poi non so quanti, per dirle in un minuto, erano

0: sempre meno a che fare, perché non sono asiatici, sono asiatici americani, sono americani diversi, sono diventati americani, come è naturale che sia.
1: Allora professore, venendo al suo libro, no, Il ritorno della razza, che significa questo? Che viene superato il concetto di razza perché ormai siamo in questa miscellanea, o invece ritorna e si ripropone in modo forse diverso, ma in modo comunque pressante il tema della razza?
0: Allora, se fa una domanda così interessante, adesso ho scritto un'altra cosa, ma io direi così, noi come umanità, ma scusi la generalizzazione, prego, così però si capisce in generale, fino diciamo, alla scoperta dell'America ci siamo più diversificati che uniti.
1: Sì, sicuramente.
0: Dai tempi in cui siamo usciti dall'Africa e ci siamo dispersi in tutto il mondo, la tendenza prevalente è stata la differenziazione. Poi certo, l'impero romano invece c'era unificazione già allora, o anche in quello cinese.
1: Sì.
0: Ma dal 1492 è nato un nuovo mix, chiamiamolo così, molto forte, sempre più forte. E il problema a vedere anche lì è che ci vogliono secoli per fare una cosa del genere. Ed è chiaro che però se uno si mischia di più, c'è che aumenta la mescolanza con tutti i suoi tratti anche positivi, ma c'è anche la reazione di chi la mescolanza non la vuole.
1: Come no, certo.
0: E quindi questo, cioè non sono una cosa o l'altra, sono tutte e due cose insieme. Io ormai penso sempre che vedere le cose sì e no è sbagliato, che bisogna sempre vederle tutte e fare delle gerarchie, poi anche di morali se vuole, o intellettuali o di importanza, ma che però non si può dire quello è vero e questo è sbagliato. Molto spesso sono tutte vere, non so come dire, uno deve decidere quale verità ti piace di più o vuole. Però ecco, se io aumento immediatamente, mettiamo così, gli asiatici o i neri o gli ispanoamericani vengono in Italia a milioni, certo col tempo ci sarà una, perché la gente poi si ama, fa i figli misti, ci sono i matrimoni misti che sono la grande cosa alla fine.
1: Certo.
0: Però ci vogliono 300 anni, in quei 300 anni i conflitti aumentano.
1: Eh sì, no,
0: non so come dire.
1: È molto affascinante quello che dice, ed è, come dire, tutto logico, no? Però non viene forse messo a fuoco questo cambiamento epocale.
0: Perché una cosa del genere richiede assolutamente una gestione politica, perché se no ci sono solo pulsioni. E invece, per esempio, tutti quelli che guardano solo al passato rifiutano la gestione politica, di fatto, inseguendo un fantasma che non può tornare.
1: È così, certo, c'è l'illusione di un passato da trattenere, ma il passato se n'è già andato.
0: Poi se ne va comunque, anche se pure io vorrei che tornare giovane, no?

0: Catania. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, grazie.
0: Allora, io sono stata veramente molto molto sintetica, però ci dice qualcosa in più e ci aiuta a capire meglio di cosa parliamo quando parliamo di orticaria cronica spontanea.
1: Certo, certo. Beh, l'orticaria cronica spontanea, come ha detto lei poc'anzi, è una malattia antinfiammatoria della pelle di origine autoimmune. In pratica, cosa significa? Significa che il nostro sistema immunitario, che in realtà dovrebbe difenderci, in queste persone, cioè chi soffre di orticaria, si attiva senza un vero motivo e provoca quindi la comparsa di ponfi, che sono quei piccoli rigonfamenti rossi, pruriginosi, simili alle porture di ortica, e in alcuni casi anche dei angioedema, ossia dei gonfiori molto più profondi che interessano per esempio il viso, non so, gli occhi, le labbra, le mani, i piedi. Ecco, la parola cronica perché? Perché indica che questi sintomi durano più di 6 settimane, spesso per mesi o addirittura anni. Spontanea perché? Perché compaiono senza una causa scatenante identificabile, ossia non c'è un alimento, un farmaco oppure un allergene preciso da evitare. Ed è proprio l'imprevedibilità di questa patologia a renderla così particolare. Pensi che si stimi, come diceva poc'anzi lei, 480.000, ossia 1% della popolazione, sia in Italia che nel mondo. E non è poco.
0: No,
1: e colpisce più spesso le donne, ahimè, in genere tra i 20 e i 40 anni.
0: Cosa significa convivere quindi con l'orticaria cronica spontanea alla luce di tutto quello che ci ha detto rispetto alla malattia?
1: Significa convivere con l'eterna incertezza. Chi ne soffre non sa mai effettivamente quando arriverà la prossima crisi, potrebbe svegliarsi coperto di ponfi senza aver nulla fatto di diverso il giorno prima. Il prurito viene spesso accompagnato da bruciore, sensazione dolorosa ed è spesso intenso e avviene di notte, quindi compromette il sonno e di conseguenza anche la concentrazione dell'indomani, l'umore, il rendimento sul lavoro o per chi va a scuola, quello scolastico. Ecco, c'è poi da dire, c'è un altro peso visibile, reale, importante, è quello psicologico ed emotivo. Cioè questi gonfiori sul viso, sulle mani, possono mettere molto a disagio nelle relazioni con il prossimo, genero imbarazzo, ansia, a volte certo, addirittura un senso di isolamento, non mi voglio far vedere, e quindi anche un po' di depressione. È una malattia che incide molto sulla qualità della vita, a 360 gradi, perché colpisce la sfera personale, quella affettiva, sociale, lavorativa, pur non essendo contagiosa in sé e nella maggior parte dei casi non è pericolosa la vita, però cambia la vita.
0: Ecco, direi proprio di sì, ma infatti l'altra domanda è, ma c'è un'adeguata informazione anche proprio per sensibilizzare, quindi aiutare indirettamente se vogliamo, no? In questo caso, cioè una società più accogliente che possa far sì che le persone si sentano meno stigmatizzate, in imbarazzo, meno in difficoltà.
1: Allora, molto si è fatto, però se devo essere sincera, onestamente, c'è ancora molto da fare. L'orticaria cronica spontanea è purtroppo una patologia ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata. Talvolta viene confusa con una semplice allergia, con tutto rispetto per chi soffre di allergia. Oppure dicono, ah sì, vabbè, è un disturbo passeggero della pelle. Non è così. E, questo porta, tutto questo pensare porta a una diagnosi tardiva e quindi a un percorso a volte molto più lungo per arrivare allo specialista giusto. E, il rischio di questa sottovalutazione è doppio: da un punto di vista si trascurano le implicazioni fisiche e dall'altro quelle emotive e quelle quotidiane, che è per chi convive con questa malattia molto, ma molto, pesano moltissimo.
0: Immagino.
1: Ecco, la buona notizia è che questa consapevolezza sta appunto crescendo. Sì, grazie anche un po' al lavoro della nostra associazione, ecco, di pazienti per pazienti.
0: Allora,
1: no? Al
0: ci
1: dialogo con i medici.
0: Ci racconti un po' di più di Arco.
1: Allora, Arco significa

0: al supporto e alla ricerca sull'orticaria e sulle malattie ad essa correlate. Nasce da una nostra esigenza concreta, cioè in quegli anni i pazienti italiani non potevano accedere alle terapie previste dalle linee guida internazionali ed approvate dalla EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. E spesso, troppo spesso, si trovavano o ci trovavamo a fronteggiare la malattia con strumenti inadeguati, off-label. No? Partendo da questo punto abbiamo fatto questo percorso fatto di confronti con le varie istituzioni sanitarie per dare voce proprio a chi conviveva con questa patologia. Quindi l'impegno nostro di ARCO ha permesso la creazione di un piano terapeutico con farmaci biologici secondo le indicazioni delle linee guida internazionali, ossia un piano di 12 mesi ininterrotto di farmaco ripetibile e senza blocchi, quello che non c'era prima. Ecco, ARCO comunque è soprattutto una comunità, no? Noi siamo un luogo dove i pazienti e le loro famiglie possono sentirsi accolti, capiti e accompagnati.
1: E direi insomma che ce n'è veramente un grande bisogno. Dottoressa, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e direi che cercheremo di fare anche noi la nostra parte, quindi presto possiamo tornare a sentirci per continuare ad accendere la luce sull'orticaria cronica.
0: Siamo noi di ARCO a ringraziare voi, grazie mille.
1: Grazie ancora. Naglia Bertoldi, socia fondatrice di ARCO, l'associazione di ricerca e cura

0: prossimi all'estate, però merita una riflessione in più. E voglio parlarvi proprio delle cosiddette prescrizioni di natura. Non so se sapete di quello di cui stiamo parlando, e cresce la consapevolezza di quanto sia importante riconnettersi con la natura proprio per conseguire dei risultati importanti di benessere e di salute. Buongiorno a Rita White, psicologa ambientale, presidente dell'Accademia Italiana di Biofilia, ente no profit, tecnico scientifico, impegnato proprio nella promozione del benessere integrato attraverso la riconnessione con la natura. Buongiorno, dottoressa, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, che significa riconnettersi con la natura?
1: La natura, diciamo, non è solo svago, è proprio una risorsa di salute. Oggi la nostra relazione con la natura è spesso interrotta dovutamente a una vita in ambienti confinati per il 90% delle nostre giornate e in ambienti urbani. Oggi sappiamo che più del 70% degli italiani vivono in zone urbane, quindi in città. E quindi quando questa relazione si interrompe, qualcosa si indebolisce, quindi sul piano fisico, sul piano psicologico, sul piano sociale, perché il nostro organismo si è evoluto in relazione con la natura, la luce naturale, gli alberi, l'acqua, gli animali, le stagioni. Quindi una carenza di questo apporto, diciamo, di natura provoca dei danni a nostro svantaggio, diciamo.
0: Allora, ci aiuta a capire come possiamo procederci, cioè procedere come nel riconnetterci, o meglio, funzionano le terapie d'urto o le terapie percorsi più graduali? Se ci può fare anche proprio degli esempi concreti.
1: Allora, la natura può assumere molte forme, può essere una camminata in un parco, del tempo in un bosco urbano, del giardinaggio, anche la semplice esposizione alla luce naturale del mattino, il contatto con l'acqua, l'osservazione della biodiversità, la permanenza in un giardino, o delle pause verdi durante la giornata lavorativa. Quindi il punto non è solo diciamo andare nella natura durante le vacanze estive o qualche weekend all'anno. Il punto è proprio usare il contatto con la natura in modo intenzionale, come diceva, anche graduale, ma regolare e adatto soprattutto allo stile di vita e ai gusti della persona.
0: E come è nata la vostra accademia e soprattutto chi volesse contattarvi cosa può fare?
1: L'Accademia Italiana di Biofilia nasce proprio per colmare questo gap e quindi porsi a quella che è l'intersezione tra benessere, natura e ambiente costruito, proprio perché appunto vivendo in zone urbane, vivendo in ambienti confinati 22 ore su 24 praticamente,
0: Mamma mia.
1: sì, perché se pensiamo tra i mezzi di trasporto, la casa, l'ufficio, la palestra, i luoghi di svago, soprattutto diciamo nei mesi estivi un po' meno, ma di fatto per tre quarti dell'anno siamo davvero confinati in spazi che spesso mancano completamente di natura. E quindi ci poniamo proprio per l'obiettivo di colmare questo gap attraverso diverse attività che vanno dalla formazione dei progettisti, ad esempio, la divulgazione di scientifica, la ricerca, ma anche la consulenza. Vogliamo proprio promuovere una riconnessione con la natura nei nostri luoghi di vita, appunto urbani, e per contattarci si può inviare un'email a info@aibitalia, quindi aibitalia.org. Abbiamo anche un sito che è www.aibitalia.org.
0: Abbiamo stimolato anche i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo. François da Roma ci dice: le città italiane sono bellissime, ma molte di queste città bellissime hanno pochissimo verde. È vero? Sì, forse è vero. perché penso ad alcune città anche del centro Italia, borghi medievali, che in realtà erano stati proprio costruiti.

0: costruite anche un po' in modo arroccato e hanno tenuto il verde fuori dal perimetro cittadino, questo è verissimo.
1: Sì, assolutamente, c'è da dire però che tante città si stanno muovendo sempre di più in questa direzione. Uh-huh. Ad esempio la città di Verona, che è diventata la prima città biofilica in Italia, quindi una città che si pone come obiettivo proprio anche di governance istituzionale, comunale, di massimizzare quella che è la connessione tra cittadini e natura all'interno dello spazio urbano. La connessione con la natura riguarda chiaramente la connessione fisica, proprio di contatto,
0: sì,
1: diretto,
0: certo,
1: ma può essere anche di contatto indiretto. Infatti ha fatto un esempio interessantissimo delle nostre città e paesini antichi, dove ad esempio magari c'erano meno alberi, però la connessione materiale con la natura era molto elevata.
0: Sì, quindi certo, non era quotidiana proprio.
1: esatto, quindi non troviamo cemento, materiali iperartificiali o colori iperartificiali come il grigio, l'antracite, il nero, ma troviamo delle colorazioni che ci riportano immediatamente, grazie alla connessione materica, all'ecologia del luogo. Quindi proprio c'è un'armonia bellissima tra spazio ed ecosistema circostante. E quindi comunque anche una connessione materiale con la natura può essere di grande beneficio per noi.
0: C'è una domanda, secondo me molto stimolante, che arriva da Maria Grazia da Como, che ci dice: i nostri ragazzini non sanno più che cos'è la natura. A scuola fanno tantissime attività, sempre in laboratorio, ma nessuno insegna loro a conoscere e stare nella natura. Né più che una domanda, è una considerazione che però apre alla domanda. Sarebbe interessante portare la biofilia anche nelle scuole, cioè proprio avviare fin da piccoli dei percorsi che ci riconnettano e ci riavvicinino alla natura.
1: Sì, AIB ha impegnato anche su questo fronte, da un lato progettando aule biofiliche, dall'altro lato facendo formazione sia nelle scuole che con proprio gli educatori. Il punto sollevato dall'ascoltatrice è estremamente importante, in quanto noi adulti abbiamo una responsabilità nel trasferire proprio l'amore per la natura e la connessione con la natura ai nostri giovani, che ci prendono letteralmente da esempio. Quindi loro copiano, emulano, diciamo, sia gli aspetti positivi ma anche quelli negativi. Ad esempio, non è così raro che vediamo dei piccoli avere delle fobie, quindi delle biofobie rispetto, non so, a un'ape, a un insetto, o anche a sporcarsi semplicemente le manine giocando con la terra, che vengono trasferite dal genitore o dall'adulto di riferimento al bambino. Nelle nostre formazioni infatti facciamo riflettere molto gli educatori su quali siano le loro stesse biofobie, in modo tale da esserne consapevoli e prevenire proprio questo trasferimento di fobie, di disgusto rispetto a certi elementi della natura. È un dato che i bambini dovrebbero spendere almeno 2 ore di contatto con la natura all'aperto al giorno, tuttavia sappiamo che la maggior parte di loro, quindi 2 su 3, non arriva a questo contatto quotidiano con la natura.
0: Cioè non riusciamo a garantire 2 ore al giorno di contatto con la natura ai nostri ragazzi, tra scuola e attività extrascolastiche?
1: No. Anche perché spesso i cortili scolastici sono cementificati, non vi sono alberi, non vi sono opportunità per loro di effettivamente di interagire con la natura, per cui si ritrovano in uno spiazzo.

0: interno già ci aiutano, aiutano quindi il benessere della persona?
1: Assolutamente sì, infatti uno dei pilastri dell'Accademia Italiana di Biofilia è la progettazione biofilica, che proprio di questo tratta, ovvero portare in questi famosi spazi confinati la natura, appunto dal fuori al dentro, quindi attraverso le piante, attraverso i colori naturali, i materiali naturali, l'aria, l'acqua, i profumi, il contatto proprio tattile con certi appunto materiali naturali, piuttosto che anche dei quadri, delle immagini di natura, perché tutti questi portano dei benefici sia per la riduzione dello stress che per la promozione del benessere e la rigenerazione cognitiva. Quindi siamo talmente legati, innamorati alla natura, alla vita, che anche in una forma diretta, persino digitale, può avere dei benefici. È stato mostrato che immagini digitali di natura hanno un effetto, diciamo così, analgesico sul cervello, per cui sentiamo meno dolore se andiamo in uno studio dentistico dove durante e prima dell'operazione dentistica vi sono anche immagini digitali di natura.
0: Sì, molto interessante, tema che vogliamo anche in questo caso riprendere. Grazie Rita White per questa mattina, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a tutti voi, un buongiorno.
0: Rita White, psicologa ambientale, presidente dell'Accademia Italiana di Biofilia, l'AIB, che trovate sicuramente sul web con tutti poi approfondimenti, dettagli e anche i contatti. Allora, noi qua ci salutiamo anche per oggi. Il nostro buongiorno in blu è arrivato agli sgoccioli. Domani Ugo Scali guiderà la versione del sabato, quella più sportiva che mai. Noi ci ritroviamo lunedì mattina alle 7 puntuali. Grazie a Lorenzo Sada in regia, a voi per l'ascolto.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Andare nello spazio,

e scrive di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del paese, riferisce Times of Israel citando fonti dell'esercito. La stampa libanese parla dei raid israeliani condotti nella notte nella regione di Nabatieh nel sud del Libano, hanno causato almeno 16 morti. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev e un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente Zelensky dice se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Intanto raid nella notte su Kharkiv e Dnipropetrovsk dove è morta una bambina. La guerra in Ucraina è al centro del Consiglio europeo che si sta svolgendo a Bruxelles. Sono state prorogate di 12 mesi le sanzioni alla Russia. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Oggi la seconda prova scritta degli esami di maturità diversa a seconda degli indirizzi, latino al classico con un testo di Quintiliano, matematica allo scientifico, uno dei due problemi è centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano uguale per tutti gli indirizzi. Trovato una traccia delle sorelle sparite dalla casa famiglia di Citella Freda Alfedana. Si tratta di un fermaglio per capelli rosso usato dalla sorellina più piccola, trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il primo segno concreto che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. I mondiali di calcio, il Messico è la prima squadra a passare ai sedicesimi, 1-0 alla Corea del Sud, il Canada batte il Qatar per 6-0, infortunio però per Kone, il suo centrocampista, Svizzera, Bosnia-Herzegovina 4-1, Cechia, Sudafrica 1-1. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Max Occhiato.
1: Ci siamo anche per questo venerdì, non vi molliamo un attimo qui su in Blu 2000, grazie alla nostra redazione con le news. Buon venerdì 19 giugno, ancora in solitaria, ma da lunedì poi ritroverete tutti i contenuti che la nostra Daniela Lami vi propone, che salutiamo in questo periodo, giornate di ferie meritatissime per lei. Ma intanto saluto colui che ci seguirà per altre 4 ore in regia, non credo, ha fatto già una faccia, dice no, io adesso tra un po' me ne vado, no, dice 3 ore bastano, già avanzano. E il nostro Lorenzo Sada, comunque lo saluto, chissà che arriverà dopo, poi lo nomineremo insieme, lo vedremo, lo scopriremo, e naturalmente vi aspettiamo anche con i vostri messaggi oggi a diretta @radioinblu.it. Come è iniziato il vostro venerdì? Raccontatecelo, anche perché insomma non sarà un venerdì facile, soprattutto dal punto di vista delle temperature, ma credo anche per i prossimi 15 giorni a occhio e croce, perché insomma le previsioni non lasciano ben sperare, magari in qualche temporale che risolleverà un po' la situazione, soprattutto abbassando queste temperature veramente roventi. Ne parleremo tra poco anche con l'aggiornamento meteo del giorno, ma subito iniziamo con la musica dal passato. Ci sono i Tiro Mancino.

energia ce la regalano i Rolling Stones, ne abbiamo bisogno insieme a tanta caffeina, devo dire. Stamattina e anche il nostro Daniele Caruso che ci accompagna in regia annuisce. In the Stars, la nuova dei Rolling Stones per l'appunto. Buon venerdì 19 giugno, questo è il magazine insieme fino alle 12.30 anche per accompagnarvi con una bella frase in questa giornata di venerdì che chiude idealmente la settimana del magazine. Il Chi l'ha detto di oggi è direttamente letterario ma anche teatrale in qualche modo. La vita è teatro, ma non sono ammesse le prove. È una bellissima frase di Anton Chekhov, direttamente dal Giardino dei Ciliegi, quindi la ripetiamo come facciamo di solito: la vita è teatro, ma non sono ammesse le prove. Sono ammesse invece tante prove, questa è la seconda di oggi per i giovani maturandi, quindi in bocca al lupo ragazzi ancora una volta.

si inserisce perfettamente nel filone delle fanciulle che ritornano, diciamo, in primo piano in questo momento nella musica internazionale. L'ha fatto anche Ariana Grande ed è anche il momento di Ellie Goulding con la sua Black Prada Dress. Fa molto moda questa canzone, che forse riprende il filone anche del film Il Diavolo Veste Prada. Chissà, forse ha lanciato anche questa nuova moda nella musica il film di grande fortuna con Meryl Streep ed Anne Hathaway, di cui parliamo spesso anche nelle nostre classifiche all'interno di Blu 2000. Vi ricordo l'appuntamento anche con le chart di ogni tipo, di ogni foggia, diciamo così, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15 in mia compagnia, ma soprattutto in vostra compagnia, perché ci segnalate anche i vostri libri e i vostri film preferiti. Allora, tra poco, come dicevo prima, l'appuntamento con il meteo per vedere cosa accadrà proprio nel weekend del solstizio d'estate, ma recuperiamo anche le belle canzoni dal passato. Salutiamo anche Gloria, che tra l'altro ha commentato le sue scelte universitarie. Lei ha scelto un percorso letterario filosofico e l'ha ripagata tutto questo anche con un buon lavoro.

Sul weekend, questo anticiclone africano che convoglierà masse di aria roventi di origine subtropicale verso il bacino del Mediterraneo e l'Italia. Temperature che subiranno un'ulteriore impennata, quindi stiamo parlando di un'anomalia di circa 10 gradi in più rispetto alle medie climatiche del momento di riferimento. Questo calore intenso colpirà, lo diciamo, soprattutto le pianure del nord, diverse aree del centro-sud come Bologna, Milano, zone anche di Firenze che vivranno giornate davvero infuocate. Farà davvero molto caldo anche in Puglia, nel Foggiano, sulla Sardegna, nelle zone interne. È da segnalare inoltre che pure dopo il tramonto purtroppo i valori si manterranno oltremodo elevati. Avremo a che fare con le classiche notti tropicali. Qualcuno ha definito Milano come Bangkok nei prossimi giorni, ma anche in queste ore. Le notti in cui praticamente la temperatura non scenderà e non scende mai sotto i 20 gradi centigradi, quindi decisamente male. Solstizio d'estate rovente, l'apice domenica 21 giugno. Si tratta del momento astronomico che insomma sancisce ufficialmente l'ingresso della nuova stagione. Questo sole, che raggiungendo la massima altezza sopra l'orizzonte, regalerà il giorno più lungo dell'anno, tra l'altro esasperando ulteriormente gli effetti di questo anticiclone africano. Quindi abbiamo anche una mappa davanti, gentilmente concessa dalla nostra Tajana, dove la nostra Italia è tutta colorata, ma non di rosso, ma di un viola proprio color melanzana acceso, proprio di quelli pesanti. Da segnalare la possibilità di qualche isolato temporale di calore sull'arco alpino e prealpino, che poco farà, diciamo, per abbassare le temperature. Si tratterà di fenomeni di natura di breve durata, quindi causati dal sollevamento forzato dell'aria umida lungo i rilievi. E purtroppo, se volete ancora un'altra mezza notizia brutta, è che l'ondata di calore continuerà anche la prossima settimana. Potremmo arrivare addirittura a fine mese con queste condizioni, ancora condizioni stabili, salvo locali temporali sulle zone montuose. Questo è il quadro del meteo sul nostro paese.

2000 di questo bel venerdì soleggiato e caldo insieme si chiama Vacation, la nuova tendenza di viaggio secondo la quale il 40% di chi viaggia organizza i propri spostamenti a partire dalle esperienze che vorrebbe fare e non per la destinazione stessa. È una vera e propria evoluzione del significato del viaggio che viene fuori da un report, anzi da alcuni report come il Travel Trends di questo 2026. Si tratta di un nuovo piano articolato, tematico, diciamo, che rappresenta le principali tendenze della domanda turistica internazionale, una sorta di format pensato per favorire un dialogo ancora più importante ed efficace tra operatori dell'offerta e professionisti della domanda internazionale, mettendo al centro il perché del viaggio, quindi aprire queste motivazioni del viaggio. Ci sono anche gli sport da fare fuori per chi vuole un turismo attivo ed esperienziale, quindi le attività cosiddette outdoor, emozionali e anche adrenaliniche. C'è questo trend, questa tendenza fruibile durante tutto l'anno e quindi in grado di valorizzare i territori oltre i tradizionali picchi stagionali. Poi lo sappiamo, anche nel nostro paese molti comuni, anche i piccoli borghi, si stanno attrezzando sempre.

esclusivi a luoghi magari meno conosciuti, siti museali, ma non solo, capaci di offrire nuove chiavi di lettura dei territori e anche delle identità. Quindi tra queste motivazioni di viaggio, anche un potente fattore di attrazione per il turista che va a prenotare il suo viaggio personale e è proprio dettato dalla voglia di scoprire questi luoghi meno conosciuti. Poi lavoro e vita privata. Ecco, per chi deve viaggiare, invece per lavoro c'è il Business and MICE, così chiamato, si rivolge al mondo degli eventi professionali, congressuali, seguendo l'evoluzione verso format sempre più integrati e orientati all'esperienza anche in questo caso. Quindi chi viaggia per lavoro in questo caso cerca servizi affidabili e standard abbastanza elevati che diventano leve anche strategiche di sviluppo, quindi tappe più importanti della vita personale da legare al viaggio e anche alla propria esperienza appunto legata al mondo del lavoro. Non so a quale categoria, a quale settore di questi tipi di viaggio appartenete voi, sicuramente forse tra quelli che viaggiano di più seguendo una motivazione particolare ci sono quelli che cercano i luoghi meno conosciuti, magari luoghi da esplorare, scoprire anche in zone che magari si conoscono, ci possono essere anche delle vie nascoste.

è contenuta anche nell'edizione Deluxe o Deluxe Fate Hobbies dell'ultimo album di Tiziano Ferro, in cui c'è anche questo duetto con Lazza. Nella nuova versione appunto di Perdono, lui che vola alto oltre le polemiche da web, soprattutto insieme ad altri personaggi della musica come Emma, che non le ha mandate a dire proprio agli haters, ai leoni da tastiera che sono sempre in agguato e sempre più stupidi a criticare soprattutto il fisico delle persone. Quindi ragazzi, datevi una calmata. Arrivano i Garbage su In Blu 2000.

anche perché tra poco arriveranno le news e poi il nostro bellissimo disco in blu 2000 della settimana, un bel duetto nuovo nuovo, e attenzione perché nella prossima ora cominceremo a parlare anche di rassegne musicali, festival, un evento anche culturale da molti punti di vista che è Lazzaretto Estate. Tra le tante canzoni di oggi arriva anche Vivere il mio tempo dei Litfiba.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo e per porre fine al conflitto. L'ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del Libano. Dura la reazione del ministro della difesa israeliano Ben Gvir e la stampa libanese riporta di raid israeliani nella notte nella regione di Nabatieh nel sud che hanno causato almeno 16 morti. In Ucraina, una bimba di 8 anni ha perso la vita nei raid russi su Dnipropetrovsk, raid anche su Kharkiv. Mosca ha promesso massicci attacchi sull'Ucraina dopo l'ondata di missili di Kiev su Mosca che hanno colpito una raffineria e provocato la chiusura di tutti gli scali della capitale russa. Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo ha prorogato di altri 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Sul tavolo dei leader europei anche la figura del negoziatore. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta stamani a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla strada provinciale nel Barese. Da quanto ricostruito finora, la bimba era sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla madre, che è rimasta gravemente ferita. Per cause ancora da chiarire, la macchina si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura proveniente dal senso opposto. Ferito, secondo quanto emerge, non in maniera grave, anche il conducente dell'altra auto. Oggi seconda prova scritta degli esami di maturità, prova diversa a seconda degli indirizzi, latino al classico con una versione di quintiliano, matematica allo scientifico. Uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano, identica per tutti gli indirizzi. Nel Cagliaritano sono indagati 5 ragazzi fra i 14 e 16 anni accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili del loro paese. I carabinieri hanno perquisito le case dei ragazzi e notificato ai minorenni, alle loro famiglie le informazioni di garanzia al termine delle indagini che hanno evidenziato i pedinamenti, gli insulti e le minacce contro persone fragili e vulnerabili. Il tutto veniva ripreso con i telefonini e poi pubblicato sui social. Si è spento l'ex calciatore del Livorno Igor Proti, aveva 58 anni, lottava da tempo contro una malattia terminale. L'annuncio della famiglia con un post su Instagram. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Aprendo questa seconda ora del magazine, parlando anche di una bella rassegna estiva, tanti tipi di canto, tanti artisti coinvolti in Lazzaretto Estate 2026. Ne parliamo con Fulvio De Rosa, che è con noi. Buongiorno Fulvio, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Fulvio, sei direttore di Shining Production, che si occupa di produzioni importanti anche di allestimento, no? Per quanto riguarda palchi, musica, vi state occupando proprio di Lazzaretto Estate in questo 2026.
1: Sì, esatto, una società che negli anni si è strutturata soprattutto nella parte festival, prevalentemente in Lombardia. Quest'anno abbiamo 8 festival quest'estate tra Lombardia, Piemonte e Sardegna.
0: Quindi molto interessante e anche decisamente importante la line-up che avete messo su per quanto riguarda questa rassegna estiva, che ricordiamo si tiene al Lazzaretto di Bergamo. Quindi c'è musica, comicità, spettacoli dal vivo, quindi non soltanto cantanti e canzoni.
1: Sì, questo è ormai un modello che stiamo affinando negli anni, perché abbiamo visto che per fortuna la platea si è...

3 di luglio, Max Sangioni il 4 di luglio, Gianluca Gotto il 7 di luglio, i musici di Guccini con Lodo Guenzi con uno spettacolo diciamo specifico il 10 di luglio, Dardas l'11 luglio, Rondò Veneziano che è un ensemble che ritorna sulla scena dopo molti anni con un tour che sarà mondiale e quindi è una sorta di anteprima di questo percorso che siamo felici di ospitare lì, anche perché è un luogo, il Lazzaretto, che si presta anche a questo tipo di situazioni così caratteristiche. Sì. Il 12 di luglio abbiamo spostato da Next, che è un altro spazio a Bergamo che gestiamo sempre noi, Madame al Lazzaretto, perché ha una produzione che si è rivelata molto importante, quindi avevamo bisogno di una tecnica più adeguata che la Z-Off. Uh-huh. Marco Masini, che è stato spostato anche lui da noi per gli stessi motivi, il 15 di luglio, 16 luglio Stefano Nazzi, giornalista, insomma, uno dei podcast più seguiti in Italia, 24 luglio Negrita e chiudiamo teoricamente il 25 di luglio con una festa con Chiamami Faro, ingresso gratuito insieme ai DJ di...

e desideri mai spenti. Allora attenzione, perché tra poco invece faremo un giro tra quelle sagre di gusto che tanto ci piacciono e tanto ci piace commentare insieme a voi. Naturalmente, se avete qualche sagra, qualche appuntamento anche culturale legato alla musica, alla cultura in generale, fateci sapere, mandateci una mail diretta a radiumblu.it. Noi siamo qui per raccogliere tutte le vostre informazioni e naturalmente poi riportarle all'interno dello spazio del magazine, che da nord a sud poi vi fa vivere tutti questi eventi racchiusi in un'unica segnalazione che faremo all'interno del nostro appuntamento di oggi fino a mezzogiorno e mezza. Adesso è la volta di Prince.

Lo dicevamo prima, tanti appuntamenti da oggi fino a domenica 21, primo giorno ufficiale d'estate, un'ampia scelta di sapori e anche di manifestazioni in tutta Italia di qualsiasi tipo. Allora, cominciamo da Prosciuttiamo a San Marcello ad Aosta, appuntamento in Valle d'Aosta, alle porte della città capoluogo, da oggi praticamente per scoprire il prosciutto crudo, eccellenza gastronomica locale. Nel weekend questo piccolo paese della valle praticamente allestisce la via del prosciutto, che è questo itinerario di 18 km da percorrere a piedi o in bici. Sul posto è attivo anche un servizio di noleggio bici elettriche, alla scoperta di questa specialità gastronomica veramente buona. C'è anche il sito internet prosciuttiamo.it. C'è Fermento, si chiama proprio così, col punto esclamativo finale. A Saluzzo, Cuneo, il festival dedicato alle grandi birre dei piccoli birrifici riempie i boccali dalla giornata di ieri fino a domenica prossima, segnando l'arrivo dell'estate. A Saluzzo l'ex caserma Musso ospita 4 giorni di festa in compagnia di 20 birrifici italiani che arrivano da Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto, che presentano i loro prodotti con degustazioni e laboratori. Accanto alle birre artigianali troveranno ospitalità ben 12 spazi food che propongono sapori della cucina locale italiana in generale. Anche qui un bel sito.

Merchandising, diciamo così, sto seguendo un po' di partite a sprazzi, anche delle nazionali, per cui tifo al posto dell'Italia. Però parliamo di questo che non è un pupazzo, neanche un robot, parliamo di Merlin, dolcissima questa anatra, bellissima. È un'anatra in carne e piume, diventata virale sui social durante questi mondiali. Merlin ha 2 anni, vive a Città del Messico, quindi è proprio la patria di questi mondiali. Potrebbe diventare la quarta mascotte. Ah, vedi che ce ne sono altre 3 di mascotte che hanno dei nomi impronunciati. Tra l'altro poi andrò a vedere quali sono le loro fattezze. Intanto, prima di diventare virale, quest'anatra era già famosa nel centro storico di Città del Messico perché lei ha

Questa decisamente ci ha svegliato oggi. Red Hot Chili Peppers con Other Side, 11.45 del magazine. Allora, domandona del secolo: anche a voi capita di mettere, diciamo, la montagnola di vestiti o comunque sistemarli anche su una sedia? Insomma, per farla breve, avete la classica sedia sommersa in camera da una montagna?

Si vedono solo i vestiti. Allora, c'è un legame scientifico tra disordine e creatività, quindi uno studio abbastanza serio sulla cosa. Il legame tra disordine e genialità è da sempre oggetto di curiosità da parte degli scienziati. Alcune versioni suggeriscono che le persone più inclini al pensiero creativo tendano a rimandare le attività considerate noiose e ripetitive, come piegare, sistemare i vestiti, la scrivania, anche quando sei al lavoro non trova più nulla, cioè va fuori di testa, non riesce a trovare più nulla. Quindi nel nostro caos noi ritroviamo il nostro ordine in qualche modo. E trovare anche soluzioni pratiche in questo senso senza bisogno di un ordine perfetto. Quindi l'energia mentale che non viene investita nel riordinare, diciamo, ogni capo d'abbigliamento, ogni

0: studenti impegnati negli esami di maturità, prova diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano. Al liceo scientifico due problemi di matematica vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera, al liceo linguistico. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bimba di 4 anni di Triggiano in senso di marcia opposto, ed era guidato da un uomo di 37 anni. Per la bimba sono stati inutili soccorsi. La mamma è in ospedale in codice rosso, meno grave l'autista del SUV. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate,

0: non mi sto ricordando, manca qualcosa, mi verrà in mente adesso mentre parlo. Ah, i gamberi,
1: certo.
0: I gamberoni. Calcolo 3 a persona, basta. Allora, mettete nella paiera abbondante olio, come vi ho detto, aggiungete lo scalogno tritato e l'aglio invece intero. Fate dorare brevemente il tutto e buttate dentro prima cosa i gamberoni e li fate andare un po', naturalmente li avete sgusciati questi gamberoni.
1: Vabbè, certo.
0: Mentre gli scampi lasciate le teste che servono per decorare. Quindi mettete giù i gamberoni, quando si sono appena rosolati, tipo, ma non lo so, 30 secondi per lato, li buttate di lato, li scostate di lato nella paiera e buttate dentro le cozze, le fate rosolare 1 minuto e anche quelle le spostate di lato. Poi al centro mettete subito i calamari, anche quelli, i calamari pochissimo, proprio 1/2 minuto, li mettete di lato. E io gli scampi

0: Sempre bella da riascoltare questa canzone degli U2, Song of the Future, nel nostro futuro neanche tanto lontano vedo le schiscette gustose del mondo, in particolare del mondo radiofonico qui a Milano, quindi iniziamo con il sottoscritto, ha portato gli spaghetti al pomodoro, mentre invece Lorenzo Sada ha un'insalata mista con pomodorini e affettato di tacchino. Il nostro Daniele Caruso in regia non vede l'ora di addentare il suo riso nero col salmone, mentre Gabriele Mileti ha un'insalata di farro. Vedi che ti copia Gabriele, è un copione, perché che tu porti il farro il mercoledì e lui, insomma, per gelosia lo porta il venerdì, e quindi per non essere da meno, ecco. Allora salutiamo anche il nostro ascoltatore Tony, che ci comunica oggi mangerà linguine al pesto, ci ha fatto già venire fame, le linguine col pesto, vabbè. Poi Tommaso invece ha una praticamente una frittata e accompagnata da un'ottima insalata, mentre invece il nostro Luca, ritornando qui a Milano, pasta con zucchine e carne trita. Questi sono i piatti di oggi, quindi grazie anche ai nostri ascoltatori, grazie anche agli ospiti di oggi, Fulvio De Rosa che ci ha parlato di Lazzaretto estate 2026, e anche appena ascoltata la nostra Rita Monastero. Grazie a mister Daniele Caruso in regia, si chiude il magazine di questa settimana, lo facciamo con questa canzone di Astro e vi invito a rimanere con noi anche all'ascolto di Chiesa e Comunità. Ciao a tutti e buon weekend.
1: Amore che ora te ne vai, secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Colloqui rinviati in Svizzera fra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. In Libano intanto continuano gli attacchi fra Hezbollah e Israele. Raid russi e vittime sull'Ucraina dopo l'ondata di bombe di Kiev su Mosca. L'Ucraina al centro del Consiglio europeo. Nel dibattito politico irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Mi ha implorato di

0: Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il memorandum d'intesa con l'Iran resta formalmente in vigore, sono ripresi però gli attacchi fra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, proprio poco fa è intervenuto il premier israeliano Netanyahu dicendo che ha ordinato questi raid di questa notte dopo che un drone di Hezbollah aveva ucciso 4 soldati, ha colpito un carro armato ed è morto anche un comandante, un altro soldato è gravemente ferito, e Netanyahu ha ripetuto che Israele rimarrà nelle zone

0: neutrale ma apertamente a fianco dell'Ucraina, il negoziatore europeo per il quale si fa il nome di Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo dei 27 capi di Stato e di Governo che riuniti da ieri a Bruxelles hanno riaffermato all'unanimità, senza voci dissenzienti, il fermo sostegno all'indipendenza di Kiev, mettendo nero su bianco che i confini non devono essere spostati con la forza. Inoltre hanno prorogato per un anno le sanzioni a Mosca mentre si alimenta sul campo il conflitto. La notte scorsa sotto attacco sono state la città di Kharkiv, la regione orientale di Dnipropetrovsk e quella meridionale di Odessa sul Mar Nero, persino una nave mercantile battente bandiera panamense, riportano le autorità ucraine. Mosca assicura di aver abbattuto oltre 130 droni sul proprio territorio e avverte che uno scontro diretto con la NATO potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha puntato il dito contro Bruxelles. L'Europa, ha aggiunto, è parte in causa, anzi si prepara a combattere entro il 2030. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E ora siamo alla politica. Nel dibattito irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, lo ha detto il presidente americano Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira sulla 7, probabilmente contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, ha aggiunto il presidente americano, non so cosa dire, parole che scatenano la durissima replica di Meloni, sono allibita, le parole di Trump sono totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. E ancora in un video la premier ribatte al presidente americano di non avere la stessa determinazione contro i nemici dell'Occidente, uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami, mentre il sottosegretario alla presidenza Fazzolari accusa Trump di rovinare i rapporti con l'Europa. Solidarietà alla premier dai partiti di maggioranza ma anche di opposizione, non mancano tuttavia critiche. I Verdi chiedono le dimissioni di Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora siamo alla cronaca. Nel Cagliaritano indagati 5 ragazzini di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili. Il tutto era postato sui social. Sentiamo Beatrice Bossi.
3: Si muovevano in sella alle biciclette in branco per inseguire le loro vittime e spaventarle. Un gruppo di 5 adolescenti al quale saltuariamente se ne univano altri sono ora indagati per stalking e bullismo. Hanno tra i 14 e i 16 anni. Sui loro cellulari i militari hanno trovato tutti gli episodi di violenza a cui hanno partecipato. Registravano ogni aggressione per pubblicarla poi su diverse piattaforme social. I loro obiettivi erano anziani e disabili residenti nel loro paese in provincia di Cagliari. Gli atti persecutori avvenivano ogni giorno con pedinamenti, insulti e minacce, ma anche attraverso atti di vandalismo, lancio di sassi, bottiglie e calci ai portoni delle abitazioni in cui le vittime si rifugiavano. Al termine della perquisizione domiciliare stamattina i carabinieri hanno notificato alle famiglie le informazioni di garanzia per i minori indagati. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: L'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore, così Papa Leone nell'udienza ai partecipanti alla prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo. Sentiamo Rita Salerno.
4: Un confronto in cui si rispecchia la visione sinodale della Chiesa Cattolica, in cui si ascolta da zero favorendo contemporaneamente l'unità globale. È il punto centrale del discorso.

Della settimana con Replay in questo venerdì 19 giugno 2026. Ben ritrovati, ben ritrovato anche al nostro Gabriele Mileti che è in regia, ci seguirà fino alle 14 anche per insomma scoprire cosa ascolteremo oggi, cosa abbiamo recuperato per voi, naturalmente in base alle vostre segnalazioni che arrivano attraverso la mail diretta @radioinblu.it. Vi serve questo contatto per recuperare anche le vostre interviste preferite, quelle che magari non avete ascoltato negli ultimi giorni, ma che sono già lì nella sezione dei podcast della nostra meravigliosa app Play 2000 da scaricare per portarci sempre con voi in ogni luogo, naturalmente riscoprire tutti i contenuti, ascoltarci in streaming e andare appunto nella sezione di podcast con tutti gli appuntamenti e i programmi di Inblu 2000, ovviamente anche la TV on demand, quella di TV 2000 anche dal sito play2000.it. Iniziamo con la musica dal passato, gli anni 80, splendida canzone di Elton John, Nikita.

0: perché ricopre un paio di mesi, il mese di giugno, quello di luglio, fino ad affacciarsi ad agosto, e quindi un programma piuttosto ricco. Che cosa accadrà?
1: Dal festival è molto lungo, anche perché ha avuto una sua prima parte che è paesaggi, che è una parte che riguarda soprattutto il rapporto col territorio, dove sono coinvolte le scuole, gli istituti scolastici, gli studi degli artisti, eccetera. Quindi noi adesso questa parte ce la lasciamo alle spalle e iniziamo con Arte in Cammino, che va avanti fino al 2 di agosto. Ed è un programma molto ricco, diciamo che il festival entra nel vivo, ecco, con tante compagnie che vengono dall'estero, vengono da tutta Italia, con alcune collaborazioni con festival,

È l'amore che conta, Giorgia su In Blu 2000. Questo è Replay, allora andiamo in giro per festival a Spoleto dal 26 giugno al 12 luglio. È un grande appuntamento col Festival dei Due Mondi che apre con l'opera Vanessa di Samuel Barber, il fondatore, sul libretto di Giancarlo Menotti, il fondatore del festival nel 1958. Il lavoro valse a Barber il premio Pulitzer, debuttò nel 1958. Tra gli altri numerosi appuntamenti del festival c'è musica, danza, prosa. Ricordiamo il 3 luglio in Piazza Duomo la London Symphony Orchestra in esclusiva italiana, e poi altri appuntamenti con la musica. Alla Fiera del Levante David Byrne, già leader dei Talking Heads, sarà protagonista il prossimo 23 giugno a Bari con il nuovo progetto dal titolo Who is the Sky, dove unisce la sua cifra stilistica inconfondibile con questi anche testi surreali, suoni ipnotici, performance teatrali, esplorando questa volta le domande cosmiche e i confini artistici. Quindi altro appuntamento veramente affascinante. Andiamo a Milano 25 giugno all'Ippodromo SNAI di San Siro. Uno dei grandi nomi del pop, ovvero il gruppo dei Maroon 5, apriranno gli High Days per l'unica data italiana del loro tour mondiale. Dopo oltre due decenni, oltre 100 milioni di dischi venduti, la band di Adam Levine evolve, diciamo, questo

Blue 2000 Replay, siamo ritornati al 2010 grazie a The Script con For the First Time e adesso siamo pronti anche ad ascoltare una bella novità di questo weekend ormai in arrivo e parliamo del ritorno di Bruno Mars che dall'ultimo album The Romantic ci ha regalato veramente un successo dietro l'altro e questo, se non sbaglio, è il terzo singolo estratto dal titolo Oh My Soul, Bruno Mars su In Blue 2000.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Trump attacca di nuovo la Premier Meloni al G7, dice il tycoon mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. La dichiarazione del Presidente in una telefonata con un giornalista alla 7, a stretto giro, la risposta della Premier, le dichiarazioni di Donald Trump, dice Giorgia Meloni, sono totalmente inventate, sono francamente allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. Le gravi offese al Presidente del Consiglio hanno fatto anche decidere il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a cancellare la visita prevista negli Stati Uniti per il 21 e il 22 giugno prossimi. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere l'accordo finale sulla guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato, l'annuncio arriva dal governo svizzero. Intanto Israele non ferma i raid in Libano, l'esercito di Tel Aviv conferma di aver effettuato nelle ultime ore operazioni nel sud del paese contro Hezbollah, dove peraltro sono stati uccisi anche 4 soldati israeliani. La maturità 2026, oggi la seconda prova scritta per i circa 537.000 studenti.

0: speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
2: In Blu 2000. Le classifiche.
3: Le classifiche.
2: Le classifiche.
3: Libri, musica, cinema.
2: Le classifiche. Con Max Occhiato.
4: È l'ultima della settimana, ma non l'ultima, perché poi nel weekend avrete modo di riascoltare tutto quello che abbiamo vissuto dal lunedì al venerdì all'interno delle classifiche, anche con i libri e il cinema all'interno delle classifiche del weekend. Sabato e domenica un'ora riassuntiva con tutti i nostri contenuti. E in questo venerdì 19 giugno, grazie anche a Gabriele Miletti che è in regia, noi scaliamo la chart di Air One, i dati che sono stati rilasciati questa mattina sull'Airplay radiofonico nazionale, dalla posizione numero 25 alla 1. E vediamo che alla numero 25 è in discesa il singolo di Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire con Marrakesh. Numero 24 Mace, Salmo e Colapesce insieme per Cattive abitudini, mentre andiamo direttamente alla posizione numero 23. Continuano a scivolare via lungo la classifica e quindi in discesa anche questa settimana Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese.

quest'estate super lavoro per Serena Brancale. Oltre a questo singolo con Levante Delia, un altro featuring, in questo caso lo ascolteremo più avanti all'interno della chart di Erwan. Intanto la loro canzone di questo bel trio italiano, numero 23 in discesa questa settimana, saliamo alla posizione numero 22, dove è in risalita questa canzone che fa parte dell'ultimo film, Il Diavolo Veste Prada 2, colonna sonora, Senna Spyro, Material Lover, in salita.

Bel pezzo raffinato questo di Sienna Spyro, Material Lover, numero 22 in salita, questa è la chart di Air One, dei più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, al numero 21 in discesa De Bausa con Magnetic, mentre saliamo alla 20 dove continua a salire Fulminacci, che sarà tra i tanti protagonisti di questo Flower Festival, concerti, incontri, musica dal vivo, ogni sera un appuntamento in una piazza diversa per ballare, ascoltare e vivere l'estate, tutto questo dentro e fuori Torino. Dal 25 giugno nel cortile della lavanderia a vapore nella Certosa torna a Legno. Questa nuova edizione del Flower Festival, una realtà musicale che ormai conosciamo da anni, ne abbiamo parlato anche spesso all'interno dell'appuntamento con le classifiche, negli anni scorsi ha ospitato fra gli altri anche Ezio Bosso, ai tempi anche dei giornalisti e Tommaso Paradiso recentemente. Il calendario di quest'anno prevede anche molti generi musicali, dalla indie al cantautorato contemporaneo al rap, portando a Torino alcuni dei protagonisti della musica di oggi, tra questi Motta, Tutti i Fenomeni, Ernia, gli Zen Circus, Madame, e ritornano poi i Subsonica, che sul palco festeggeranno 30 anni di carriera assieme agli amici dei Casino Royale. Tra i tanti protagonisti di questo festival molto interessante anche lui, Fulminacci, appunto, con tutti i suoi successi, le sue canzoni, anche l'ultimo singolo sanremese, questa nuova Maledetto Me, alla 20 in salita.

Giovinacci, maledetto me, in salita nella chart di Year One, numero 20 oggi. Al numero 19 il nuovo di Dito nella piaga, Businessman, sale al numero 19, era una ex nuova entrata. E al numero 18 sale anche un'altra bella ballata romantica di quella a cui ci ha abituato lui, Achille Lauro. Questa è Comuni Immortali nella classifica di oggi su In Blu 2000.

Anche lui gira spesso con i suoi live, soprattutto in America, Summer Con Potential, numero 14 in salita, e va in giro per i live e soprattutto li annuncia. Il protagonista della prossima posizione di classifica di Air One, numero 13 in salita, parliamo di Rama con Cabana, che ha appena annunciato l'avvio delle vendite dei biglietti per il tour 2026, che scatteranno proprio in questa giornata. Si parte da Mantova il 6 dicembre, appuntamento a Roma al Palazzo dello Sport il 12, all'Unipol Dome di Milano il 16 dicembre. Questa è la sua nuova canzone per l'estate 2026, ormai la conosciamo da diverse settimane, si intitola Cabana.

Non ci lasciamo scappare tutte le info, le news sui nostri artisti preferiti, quelli che ascoltate anche nelle varie classifiche durante la settimana. Vi ricordo non soltanto questa di Air One, abbiamo anche una nostra classifica personale, bene sì, quella di Blue 2000 con i più programmati, e poi libri, cinema, tanta musica internazionale in quella di Billboard e la Chart Italia, che di solito affrontiamo, anzi scaliamo insieme con molto piacere all'inizio della settimana. Era Irama con Cabana in salita alla 13 per la Chart di Air One, numero 12. Tra i più ascoltati in radio abbiamo anche Flamenco Paranoia, la nuova di Samurai J, e sale alla numero 11 la canzone dell'estate di Noemi. L'annuncio è arrivato anche per quanto riguarda il Carlo Felice nel territorio ligure, appunto, di Genova, con la cantante Noemi. Lei sarà protagonista, appunto, il prossimo 7 luglio in concerto. Eclettica, lo sappiamo, con la sua voce ha partecipato ben 8 volte al Festival di Sanremo, è finita anche nel Guinness dei primati. Questa è una curiosità che non conoscevo su Noemi, che ho scovato oggi. Quando era il 2017, ha eseguito praticamente 9 concerti in 12 ore, quindi c'è finita dritta nel Guinness World Record. Sua una delle hit dell'estate, di quest'estate, tra le più trasmesse, e in effetti

E voi cosa fate? Non questa sera, ma questo pomeriggio. Raccontatecelo a diretta@radioinblu.it. Questa è la nostra mail. Vi aspettiamo. Numero 11 in salita, Noemi, questa settimana nella classifica dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, dove siamo entrati ufficialmente in top 10. Lo facciamo con Another e la canzone Talk to You, che è in discesa. La numero 9, qui la più alta nuova entrata di questa settimana, ma non l'ascoltiamo, anche perché l'ascoltiamo tutto il giorno davvero e anche per tutta la settimana, ovvero Canto d'amore con Marco Mengoni e Angelina Mango, la canzone che arriva direttamente in new entry alla posizione numero 9. Andiamo alla numero 8, che questa settimana è in discesa di qualche posizione. Parliamo di un featuring con un artista che abbiamo ascoltato prima in trio con Levante e Delio, ovvero Serena Brancale, che ormai è onnipresente, diciamo così. In questo caso il featuring è insieme ai The Colors per questa canzone dei producer e DJ Merck & Cremont, che ritornano per quest'estate con il ritmo allegro e divertente di Partenope, in discesa alla numero 8.

Buona domenica. Buona domenica, Saif numero 7 in discesa questa settimana. Questa è la chart di Blue 2000 nelle classifiche. Oggi la classifica di Air One con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Al numero 6 troviamo stabile Francesco Gabbani con Summer Funk. Alla numero 5 in discesa Gaia con Bossa Nostra. E scendono alla numero 4 anche Jovanotti Alfa. Alfa che riparte in tour per questa estate, proprio in questa giornata, direttamente a Chorus Life a Bergamo. La prima tappa del suo tour estivo proprio oggi, questa sera, a partire dalle ore 21. Con la sua collaborazione insieme a Jovanotti, che lui ha definito un sogno, e poi ricordiamo anche un po' di tempo fa anche ha convinto il professor Vecchioni a duettare con lui sul palco di Sanremo, e fu un grande successo proprio quella canzone, quella cover. E affronta questo nuovo tour estivo che parte proprio da Bergamo questa sera, Chorus Life, a partire dalle ore 21:30. Il giovane del pop italiano, con buon mento di Jovanotti, ha ritrovato l'infa vitale dopo il successo dello scorso anno. Ricorderete, una delle canzoni più suonate e ascoltate, A me mi piace, nella cover e anche collaborazione con Manu Chao. Quindi le ascoltiamo insieme, numero 4 in

Adesso sono scesi alla 4, Giovanotti Alfa con buon vento all'interno della chart di Erwan Airplay Radio Nazionale. Numero 3, loro perdono addirittura la vetta, parliamo della coppia Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Love. La numero 2 in costante ascesa anche nel nostro paese, non solo vanno matti in America per questo singolo, ma anche da noi si fa strada. Il grande successo di Tame Impala di questo periodo si intitola Dracula, numero 2.

Ten Impala, numero 2 in salita nella chart di Air One, tra i più programmati e più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Cambia qualcosa in vetta e salgono meritatamente alla numero 1 i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno rilasciato il calendario del loro tour negli stadi, non per quest'estate, ma addirittura per la prossima del 2027. Live che raddoppiano nelle tappe di Torino e Milano, svelano finalmente anche la data dell'appuntamento a Napoli, quindi la band si esibirà allo Stadio Olimpico di Torino il 12 e 13 giugno prossimo anno, a Milano San Siro il 17 e 18, allo Stadio Maradona di Napoli il 27, e i biglietti tra l'altro per queste nuove date sono già disponibili. Riccardo Zanotti ha anche annunciato che non verranno aggiunti altri concerti oltre agli ultimi tre che sono stati aumentati rispetto a prima, quindi migliorati in fatto di date e anche di contenuti, e i Pinguini confermano e continuano a giocare con i fan perché li hanno invitati anche a indovinare. Loro amano molto questi misteri, queste sciarade da indovinare, e li hanno invitati a indovinare il nome del tour, che al momento rimane segreto e che si compone comunque di una parola misteriosa da 6 lettere, seguita da Tour Stadi 2027. E quindi si confermano i migliori al momento nella classifica dei più ascoltati in radio, quindi la loro canzone si intitola Sorry, scusa lo sento, ormai la sentiamo da diverse settimane e fa parte anche della chart di Blue 2000. I Pinguini Tattici al numero 1.

0: non imploriamo mai. Intanto il ministro degli esteri italiani ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi giorni. Inviati colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra.
1: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna che servivano per fissare i particolari tecnici soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte.

0: messi sposi lì, capito? Grande grande magari lo recuperi anche, però sto ramo del lago di Como, capito? Che in quel momento
1: mannaggia sto lago di Como, mannaggia.
0: Venerdì è sempre un bel momento per parlare di musica, il giorno delle nuove uscite, anche se il disco di cui raccontiamo oggi è fuori da un po' di tempo,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: realtà
1: non da tantissimo, neanche un mese, forse meno, ma 3 settimane.
0: Sai, sarebbe bello se esistesse come esistono i bar dello sport dove si può parlare di calcio, di mondiali, sarebbe bello che esistesse un bar della musica.
1: Questo lo è forse, eh? È
0: sì,
1: tuo.
0: Sì, magari.
1: Sei un barman?
0: Per la prossima stagione cambiamo pure il titolo. Cioè, no, perché una volta si andati, ritrovavi nei negozi di dischi, uno lo compravi, 50 ne ascoltavi e poi alla fine c'era un po' il consiglio, no, però se hai ascoltato questo allora devi conoscere pure questo perché...
1: Mi ha fatto ricordare che c'era un periodo in un negozio di Roma dove andavo sempre che c'erano le cuffie e ti facevi gli ascolti preventivi per capire cosa comprare.
0: Sì, sì, sì.
1: Bellissimo.
0: E quello, diciamo, se uno ha i capelli un po' brizzolati, la barba brizzolata, comincia ad essere un ricordo comune a tante persone.
1: C'è del brizzolismo,
0: sì,
1: diciamo.
0: Ma

0: faccio sogni strani. Ultimamente faccio sogni strani.
1: E non sei mica tu soltanto che ultimamente fai sogni strani. Pigi nel pomeriggio di In Blu 2000. Oh, c'è veramente, il disco si intitola Sta registrando audio, che questo pure è un titolo figlio della modernità, perché certo, quante volte è lì, no? E tu stai lì, poi quando lo leggi distrattamente dici vabbè dai, aspetta, e poi si ferma,
2: esatto,
1: e poi sta scrivendo, no, niente, poi si mette lì,
2: ogni... e poi c'è il fastidio di dire ma quanto è lungo sto messaggio vocale, sì, che mi stanno, esatto, mandando. Ecco, il mio messaggio vocale dura 1 ora e 5 minuti circa, cioè un intero disco.
1: Allora io vorrei aprire una parentesi, spezzare una moratoria internazionale per i messaggi audio più lunghi di 30 secondi.
2: Esatto, questo è 1 ora e 5, no.
1: Che poi bellissimo invece che ci sia una traccia intera dedica credits, il titolo, dove hai messo insieme
2: i messaggi vocali,
1: i messaggi vocali per raccontare poi le persone che materialmente l'hanno fatto questo.
2: Sì, ho pensato che siccome
1: una squadrone,
2: una bella squadra, sì, sì, il titolo è Sta registrando audio, quindi si rifà alla nostra messaggistica vocale, e ho detto a sto punto i credits li voglio fare con, così, i messaggi vocali, e quindi ho chiesto a tutti di mandarmi un vocale dicendo ciao sono Sergio Cammariere, ho fatto un featuring con Pigi, ciao sono Simone Molinari, ho fatto su In Politique che abbiamo appena ascoltato,
1: che pure qui è, ecco, mettere anche solo la parola politique dentro, oddio, che cosa sarà? Politically correct oggi è un tabù, voglio dire. Questo non vuoi dire, questo se è troppo è perché è troppo, se è troppo poco è perché è troppo. Se non l'hai detto è perché non ti interessi mai, se lo dici. Non, sì, è facile, sì, prendere le misure oggi, no?
2: È complicatissimo ed è un periodo in cui sembra sempre impossibile, appunto come dici tu, essere impegnati o fare qualcosa sia sociale, politico, nell'arte, e però poi dopo succede che quando qualcuno invece dice una cosa, tipo la polemica di De Gregori, tutti, sì, ah ma allora non sei abbastanza impegnato, e allora delle due l'una, perché se qua ci abbiamo il 99,9% dei cantanti che non sono impegnati e ce la prendiamo andiamo per essere poco impegnato con uno dei 5-6 in tutta Italia che da sempre è schierato e impegnato con i suoi pensieri, mi sembra che ci sia un problema.
1: L'estate che guardo anche sulla pagina Instagram, insomma in prospettiva, perché poi la finalità di fare la musica è anche quel momento in cui la condividi, no? Sul, sì, pubblico, poi questo disco che c'ha quest'aura di swing, quest'aura di manouche che sa proprio d'estate, che sa proprio di serata fresca per stare insieme, per divertirsi, per cantare, anche un po' ballare, no? C'è un sacco di date.
2: Sì, ci sono un po' di date, per fortuna mi muoverò abbastanza, mi viene in mente che il 4 sarò a Messina proprio con Simona Molinari, il 4 luglio, il 5 luglio a Putignano, in provincia di Bari, il 13 luglio sarò

0: A Roma, Testaccio Estate, con tutta un gruppo di attori, di ospiti pazzeschi che leggeranno dei pezzi di Woody Allen, perché c'è un brano dell'album che si chiama Come Woody Allen, e anche la copertina è un po' ispirata a quando Woody Allen si metteva lì sul divano col microfono
1: Ma
0: a
1: perché c'è un po'
0: Manhattan.
1: di Woody Allen nella tua vita, fondamentalmente.
0: Assolutamente sì, tant'è che la canzone più privata, più autobiografica, è proprio Come Woody Allen, quella in cui praticamente sembra che io stia facendo un omaggio a lui.

0: mano,
1: sì.
0: Questo album non contiene tracce di intelligenza artificiale né di zuccheri aggiunti, però.
1: Né di zuccheri aggiunti. E poi chiude con il prossimo. Chi lo sa, perché non so, non posso sbilanciarmi.
0: No, soprattutto perché per il primo ci hai messo quasi 20 anni, esatto. Per il secondo
1: il prossimo sarà nel 3000.
0: Che dobbiamo fare? Allora, c'è il disco che si apre con questa canzone. Se, c'è un, l'idea, la sensazione che ho avuto è che sia, in, non voglio

0: Si parte da questa cameretta, questa casa, prigione anche un po' direi, della copertina, in cui questo omino cerca di mettersi in comunicazione con il mondo con questo microfonino, mondo che è distopico, fiammeggiante, chissà quante guerre, quante cose orribili stanno succedendo là fuori, e quindi lui si è come isolato. Poi questo è un disco che risente anche degli ultimi anni, quindi pandemia, guerre
1: Certo.
0: e tutto quello che è successo ci ha un pochino reso.

0: via rispetto all'umanità, e poi però anche invece un grande amore universale, e finisce con la voglia invece di uscire da questo guscio e di vivere il mondo con anche i suoi difetti.
1: Quindi se fosse un libro sarebbe un romanzo di formazione.
0: Bravissimo.
1: E visto che è un disco, quindi è un disco di formazione che prende il titolo da questa canzone qui. Sta registrando audio PG nel pomeriggio di In Blue 2000.

0: Già dal finale, capito? Saremo io e te e vabbè, e tutti pure, capito? Io dicevo momento di pessimismo, invece no, c'è bisogno, capito, di questa apertura verso il mondo, anche perché se ti metti a guardare i titoli, no, dei telegiornali, sembra che stiano succedendo solo cose brutte e
1: non
0: più
1: è che
0: brutte.
1: Sembra, lo stanno succedendo davvero, sì,
0: però,
1: è la cosa peggiore.
0: Adesso con quanti sono, 8, 7, 9 miliardi di persone nel mondo, io mi rifiuto di credere che non ci sia una cosa decente che succede al mondo che non meriti di essere raccontato.
1: Bravissimo, eh? Le good news ci sono continuamente. Cioè, non solo questo

0: quindi vuol dire che ogni tanto ci incontriamo e scriviamo qualcosa. Con Simona Molinari siamo proprio fratelli da tanto tempo.
1: Diciamo che andrai a suonare con lei, ad aprire per lei adesso.
0: Esatto, esatto. E il 4 di luglio sono suo ospite, anche se sono stato spesso suo ospite, perché poi abbiamo molti musicisti in comune. Okay. E quindi
1: una grande famiglia.
0: Sì, capita che lei venga a fare l'ospite nei miei concerti e io vado a fare l'ospite nei suoi, quindi questa cosa è molto divertente. E poi con lei c'è proprio uno scambio sulle canzoni, sullo swing, sul jazz, sul come si può fare il pop dentro il jazz, come si, cioè noi siamo lì a nottate a chiacchierare, a dirci cosa si può fare per trovare una formula che sia raffinata e jazzistica, elegante, ed elegante, ma certo, che possa anche suonare in radio, che possa anche funzionare.

0: ti distrugge tutto, tant'è che il ritornello dice: dai, vai Valeria, cambia l'aria, vai, rovinami la vita.
1: È un augurio bellissimo questo, con cui ci salutiamo. Il disco si intitola Sta registrando audio. Per tutte le date dove vederlo dal vivo, insomma, vi rimando ai social Instagram di Pigi. È stato un piacere.
0: Grazie mille, è stato un piacere, sei fantastico.
1: Buona musica.
0: Io ormai voglio sentire soltanto Omar. Assolutamente.
1: Vai Valeria.

quel tubino di grande marca. Vedi che adesso anche i brand entrano nelle canzoni. Black Prada Dress, Elle Goulding nel pomeriggio di In Blue 2000. Noi di musica ci occupiamo e al massimo di tecnologia e un paio di chicche ce l'abbiamo, ma abbiamo pure un sacco di tempo da passare insieme. Lei è Gaia.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

estate di Francesco Gabbani, Summer Funk nel pomeriggio di In Blue 2000. Tempo di ricordare anche la versione weekend di questo programma, domani sempre a partire dalle 3 del pomeriggio e in replica anche domenica sempre dalle 3 di pomeriggio, in cui virtualmente ci sposteremo alla ricerca di uno di quei posti d'Italia che vale la pena scoprire o riscoprire

Alicia Keys, vedi quanti anni sono passati? 2002 era Folle nel pomeriggio di In Blue 2000, tra pochissimo anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema. E perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi, con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il magazine è quello che cercavo!
1: E allora ti aspetto con me su in Blu 2000, perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 intervalli.

0: La Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
1: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo e a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
0: Accelerano i prezzi delle case. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento è aumentato dell'1% rispetto al trimestre precedente, del 5,2% nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno. È tutto, torniamo alle 17.
2: Le parole
3: sono parole che si dicono
2: di In Blu 2000.

che il proibizionismo, chiudiamo tutto, è un po' la risposta comoda. Ha un problema enorme, no? La bandiera bianca dei governi che, dal momento in cui non sono riusciti a imporre regole severe alle big tech e ai loro algoritmi, decidono di chiudere lo schermo ai ragazzi. È un modo per rassicurare l'opinione pubblica, è un modo che però rischia di spingere i minori a navigare nell'ombra, ancora più da soli e senza nessuna forma di educazione digitale, che è l'unica alternativa possibile. Detto questo, torneremo ancora su argomenti di questo tipo. Le parole di Blue 2000 e ripartiamo da Coldplay.

questione che prescinde anche dal gusto personale, mi piace o non mi piace, però la testimonianza di quando c'è stato un momento in cui nella musica italiana succedevano un sacco di cose anche a livello di sperimentazione. Dietro al 1999 con i Quinto Rigo, in chiusura della nostra settimana insieme. Vi ricordo domani la versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 3 del pomeriggio, in replica anche domenica, le interviste da recuperare su play2000.it. Grazie a Livio Cosentini per la regia. Se vi va l'idea,

0: in Blu 2000. Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio, Enrica.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ti sta seguendo in diretta.
1: Oggi parliamo di medici di famiglia. Sappiamo che negli ultimi anni le cose sono molto cambiate, poi c'è una riforma che prevede tra l'altro anche le case di comunità e che però non va avanti, e quindi i territori hanno delle criticità. Enrica, cosa succede a Como e provincia?
2: Esatto, proprio perché a partire da questa riforma della medicina di base, no, del medico di famiglia, sono stati diffusi alcuni dati che riguardano la realtà del territorio, e la provincia di Como risulta tra le realtà più in sofferenza a livello nazionale rispetto anche solo al numero dei medici di famiglia. Se in alcune zone

0: principalmente, che è in sofferenza, no? Perché più o meno noi abbiamo un rapporto di 1 a 1.500, ecco. I medici sono pochi. Beh, lei calcoli che noi un po' di anni fa, prima del Covid, c'erano 400 medici di famiglia, adesso siamo poco meno di 300. È una professione che non è più attrattiva, non solo dal punto di vista economico, no? Dal punto di vista proprio anche professionale. Oltretutto abbiamo anche qui vicino, dalle nostre parti, anche una Svizzera che è sicuramente più attrattiva dal punto di vista economico e anche dal punto di vista anche organizzativo. Vediamo cosa sta succedendo per gli infermieri, che sono messi peggio di noi. Stiamo pagando ancora la gobba previdenziale. Abbiamo sempre detto, guardate che arriveremo a un certo punto che saranno più i medici che andranno in pensione rispetto a quelli che entreranno.
1: Infatti c'è anche questo grosso problema, proprio perché essere medico di base, mentre una volta, poi diciamolo anche chiaramente, Enrica, guadagnavano anche molto, perché ricordiamo che poi i medici di base erano comunque figure private. Adesso dovrebbe cambiare un po' tutto, e comunque negli ultimi anni già è cambiato, e come dicevi tu, non solo per loro non è più un mestiere, diciamo, gratificante, ma per i pazienti avere un appuntamento adesso è come, non so, come giocare con la roulette.
2: Esatto, anche perché appunto per quale motivo il mestiere non è più attrattivo, soprattutto per questi aspetti della burocratizzazione. Ci spiegava proprio il dottor Spata che anche questo utilizzo massivo

0: a trovare una soluzione, sfruttando anche, ricordiamoci, la telemedicina. La gestione della cronicità è un compito specifico del medico di famiglia. Una volta che si attuerà pienamente la presa in carico del paziente cronico a parte della medicina di famiglia, probabilmente sicuramente si ridurranno gli accessi impropri in pronto soccorso, magari dei ricoveri anche impropri, ma non solo la cronicità, anche la fragilità, cioè il paziente anziano fragile non deve andare in pronto soccorso. E qui sulla nostra provincia sono già partiti dei progetti, già a Como, a Cantù.
1: Ecco, vedremo, perché sono anche complicate da sistemare le organizzazioni della salute, Enrica. Tra l'altro la casa di comunità prevedeva anche proprio l'ingresso al suo interno del medico di base, solo che, come abbiamo ricordato, qui non va molto avanti la riforma.
2: No, proprio perché a causa di già questi numeri molto alti è difficile che il medico di famiglia riesca a entrare anche nella casa di comunità. L'accordo di cui parlava Spata anche a livello nazionale sembra che si sia raggiunto, nel senso che i medici di famiglia è stato ridotto di molto il monte ore che dovrebbero mettere a disposizione anche per le case di comunità. La speranza, appunto, è di salvare questi 2 miliardi del PNRR con un accordo da concludere entro la fine di settembre, anche perché durante il Covid la medicina generale era stata tanto valorizzata, no? Sappiamo quanto era importante. Poi sentir dire che prima del Covid in provincia di Como c'erano 400 medici, adesso sono 300, sono dati che fanno riflettere.
1: E allora seguiremo ovviamente l'andamento di una delle cose poi più importanti per la vita di tutti. Enrica, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie Federica, arrivederci alla prossima settimana.
1: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu. Massimo Tallarini è collegato con noi, buon pomeriggio. Massimo, ci sente?
3: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio,
3: ci siamo.
1: Massimo. Allora adesso cerchiamo il nostro ospite, ma intanto raccontaci qualcosa tu del 37esimo Palio di Uboldo, che è in provincia di Varese.
3: Esatto, Palio delle Contrade di Uboldo, questa manifestazione molto partecipata di questo piccolo comune lombardo del territorio del Saronnese, che cerca proprio di unire tutta la comunità in questi 9 giorni di palio, in un'atmosfera di festa, di colori e anche di sana rivalità tra le quattro contrade che si contendono il trofeo per l'appunto del palio della città di Uboldo, attraverso varie gare, anche abilità, giochi vari come il tiro alla fune, la corsa coi sacchi, i tornei di calcio e pallavolo, oppure vari giochi popolari che sono appunto quelli che costituiscono un po' il tessuto anche delle nostre comunità di provincia.
1: Allora ci ha raggiunto telefonicamente Lorenzo Guzzetti, che è del comitato organizzatore. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità.
1: Allora così ce lo raccontate un po', però vorrei sapere prima com'è nato, perché è nato 37esima edizione, quindi ha una sua piccola storia. Com'è nato?
4: Ma è una lunghissima storia, è nato nel 1975, si è interrotto nel 1992 e nel 2005 dei giovani dell'oratorio di Uboldo hanno pensato insieme a Don Carlo Leo di rimettere in piedi questa manifestazione, e da allora non ci siamo mai fermati e devo dire crescendo ogni anno. Ormai siamo una realtà davvero molto grande che attira tantissime persone anche dai comuni limitrofi, non solo.
1: Ma qual è lo spirito del palio?
4: Allora, lo spirito del palio giocano prevalentemente i giovani, noi diciamo la migliore gioventù boldese, perché tanti gli atleti, la maggior parte sono quasi 700 atleti che partecipano ogni anno. Ci sono circa 150 volontari, prevalentemente giovani, che poi si occupano dietro di lavorare, creare, fare. È un lavoro di 9 mesi, perché iniziamo a settembre, arriviamo a giugno, sono giochi folcloristici e sportivi, e praticamente le quattro contrade, Bel, Taron, San Cosma e Lazzaretta, si contendono il palio in questi giochi. Adesso arriviamo ai 3 giorni finali e c'è grande fibrillazione.
1: Ecco, quindi è nato per...

0: Mantenere vive le contrade?
1: Sì, è nato da un'intuizione nel 1975 di Don Egidio Pasini, che stava traghettando la parrocchia da Don Livio Tamburini, che è stato parroco dal 1933 a Uboldo, a Don Luigi Meda, che poi è stato proprio un grande animatore del Paglio, che è stato per 31 anni nostro parroco. Ed è stato bello questa cosa, che ha oltretutto creato, nato per la festa patronale del 1975, in quell'anno che appunto dove si era perso Don Livio, è poi diventato non solo una manifestazione, ma questa manifestazione poi da lì ha emanato tantissime associazioni.

0: questo tipo ha dato origine a tantissime realtà associative. Sarondo non ha un palio, si basa sui pali del circondario, perché c'è quello di Uboldo di cui stiamo parlando e poi nei mesi a venire c'è anche quello dell'altra città che è Caronno Pertusella, quindi sì. Siamo contornati da questa vivacità, potremmo dire, no? Di animazione.
1: Non ci sono paragoni col Palio di Siena, Guzzetti?
2: No, allora, non né col Palio di Siena né col Palio di Legnano, perché comunque lì sono, diciamo che i cittadini sono più figuranti,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: poi
1: sì.
2: fanno da contorno alla gara
1: principale,
2: alla
1: certo.
2: gara ippica, sì, ecco, la gara sì, dei cavalli. Sì. Qui no, qui invece sono proprio i cittadini, i ragazzi, gli adulti, anche gli anziani, perché abbiamo anche il gioco dei nonni, che fanno parte, che fanno e che creano appunto il palio, quindi assolutamente proprio totalmente un'altra cosa. Certo è che noi piano piano ogni anno, diciamo così, cerchiamo di renderci sempre più belli e, se, e di richiamare sempre più persone. Noi arriviamo sempre una settimana dopo quello di Legnano.

0: quest'anno, se sarà bianco, rosso, giallo.
1: E il povero Lazzaret, niente.
0: E il Lazzaret purtroppo è in una fase di ricostruzione, quindi diciamo è un po' indietro. Anche se il Lazzaret negli anni 2000, nei primi anni del nuovo Palio, diciamo così, è stato super mattatore, era l'invincibile armata.
1: E allora, in bocca al lupo ovviamente, no? Si dice sempre in bocca al lupo.
0: Grazie mille, grazie a voi.
1: Al migliore, ma soprattutto al Palio, che ci sembra veramente una bellissima occasione. Grazie,
0: grazie
1: Guzzetti.
0: Di cuore, grazie, buon pomeriggio. Ciao. Ciao.
1: Massimo, arrivederci.
2: Ciao a tutti, a te Margherita e agli altri ascoltatori.
1: Ciao Massimo. Allora, noi andiamo a Cortona, Radio Incontri, adesso tra poco, con Marco Pieroni parleremo dell'apertura di una nuova sede, la radio raddoppia. Questo è un gran bel segnale, perché vuol dire che la radio è ancora molto ascoltata e specie sul territorio riesce a intercettare anche i bisogni di informazione, di intrattenimento delle persone di quei luoghi, perché tutti si conoscono meglio appunto le esigenze, quindi l'offerta va incontro alle richieste. Marco Pieroni, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
1: Allora, ho detto che avete aperto una nuova sede, la radio raddoppia, e questo è un bellissimo segnale, Marco.
2: Sì, guarda, non voglio assolutamente né incensare né autolodarci, no, perché sono cose brutte, però voglio dirti che aprire una seconda sede in un luogo, diciamo, più popoloso, ma non principe, no, di Cortona, per noi significa molto, perché significa poter aprire le porte della radio a tanta altra gente che magari non poteva raggiungerci. Ecco, questa è la nostra missione, penso.
1: E allora,
2: certo,
1: uno lo spera, lo fa per quello. E quindi Don Ottorino Cosimi è il fondatore di Radio Incontri e lo sentiamo.
3: Grazie a tutti per questa bella opportunità, per Radio Incontri in Blu e per la nostra chiesa e il nostro territorio. Grazie ai nostri speaker e volontari che hanno messo testa e braccia e cuore volendo questo secondo studio radio, che avrà sicuramente successo qui in Camuscia, dove è facile l'accessibilità. Invito tutti a colta e il racconto delle esperienze, il tessuto sociale della nostra chiesa e del nostro territorio, la comunicazione come la intende Papa Leone è disarmata e disarmante, costruisce la pace e genera il dibattito democratico nelle comunità e la sinodalità nella chiesa. Ha detto Papa Leone nel suo viaggio in Spagna che la comunicazione non è mai neutra, e ha aggiunto: ogni espressione comunica, trasmette, può ferire o guarire, distruggere aspettative o aprire nuovi orizzonti, seminare divisione o risvegliare la speranza della possibilità di costruire insieme qualcosa di genuinamente umano.
1: E questo vale per tutti, per le radio grandi, per le realtà. Adesso comprendiamo tutti i mezzi di informazione, se no sembriamo autoreferenziali. Comunque,
2: sì, esatto. Vale assolutamente per tutti. Diciamo che per le radio locali del territorio questo è un argomento principe, no? Che ovviamente anche voi,
1: certo,
2: in Blu tenete presente. Mi è piaciuto molto quando Don Ottorino ha detto: la comunicazione non è mai neutra. Non so se sei d'accordo, cioè tutto quello che raccontiamo, che hai detto.
1: Da una parte ci siamo sempre dietro noi che non siamo neutri, dall'altra parte ovviamente dipende dagli obiettivi che uno ha, e quindi non è mai neutra, è ovvio, in negativo e in positivo.
2: Esatto, in negativo e in positivo. Poi Don Ottorino è dal 1987 che dirige questa radio, quindi siamo quasi arrivati a 40 anni, ma sempre perché ha usato questa radio e continuiamo a usarla anche per comunicazioni. Proprio lui è andato in Polonia, in Romania, in Albania, e faceva i collegamenti via telefono con la radio per far partecipare il territorio.
1: Insomma, la radio è bella anche perché puoi raggiungere chiunque, anche in vetta all'Everest. Sentiamo anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
4: questa sede sarà un presidio, no? Anche un presidio molto interessante per quanto riguarda il territorio. Un grazie.

0: Grandissimo va a tutta Radio Incontri per l'impegno profuso negli anni, perché mantenere una radio certamente non è una ottima economia per chi la conduce, ma è un impegno sociale, è un impegno di territorio. La vostra radio dobbiamo ammettere a livello istituzionale sempre aperta a tutti, puntualmente, costantemente. Parla di sport, di sociale, di amministrazione, ma è una radio corretta. E per cui noi siamo davvero soddisfatti di essere qua a questa inaugurazione. Facciamo un applauso a tutti, ancora una volta dimostriamo di essere una grande comunità e che la radio è viva e che la radio trasmette e veicola informazione anche, se vogliamo, a chi non può magari perdere fuori da casa per vari motivi, e voi entrate nelle famiglie, nelle case.
1: Altra cosa molto, molto importante e anche più accurata, a mio avviso, non me ne vogliano i televisivi, ho fatto anche la TV, perché l'immagine copre un po', no? Predomina. E invece la radio c'è solo la parola, quindi se io e te diciamo uno strafalcione si sente, no? Si evidenzia, non è... non abbiamo coperture. Se vuoi chiudere, però abbiamo proprio 10 secondi.
2: Sì, no, sono d'accordo con te, la radio è senza filtri e per questo è uno strumento che oggi in realtà, dove c'è questa frammentazione, cerca di unire la parola e le persone, ecco, questo mi sento di dire.
1: E allora in bocca al lupo alla nuova sede, seconda sede. Marco, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buona serata a tutti.
1: In regia oggi Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.
3: Il Territorio.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico.

0: in Blu 2000. News.
1: L'attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni. Al telefono con la 7 il presidente statunitense, riferendosi all'incontro in Francia in occasione del G7, afferma: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica della premier in un video sui social: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate e sono allibita, io l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati, dispiace. Dice ancora la Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier e le ha espresso la sua solidarietà. Il ministro degli esteri italiani ha cancellato il viaggio di lavoro previsto negli Stati Uniti per domenica e lunedì prossimi. E poco fa le parole anche del presidente francese Macron: sono stato sorpreso dall'attacco di Trump a Giorgia Meloni, la vedrò la prossima settimana al vertice di Antibes e ne parlerò con lei. Visto che il memorandum d'intesa è stato firmato in modo elettronico, non c'è nessuna urgenza per il previsto incontro tra Iran e Stati Uniti. Lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dopo che è stato annullato il colloquio previsto per oggi a Ginevra. A pesare però ci sarebbe anche la guerra in Libano che prosegue. Il Ministero della Salute di Beirut ha affermato poco fa che sono al momento 47 le vittime causate dai raid israeliani sul Libano dalla mezzanotte di oggi all'entrata in vigore del cessate il fuoco che è stato concordato nel pomeriggio fra Hezbollah ed Israele. Veniamo all'Italia, che si conferma destinazione turistica più attrattiva d'Europa. 54% degli europei la indica come meta preferita. Lo dice un report di Confturismo. Confcommercio, il presidente è Manfred Pinzger.
2: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
1: È tutto, prossimo aggiornamento alle 18.
0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
3: 4,2 milioni di dollari è il risultato della vendita all'asta dei cimeli appartenuti alla grande Diane Keaton, attrice morta nell'ottobre scorso. Il record, l'oggetto più costoso, insomma, che è andato, diciamo, alla cifra più alta, è il copione di Io Annie, il capolavoro di Woody Allen di cui lei era protagonista insieme a Woody Allen, appunto, che era una copia sua di lavoro rilegata in cuoio rosso con magari anche tutti gli appunti, no, durante la lavorazione. Quasi 400.000 dollari per questa copia di Io Annie all'asta. Grande successo anche per altri oggetti, gli abiti, i cappelli, moltissimi cappelli aveva, ogni volta ne aveva uno nuovo. E poi opere d'arte, tante foto e appunto oggetti che hanno riguardato il suo lavoro di attrice. È un'occasione anche per ricordare Diane Keaton e riscoprire magari, rivedere alcuni dei film di cui è stata protagonista. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli. Una puntata, come avevo promesso ieri, che è dedicata praticamente interamente al cinema. Oggi ci sono moltissime notizie che riguardano il cinema, dunque cominciamo tra poco con le voci che arrivano dagli Stati Uniti del nuovo progetto cinematografico di Sean Penn, che come sappiamo è sempre stato molto impegnato politicamente e, come sappiamo, non certo dalla parte dell'attuale presidente statunitense. Tra poco.

Allora continuiamo il nostro racconto delle notizie cinematografiche di queste ultime ore, questi ultimi giorni. Sean Penn, dunque, non c'è ancora un titolo ma c'è la storia e la conoscono tutti, compresi noi che non siamo americani. Sean Penn, che ha vinto il terzo Oscar con Una battaglia dopo l'altra, sta preparando un progetto che punta a mettere gli Stati Uniti di fronte ai suoi stessi incubi. Racconterà i primi anni di vita di un poliziotto che si ritrova coinvolto negli incidenti del 6 gennaio 2021, quando centinaia di sostenitori trampiani assaltarono la sede del Congresso nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Biden alle presidenziali. L'assalto di Capitol Hill lo conosciamo con questa dicitura. Il personaggio principale potrebbe essere interpretato da Bradley Cooper, niente meno. Ma al di là dei nomi, è il progetto il pezzo forte. Raccontare la storia vista da un uomo che racconta e guarda la storia di un paese diviso a metà, tra chi quel giorno ha assistito a un'insurrezione e chi invece dice di aver assistito a una pacifica manifestazione di protesta. Sean Penn produrrà il film insieme alla Warner Bros. Il film potrebbe essere realizzato a metà dell'anno prossimo. Non sarà un film in senso stretto sulla rivolta, ma comunque si innesterà su quell'episodio. Come è venuta l'idea a Sean Penn? Beh, intanto sappiamo che da sempre è impegnato in temi politici e sociali. Per esempio a Cannes l'anno scorso, forse ve lo ricordate, ha sfilato sul red carpet insieme a Bono Vox e a un gruppo di soldati ucraini. Sappiamo quanto è sostenitore lui della causa ucraina contro l'invasione russa. Oppure aveva partecipato a un'audizione della commissione del Congresso che nel 2021 si occupava proprio del caso dell'assalto a Capitol Hill. Allora, sapete che in America ci sono queste commissioni che fanno delle audizioni, delle inchieste per verificare se tutto è stato svolto secondo le regole oppure no. Ne abbiamo visti molte volte delle scene in molti film. Allora, sono aperte al pubblico, ma di solito non ci va nessuno, o comunque qualcuno, se vuole, le segue attraverso i mezzi di comunicazione. Quel giorno, invece, Sean Penn è andato in persona nella sala, si è seduto accanto ad alcuni poliziotti, tra quelli che erano stati aggrediti quel 6 gennaio. E tra le persone con cui era stato visto parlare c'era anche il poliziotto Michael Fanone, ex agente della polizia di Washington, che fu picchiato dai sostenitori trampiani e poi

dalle voci su Sean Penn e il suo prossimo progetto alle voci sul Festival del Cinema di Venezia, che sono state riportate da diverse fonti, in particolare Variety, rivista statunitense, diciamo importantissima nel settore cinematografico, e quindi di solito le voci che riporta Variety sono abbastanza vere. Andiamo a vedere che cosa c'è scritto in questi ultimi articoli. A 45 anni di distanza dalla vittoria del Leone d'Argento con Sogni d'Oro, Nanni Moretti sarebbe pronto per tornare in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia dal 2 al 12 settembre, stando alle anticipazioni di Variety. Moretti, che di solito è abituato ad andare al Festival di Cannes, ma è stato, come dicevamo, anche a Venezia, e compirà tra un paio di mesi 73 anni, dovrebbe arrivare a Venezia con il secondo film che, dopo Tre piani, ha liberamente tratto da un libro di Eshkol Nevo. Stavolta il libro è la raccolta di racconti Legami, che lo scrittore israeliano ha dato alle stampe nel 2003 in Italia e pubblicato da Feltrinelli. Il film, dal titolo Succederà questa notte, vede come protagonisti Louis Garrel, Jasmine Trinca, Anna Finocchiaro, e sempre secondo Variety è pronto per debuttare alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, la cui giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, anche il film The Echo Chamber, un dramma sentimentale che Andrea Pallaoro ha diretto basandosi sull'ultima sceneggiatura firmata da Bertolucci. Nel cast Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon. E poi, tra gli altri film italiani che probabilmente saranno a Venezia, si mormora, almeno stavolta secondo le fonti Cinecittà News, Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea, Scherzetto di Mario Martone con Toni Servillo, Idda di Irene Dionisio con Romana Maggiora Vergano, Tecla Insolia e Giuseppe De Domenico, il film Una storia, esordio alla regia di Anna Foglietta con Alba Rohrwacher e Guido Caprino, Leila, il terzo film di Ginevra El Khan, ambientato nella celebre residenza degli Agnelli a Marrakesh, un thriller psicologico chiamato L'estranea di Paolo Strippoli, regista con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, il film Dio ride di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando e Paolo Rossi. Tornando alle anticipazioni di Variety, tra gli autori internazionali pare che ci sarebbe in programma a Venezia Werner Herzog, attesissimo con il suo nuovo film Bucking Fastard, storia vera delle due sorelle gemelle Holbrook, che sognavano, pensavano, parlavano commettendo gli stessi errori grammaticali all'unisono. Da Hollywood dovrebbe arrivare anche un altro film tra i più attesi dell'anno, The Social Reckoning di Aaron Sorkin, è il sequel di The Social Network. Jeremy Strong raccoglie il testimone da Jesse Eisenberg nel ruolo di Mark Zuckerberg, affiancato da Mickey Madison, Jeremy Allen White, e poi il film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, quello che ha fatto Tre manifesti a Ebbing, un capolavoro, ambientato poco prima del colpo di stato cileno del 73, protagonista John Malkovich insieme a Steve Buscemi, Tom Waits. Altri titoli che sono dati per certi alla prossima Mostra del Cinema di Venezia: Here Comes the Flood del brasiliano Fernando Meirelles con Denzel Washington e Robert Pattinson, e parla di una rapina in banca, la produzione di Netflix, e poi il thriller psicologico Bunker del francese Florian Zeller, bravissimo, con Javier Bardem e Penelope Cruz, Paul Dano, Stephen Graham e Patrick Schwarzenegger. E poi si dice che Alberto Barbera, il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, sarebbe interessato a trovare un posticino per far vedere l'anteprima di della seconda stagione di una serie TV molto apprezzata, The Studio, di Seth Rogen, che è proposta da Apple TV. Dopo essere stata la comedy cinefila più premiata dell'anno scorso, i nuovi episodi sono proprio ambientati anche alla Mostra di Venezia. C'è una parte di racconto che è ambientata lì, dunque Barbera, che fa anche un cameo nella stagione, vorrebbe trovare il modo

tra le anticipazioni di cinema di cui si parla in questi ultimi giorni c'è anche una anticipazione su un film che è nato da un'idea di Marco Bellocchio, che dice: ho spesso pensato a Maria José, la regina di Maggio, a quella maestà che sicuramente aveva sognato fin da bambina, fiaba che si infrangerà drammaticamente nel matrimonio con il principe Umberto. Arriverà la brutalità del fascismo, le leggi razziali, l'atrocità della guerra, fino a quel maggio senza più sogni. La regia di Maestà, il film nato da questa suggestione, è affidata a Ginevra El Khan. Maria José di Savoia, spiega la regista, era una donna intelligente, colta, nata e preparata per regnare, e che regina lo è stata solo per alcune settimane. Il film racconta un solo mese, il maggio del 46, sospeso tra l'ascesa al trono della regina e del re e il referendum che pose fine alla monarchia. In quelle settimane si concentra tutto, le speranze, i dubbi, la frattura tra il voler essere la regina e rendersi conto giorno dopo giorno che le condizioni per esserlo non ci sono più. La sua tragedia non è tanto la sconfitta, la consapevolezza invece, sapere di essere nata per qualcosa che non accadrà mai. Raccontare Maria José significa mostrare la fine di un mondo attraverso il volto di una sola persona, con rispetto per la sua intelligenza, senza nostalgia e senza condanna. Queste le parole della regista. Secondo Chiara Barzini, sceneggiatrice dell'opera, è difficile non amare un personaggio drammaticamente sulla soglia di una trasformazione storica irreversibile. Presto vedremo dunque anche il film che racconta la storia di Maria José del Belgio, la regina di Maggio, appunto, intitolato Maestà.

Adesso parliamo di un festival cinematografico che compie 10 anni, dunque auguri. Il festival Siloe Film Festival, nato con la voglia e la prospettiva di incontro e unione, dedicato ai cortometraggi a soggetto di animazione, che raggiunge un traguardo importante per una nuova edizione che si terrà, come sempre, nella splendida cornice della comunità monastica di Siloe a Poggi del Sasso, provincia di Grosseto, il 23 e 24 luglio. Mediterraneo di speranza, un ponte tra le rive, questo è il tema di quest'anno. L'anno 26 si arricchisce di un significato secondo il desiderio nativo del festival, cioè quello di coinvolgere il più possibile i giovani con la coorganizzazione e soprattutto la partecipazione del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Ideato e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto insieme alla CEI, il festival è ora promosso e sostenuto dalla rete Mare Nostrum, un circuito di associazioni che si ispirano al pensiero di Giorgio La Pira. Alla guida del Siloe Film Festival c'è un nuovo direttore artistico da quest'anno, giornalista e critico cinematografico molto bravo, Federico Pontiggia. Protagonisti del Siloe Film Festival saranno i giovani del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, attualmente composto da 34 delegati dalle conferenze episcopali e sinodi delle chiese cattoliche dell'area, che a luglio, in occasione della sessione 2026 del Consiglio, assumeranno anche il ruolo di giuria. Saranno dunque selezionate 8 cortometraggi che saranno proiettati durante le giornate del festival. Le giurie premieranno i 2 migliori cortometraggi.

Adesso parliamo di un documentario che sarà in sala per un evento speciale e poi sarà disponibile sulla piattaforma di Sky e riguarda un grande regista, attore ma anche regista italiano che vinse anche tantissimi premi internazionali, tanti Oscar, tutti meritati. Stiamo parlando di Vittorio De Sica. Raccontare con un afflato di verità, lasciando da parte gli stereotipi e il pettegolezzo, uno dei maestri sovversivi della settima arte, capace di riscrivere le regole del cinema e smontare con tanti altri grandi autori di quegli anni l'immaginario cinematografico di cartapesta del fascismo, guardando a una rinascita della società, risultando attuale e universale anche oggi a così tanti anni di distanza. Così Andrea De Sica, coproduttore del documentario, descrive lo spirito che ha animato questo progetto, il film dedicato al nonno Vittorio De Sica, la vita in scena del regista Francesco Zippel, che dopo il debutto a Cannes esce in

sala con un'uscita evento dal 22 al 24 giugno, segnatevelo. E poi successivamente sarà anche su Sky, ma le cose vanno viste, i film vanno visti al cinema su grande schermo. Un ritratto di De Sica che ha fra i coproduttori esecutivi anche Wes Anderson, nel quale si offre una immersione coinvolgente e sorprendente tra la vita e l'arte, nella personalità e nel genio creativo del regista di capolavori come Ladri di biciclette, Chouchat, Umberto D, Il giardino dei Finzi Contini, tutti dei capolavori. L'ultimo a me piacque un po' meno degli altri, ma insomma, gusti personali, ma tutti capolavori assoluti che, se non avete visto, dovete assolutamente recuperare in qualche modo. E sono stati apprezzatissimi anche all'estero. Wes Anderson, appunto, regista americano, è tra i produttori del film, e lui ha sempre detto che De Sica è stato uno dei suoi maestri ispiratori.

0: esterna, inseriamo dei programmi. Io Caritas porterò un programma magari dedicato all'ascolto del territorio, un programma dedicato alle testimonianze di ragazzi che vengono da altri paesi, del SAI, per esempio,
1: Certo.
0: dei centri di accoglienza. Un'altra associazione con cui collaboriamo, che si occupa di produzione musicale, parla di dischi, parlerà per esempio. Quindi mettiamo insieme le nostre competenze, creiamo un canale e noi giovani parliamo delle cose di cui ci sta a cuore.
1: Ok, da quanto
0: Ognuno.
1: tempo è che va avanti questa
0: Lo
1: iniziativa?
0: abbiamo aperto da 3-4 mesi perché quest'anno la novità che abbiamo in Caritas Pescara è quella di collaborare ed essere ospiti di uno spazio, lo spazio Mincio 14 che si trova a Montesilvano, che è un centro di aggregazione giovanile del comune di Montesilvano. E appunto lì ci siamo ritrovati, lì abbiamo un pochino continuato ad espandere questa rete e da qui è nata sia l'idea di voler creare un podcast, ma sia l'idea di voler lavorare.

0: Di antiquariato, Nicolò Favi, siete sempre ascoltati in cammino, questa è In Blu 2000, oggi parliamo di giovani e volontariato, la sfida in questo campo di Caritas Italiana. Ne stiamo parlando con Rocco Pezzullo, responsabile comunicazione e fundraising di Caritas Italiana, e con Pier Giorgio Mincarelli di Young Caritas dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Ci ha presentato Tank Sguardi, giovani sguardi sul mondo. Che rete siete riusciti a creare ampliandola grazie a questo strumento?
1: Siamo partiti, come dicevamo un pochino all'inizio, dalle relazioni. Quindi la rete nasce dalle relazioni, da persone che conosciamo e anche da cose che ci accomunano. Per esempio, io ho fatto il mio percorso di studi in conservatorio.
0: Ah.
1: Quindi per forza di cose la mia rete è anche quella di persone che suonano, che investono del tempo,
0: certo,
1: nell'ambito musicale. Abbiamo nella nostra rete un'associazione fatta da giovanissimi che si occupa di produzione musicale. Abbiamo nella nostra rete un'associazione che si occupa di sostenere i giovani nel lavoro, di fare anche orientamento. Che è un'associazione magari creata da persone più adulte, ma che hanno scelto di mettere all'interno un vicepresidente che ha meno di me. Quindi che c'è comunque un'idea di voler dare spazio e protagonismo ai giovani.
0: Certo.
1: Ed è tutta così questa rete.
0: Beh, Rocco, è interessante come dall'idea iniziale di Caritas o dallo stereotipo del pacco viveri, no? Del centro d'ascolto, che non è uno stereotipo, è fondamentale, però magari quando uno pensa al servizio da poter fare in Caritas, poi nascono questi spin-off, diciamo così, no? Che comunque aiutano a rendere più visibile e più efficace l'opera di Caritas.
2: Ma Papa Francesco nel 50° di Caritas Italiana ci ha indicato la via della creatività, oltre a quella dei poveri del Vangelo, e la creatività non è mai un indirizzo specifico, perché insomma se no sarebbe indicazione chiara. Creatività significa accendere una scintilla e fare in modo che con creatività appunto si possa sviluppare nei territori, ed ecco la bellezza della rete e di Young Caritas: un'intuizione, una scintilla avviata un po' di tempo fa, lasciata tra le mani dei più giovani dei territori, e che sta fiorendo e sta esplodendo, mi viene quasi da dire, se parliamo di scintilla, in questi termini, ciascuno a modo suo, con le proprie specificità e con le caratteristiche proprie, perché insomma a Pescara c'è questo, Genova, insomma, esatto, altre esperienze di altro genere, insomma non le cito qui. La Caritas Saversa da un po' di anni partecipa a Sanremo già per riportare, insomma, per sfruttare l'onda emotiva ed emozionale del festival, per rilanciare i contenuti Caritas. Insomma, ciascuno a modo suo, secondo le proprie specificità, vive la creatività e racconta Caritas anche in questo modo, oltre il pacco viveri, ecco.
0: Oltre il pacco viveri. Mincarelli, ma è bello anche quello che ci raccontavi di fare rete con le attività del territorio, sì, essere presenti nel territorio per essere e rispondere alle questioni aperte del territorio, anche il luogo che abitate, Spazio Mincio 14,
1: esatto,
0: insomma, racconta una storia del territorio e anche una volontà di andare oltre.
1: Esattamente, perché lo spazio nasce da un luogo confiscato alla criminalità, che poi il comune di Montesilvano con l'associazione Formula ha reso uno spazio per giovani. Però per noi Caritas, Young Caritas, è importante appunto stare in quel territorio per vedere con i nostri occhi di cosa il territorio ha bisogno. Quindi uscire per noi è fondamentale. È fondamentale stare nei luoghi, stare con i giovani, che per me è stare con i miei coetanei.
0: Certo.
1: È banalmente questo.
0: Nulla di più
1: se
0: semplice,
1: vogliamo,
0: no?
1: Esatto, se vogliamo. E poi questo in qualche modo contagia Caritas e viceversa, perché le nostre peculiarità le abbiamo portate in Caritas, organizziamo con gli ospiti dei laboratori artistico-musicali, dove ci ascoltiamo, dove andiamo anche oltre la barriera della lingua, certo, che spesso potrebbe essere un ostacolo, e viceversa, portiamo fuori quella che è l'esperienza Caritas.
0: Beh.

0: dell'Ordine giornalisti, un rapporto che dice che cosa, Rocco?
1: Il rapporto parte dal principio, faccio questa veloce premessa che la povertà la consideriamo quale fenomeno strutturale del nostro paese. Questo, insomma, a partire da Istat, dalle rilevazioni di Caritas, dei centri d'ascolto, insomma, ci fa strano continuare a parlare di emergenza quando pensiamo alla povertà, non è più così, insomma. E di conseguenza un fenomeno strutturale ci stupisce che continui ad essere trattato dai media in maniera abbastanza emergenziale, in toni legati appunto alle emergenze specifiche, o comunque che occupi uno spazio, appunto, taglio basso, uno spazio nell'attenzione o nella proposta dei media abbastanza, insomma, piccolo, insomma, residuale. Cioè, l'Osservatore di Pavia ha analizzato una serie di trasmissioni di prima serata.

Ringraziare il gruppo di lavoro del nostro programma, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabrette e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. In regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, a breve sarà disponibile sul nostro sito radioinblu.it scaricando il podcast. Allora noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: punti che erano, no, già contenuti in quelle repliche, mi riferisco ovviamente alla guerra e non solo. E poi è tutto finito. L'hai visto? Non si è più sentito niente né di Trump né dell'altro di Hexet che ha detto che il Papa doveva stare attento quando faceva il teologo, che sinceramente ci ha
1: Ma
0: fatto un
1: sì,
0: po'
1: no,
0: ridere.
1: interessante.
0: Sì.
1: Diciamo che credo qui vengano fuori un po' due, viene da dire, due lunghezze di passo diverse, no? Nel senso che il Papa, di nuovo sembra banale, ma credo non lo sia. Il Papa parla poco e dice molto, mi sembra che Trump faccia l'opposto, nel senso che è un continuo, è un film a velocità molto aumentata, quello di
0: Sì,
1: Trump, e lo
0: su
1: vediamo su tutto, per cui
0: tutto, è vero.
1: vale sul Papa, per cui le critiche, poi la marcia indietro, poi la critica, eccetera,
0: Sì.
1: vale sulla politica americana, vale sulla geopolitica, e qui giusto per venire a un tema di cui parleremo anche domani,
0: Domani.
1: questo accordo che sta suscitando fortissime perplessità negli Stati Uniti, perché man mano che emergono i dettagli è un di fatto un passo indietro rispetto alla situazione da cui si era partiti. Quindi ci si chiede, ma
0: A
1: alla
0: cosa è
1: fine chi ha
0: servito?
1: vinto e chi ha
0: Certo,
1: perso,
0: certo.
1: posto che è un memorandum che adesso andrà confermato in una fase negoziale che si annuncia ancora più confusa di quella che l'ha preceduta, insomma è davvero un ritmo convulso in cui, come dicevi tu, effettivamente anche questo battibecco col Papa è già stato dimenticato da tempo.
0: Eh sì, perché poi il Papa ovviamente ha una sua coerenza e ha una sua continuità che dall'altra parte, come abbiamo visto, non c'è assolutamente, cioè la velocità di cambiamento, no? In tante cose, in tanti campi. Quello che ti volevo chiedere è poi da quello che si sa di questo memorandum, però non ci sono i diritti umani, perché noi per l'Iran, no, ci siamo spesi negli ultimi anni, negli
1: Doveva
0: ultimi mesi.
1: essere uno dei motivi di questa guerra, quindi rovesciare un regime che tratta male gli iraniani, assolutamente sparito dai radar. Lo era, ricorderemo, sparito quasi subito perché non è scattato quello che probabilmente un pezzo d'America si aspettava che potesse scattare, cioè una rivolta da parte iraniana. Attese probabilmente un po' ottimistiche
0: Sì,
1: perché ricordiamo
0: appunto.
1: cos'era capitato a cavallo del Capodanno con le decine di migliaia di morti, viste dei tentativi appunto di manifestazione di rovesciamento del regime che c'erano stati a fine anno. Quindi questo non è avvenuto e quindi tutto il tema dei diritti e quindi gli aspetti più politici in senso lato dell'operazione sono assolutamente spariti, al punto che l'Iran è trattato come un interlocutore, diciamo, in piena regola. Parlo dei Pasdaran che inizialmente sembravano il male assoluto, adesso invece sono
0: Sono
1: un
0: gli
1: interlocutore con cui
0: interlocutori.
1: si scambiano firme come se fosse un
0: Vedrai.
1: qualunque
0: Sì,
1: leader politico eletto democraticamente.
0: Allora, sono tante le notizie. Noi abbiamo citato ovviamente le più importanti, ma sono tante le notizie. Domani su Avvenire,
1: Faremo
0: ma
1: anche un po' di maturità,
0: anche un
1: quindi
0: po' di
1: ci
0: maturità, che è quella
1: eserciteremo anche noi sul tema.
0: che va benissimo. Marco, grazie.
1: A te.
0: E noi passiamo alla Sicilia con Antonello Piranio, il direttore collegato con noi. Buonasera Antonello.
1: Buonasera Federica, mi raccomando.
0: Allora, quali sono le vostre notizie in primo piano?
1: Allora, noi riprendiamo intanto il monito che ha fatto il presidente Mattarella a proposito della sicurezza sul lavoro, l'ha fatto arriva oggi un'altra volta, per l'ennesima volta, perché oggi è stato in visita alla Commissione parlamentare contro gli infortuni sul lavoro, che si è recata a Castel d'Asta, dove 2 anni fa morirono 5 operai che lavoravano alla rete del gas,
0: Del
1: in quel
0: gas,
1: centro del Palermitano, una fuga di gas tremenda, fino all'azione di idrogeno solforato che causò la morte di 5 operai che lavoravano appunto in questo. Il Presidente, altro, emerge dalla visita, dagli scontri che ha avuto questa commissione parlamentare, che mancavano proprio le misure minime degli standard
0: sicurezza.
1: di sicurezza. E quindi appunto non a caso è arrivato questo messaggio forte del Presidente
2: Mattarella, i top che si giustificano al massimo impegno contro

0: processi sul lavoro, perché è stata riscontrata proprio una manchevolezza. Ci sono gli ovvi processi in corso, responsabile dell'azienda del gas di quel comune, del Palermitano,
1: sì.
0: Ma è chiaro che oggi c'è un monito forte del Presidente della Repubblica.
1: Che dobbiamo dire che in questo lui è sempre molto coerente, perché poi questo fatto delle morti sul lavoro, non so che impressione hai tu, ma è sempre un argomento che poi viene preso, ma poi viene accantonato.
0: Esatto.
1: E invece è una strage poi fatta su quello che è un diritto, no? La nostra Repubblica è fondata sul lavoro, e allora il lavoro dovrebbe essere al centro.
0: Forse è un po' colpa anche nostra, di operatori dell'informazione, perché di fronte a una tragedia il primo giorno c'è il titolone, il secondo giorno un titoletto.
1: Ma questo è vero, però questo vale un po' per tutto, però
0: certo.
1: Forse poi è la politica, gli amministratori, insomma, che dovrebbero agire, perché...
0: E la giustizia interviene, ovviamente, come normale purtroppo,
1: certo che sia, certo.
0: Interviene successivamente. La responsabilità massima è di chi ha un'impresa e risparmia sul casco, sugli standard di sicurezza, perché poi banalmente accade per questo, no? Accade perché si risparmia su questo, a volte sono i lavoratori stessi che sono interferenti.
1: Lavoratori magari non assunti regolarmente.
0: Non assunti perché sanno che devono sottostare a delle regole.
1: Però su
0: patto,
1: questo...
0: Il patto leonino è anche quello di non essere assolutamente coperti dagli standard di sicurezza. Questo può essere un caso importante.
1: Forse bisognerebbe, no, punirne uno, scusa lo slogan degli anni del terrorismo, no, per educarne 100, cioè un metodo ci deve essere per queste aziende, ci deve essere, perché i controlli non potranno essere un milione, no? I controllori non potranno, ce ne sono pochi, sì è vero, ma tanto non è che puoi controllare tutti.
0: Certo, tutti i giorni, in tutte le aziende. Un po' il discorso della sicurezza per le strade, non puoi immaginare di...
1: Certo.
0: Un regime di polizia con un poliziotto che passeggia, ovviamente, quindi il problema è il standard di sicurezza diverso.
1: Esatto, bisognerebbe trovare un modo. E le altre notizie?
0: Poi ci occupiamo anche di una vicenda che fa sorridere, invece è molto triste. A Catania qualche giorno fa c'è stata una sparatoria tra minorenni in un quartiere, tra virgolette, senza virgolette, a rischio della nostra città.
1: Sì.
0: Un ragazzo fu ferito e fu salvato da un giubbotto antiproiettile fatto in casa. Lui prese dei libri voluminosi che aveva in casa, in qualche biblioteca, in qualche scuola, stiamo verificando anche i titoli di questi libri, e li indossò a mo' di giubbotto antiproiettile. E fu salvato
1: dai libri.
0: Salvato, una cosa della vicenda stessa, dei libri. Quindi è tutto un... gioco di la cultura salva la vita, la cultura aiuta a vivere meglio, ma in realtà dietro c'è una tristezza infinita. L'indice di lettura e di dispersione scolastica a Catania, proprio nella provincia catanese, è tra le più alte di tutta Italia, si legge pochissimo, si studia poco. Poi scopri che il libro ti può aiutare a salvarti la vita da un agguato,
1: un uso improprio.
0: Un uso improprio della cultura, il giubbotto antiproiettile è stato fatto con i libri che non sarebbero stati mai letti proprio. Questa è una vicenda che si può fare
1: su tante cose, veramente. Antonello, noi ci dobbiamo salutare, ma domani sulla Sicilia tantissime le notizie. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, come sempre.
1: Questa sera vogliamo approfondire il regolamento europeo sui migranti, ma nello specifico è sui rimpatri. Allora, c'è un punto che vogliamo subito affrontare, e sono gli accordi con paesi terzi per l'accoglienza dei rimpatriati, così recita proprio la pagina del sito del Parlamento europeo. Noi siamo collegati con Gianfranco Schiavone, presidente del CEIS e membro dell'ASGI. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, siccome tutti lo paragonano a modello Albania, perché si possono trasferire i migranti

0: terzo che accetti di accoglierli sulla base di un accordo concluso da uno Stato membro dell'Unione Europea. Schiavone.
1: Sì, il Parlamento europeo ha votato una proposta che fino a poco tempo fa sembrava abbastanza incredibile, cioè la possibilità che il rimpatrio del cittadino appunto di un paese terzo si ritenga concluso non verso il paese di destinazione, ma verso un paese terzo con il quale chiaramente la persona potrebbe anche non avere nessun collegamento, ma un paese che semplicemente accetta di prendere le persone che abbiamo, che quel paese europeo ha espulso. E cosa poi succederebbe della persona nel paese terzo non è per nulla chiaro, perché l'articolo 17 che regola appunto questa procedura

0: è un paese terzo, o meglio, visto che gli accordi si baserebbero su una previsione di finanziamento economico dal paese europeo al paese terzo per prendersi le persone, sì, possiamo dire tranquillamente che noi vendiamo le persone a un paese terzo e ce ne liberiamo così. Credo che chiunque ci ascolti si rende conto che siamo di fronte a qualcosa che era difficile immaginare, ecco, fino adesso, e che sicuramente, oltre ai profili etici, l'ho detto, aprirà comunque delle problematiche, perché non vuol, il fatto che il regolamento sia approvato non vuol dire che sia conforme alla Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, che sia conforme ad altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani. È un unicum fino adesso nella storia europea.
1: Schiavone, spieghiamo un'altra cosa. Il centro invece in Albania è diverso da questi centri di rimpatrio di cui abbiamo parlato adesso?
0: Sì, completamente diverso, quindi c'è una immediata equiparazione, ma è completamente sbagliata, perché fino adesso il centro in Albania, che comunque è oggetto, lo voglio ricordare, di un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che si esprimerà probabilmente nel corso dell'estate, sì, sulla sua legittimità, sì, è

0: schiavone che la Gran Bretagna voleva mandare i migranti in Ruanda, no?
1: E certo,
0: Allora,
1: questo è
0: se tu paghi molto un paese soprattutto che ha problemi, no, economici, e quello se li prende. Tu paghi.
1: certo, è evidente il rischio che gli unici paesi che siano disponibili a fare delle operazioni politiche così
0: Sì,
1: spregiudicate siano
0: sì.
1: paesi molto poveri e
0: Certo.
1: anche caratterizzati da regimi politici non
0: Non
1: democratici,
0: democratici.
1: per i quali chiaramente poi non c'è nessuna forma di controllo su quello che avviene. Quindi di fatto non solo è una vendita di persone, ma è probabilmente una vendita a soggetti, per così dire, no? A realtà statali che potrebbero creare una,
0: Ma
1: diciamo,
0: quindi, lei
1: molti
0: dice,
1: problemi.
0: sempre per capire questo percorso, anche perché poi da quello che abbiamo capito verrà l'approvazione, avverrà subito, insomma, subito
1: Ormai
0: dopo
1: l'accordo, sì,
0: l'estate.
1: con questa votazione si chiude la trattativa
0: Allora,
1: tra il Consiglio e il
0: sì, e il
1: Parlamento e si va alla
0: Parlamento.
1: pubblicazione, sì,
0: Ecco,
1: certo.
0: e allora capiamo bene un passaggio. Lei prima ha detto vengono portati in questi paesi con cui, non lo so, l'Italia o la Francia, insomma, fanno un accordo, adesso per capirci. Dopodiché, però, quelli che vengono portati in

0: una completa cessione appunto di giurisdizione, diventano persone di esclusiva competenza di quel paese, ed è del tutto evidente che questi rimpatri verso il paese di origine potrebbero non esserci, anche perché se ci dovessero invece essere avremmo un effetto paradossale. Noi non ci siamo riusciti, appunto non ci riusciamo nella maggior parte dei casi, certo. Per quale motivo il paese terzo dovrebbe riuscirci, è dotato di poteri quasi magici, mi verrebbe da dire. Quindi è chiaro che l'ipotesi più probabile sarà appunto l'abbandono di queste persone a un certo punto nel paese terzo. Lo stesso paese a un certo punto deciderà che non può più, no? Che il tentativo di allontanamento è cessato,
1: sì.
0: Di fatto queste persone saranno reimmesse nel circolo,
2: non c'è dubbio,
0: del traffico internazionale di esseri umani,
2: o comunque sfruttati
0: più probabile
2: in qualche settore lavorativo, ovviamente. Ma
0: certo,
2: dove sta scritto questa cosa che è una cessione?
0: E sta scritto nell'articolo 17, cioè l'intesa prevede che per il paese europeo,
1: sì,
0: l'operazione di rimpatrio si concluda nel paese terzo. Quindi a tutti gli effetti, quando l'Italia ha mandato in Albania piuttosto che in Ruanda, piuttosto che in Kazakistan, facciamo nomi a caso,
2: sì,
0: no?
2: Sì, certo.
0: La persona sulla, sul cittadino straniero, appunto, sulla base di quell'intesa.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Buonasera, benvenuti a Cose di Musica, un viaggio quotidiano tra le pieghe delle canzoni e le vite di chi le ha scritte e cantate. Anche stasera vi racconteremo tre storie. La prima riguarda un evento, Asti Musica, la seconda un disco, l'omonimo dei Napoli Centrale, e la terza un cantautore, Billy Joel. In arrivo c'è un brano da playlist e poi cominciamo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'evento.
1: Asti Musica è uno dei festival musicali estivi più importanti del nord Italia, con una storia che inizia nel 1995 e arriva nel 2026 alla sua 29esima edizione. Organizzato dal comune di Asti in collaborazione con organizzatori privati come Mr. Wolf e Audere, il festival combina musica, eventi dal vivo e spettacolo, proponendo un calendario ampio e diversificato che unisce artisti internazionali, grandi nomi della scena italiana e spettacoli di diversi generi musicali. Asti Musica ha progressivamente ampliato la propria risonanza non solo come evento di intrattenimento, ma come progetto culturale con impatti significativi sul territorio.

Sting è uno dei grandi artisti presenti negli archivi storici di Asti Musica, rassegna annuale di cui stiamo parlando stasera, che nel corso degli anni ha ospitato artisti di calibro internazionale e nazionale, tra cui Patti Smith, James Brown, Paolo Conte, Umberto Tozzi e molti altri, coprendo generi che vanno dal pop al rock, dal jazz alla musica leggera contemporanea. La manifestazione è infatti concepita per valorizzare la città di Asti come sede di eventi musicali di alta qualità, incrementare l'attrattività turistica durante la stagione estiva e favorire la destagionalizzazione del turismo nel Monferrato. La formula di Asti

0: Fiorella Mannoia è tra gli artisti ospiti che arricchiranno il calendario di Asti Musica in questa edizione 2026. Dal 5 al 16 luglio la centralissima Piazza Vittorio Alfieri ad Asti, in Piemonte, si trasformerà in un grande palcoscenico all'aperto, con performance serali e programmi pensati per un pubblico eterogeneo. Il cartellone di questa 29esima edizione prevede 11 serate di spettacolo, con aperture affidate a performance dal vivo in nomi di richiamo. Tra gli appuntamenti confermati, oltre la cantante romana, ci sono concerti e show di artisti come Enrico Brignano, Il Volo, Anastasia, One Republic, Litfiba, Salmo, Puh, Giorgia e Blu Vertigo. Appuntamento dato, ora si passa a parlarvi di un disco, l'omonimo dei Napoli Centrale, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

Brani come questa Campagna e Gente Bucciano che ascolteremo e Vico Primo Parise numero 8 rappresentano alcuni dei pezzi più noti dell'album Napoli Centrale. Grazie alla combinazione di strutture ritmiche complesse, improvvisazioni strumentali e la voce caratteristica di James Senese. L'approccio dei Napoli Centrale fu visto all'epoca come un tentativo di coniugare linguaggi rock e jazz con una forte consapevolezza delle radici culturali e delle problematiche sociali italiane degli anni 70. Per questo il disco è considerato uno dei punti di riferimento del jazz rock italiano, che ha influenzato non

0: Agente Bucciano canta in napoletano la migrazione dei contadini da Bucciano verso il nord per lavoro. Il testo, lo abbiamo sentito, esprime fatica, nostalgia e ingiustizie sociali, unendo jazz, rock e impegno civile tipico dei Napoli centrale. Il gruppo, guidato da James Senese, si distinse per la capacità di fondere elementi di jazz rock con melodie e ritmi tipici della tradizione partenopea, usando, come abbiamo sentito, anche il dialetto napoletano nei testi e affrontando temi sociali riferiti alla vita quotidiana e alla trasformazione della società meridionale. Nel corso degli anni l'album Napoli Centrale ha mantenuto una certa risonanza anche grazie alle ristampe e all'interesse di appassionati di musica fusion e progressive, confermando la sua importanza storica e culturale nel contesto della musica italiana degli anni 70. E ora si volta pagina, andiamo a parlarvi di un cantautore, Billy Joel. State su In Blue.
1: Cose di musica.

e la sua capacità di raccontare scene di vita con una voce diretta e melodie accessibili. Cresciuto a Long Island, Joel iniziò a studiare pianoforte da bambino, spinto dalla madre, e suonò in diverse band locali negli anni 60 prima di intraprendere la carriera solista. Il suo primo album, Cold Spring Harbor, del 1971, non ebbe successo commerciale, ma fu l'alta rotazione del brano Captain Jack a convincere Columbia Records a firmare per altri dischi. It's not

0: Just the Way You Are è una ballata romantica che celebra l'attenzione incondizionata e l'amore senza riserve. La voce calda e rassicurante di Billy Joel trasmette un messaggio di apprezzamento e affetto, rendendo questa canzone un inno per gli innamorati di tutto il mondo. Ma Joel è noto non solo per le ballate d'amore, ma anche per brani che affrontano tematiche sociali e storiche, da eventi globali del XX secolo al declino economico di aree industriali americane. Negli anni recenti, il cantante americano ha continuato a essere una presenza importante nel circuito dei concerti, con residenze record e tour mondiali, consolidando un'eredità duratura nel pop rock internazionale per la sua capacità di coniugare abilità pianistica, canzoni memorabili e testi narrativi che risuonano per diverse generazioni. E con questo per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. Cose di Musica vi dà appuntamento a domani con la puntata riassuntiva del sabato. Non mancate.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Retroscena Memory. I segreti del teatro. Un programma di Michele Sciancalepore.
1: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Francesco Montanari e il regista Davide Sacco sono al centro della nostra puntata con lo spettacolo Titus, Why Don't You Stop the Show? Una rilettura del Tito Andronico di William Shakespeare che mira a esplorare la natura della violenza, la sua capacità di corrompere e la difficoltà di restare indignati di fronte all'orrore nel mondo contemporaneo. Al centro della scena c'è Francesco Montanari nel ruolo di Tito.

e claustrofobica per accompagnare lo spettatore attraverso le barbarie della storia. Lo spettacolo, tra luci e ombre, è un'esplorazione della natura umana e dei suoi abissi più oscuri, mentre il sottotitolo Why Don't You Stop the Show? Perché non fermate lo spettacolo? È un chiaro invito a riflettere e a indignarsi di fronte alla normalizzazione della violenza, piuttosto che guardarla morbosamente attraverso i video dei cellulari e accettarla passivamente.

0: Oggi è il primo giorno di pace. Si contano i morti. Le madri, ostinate e pietose, aspettano i figli. Le mogli, i mariti, i figli, i padri. Ma oggi sorge un giorno di pace. Tra ferro e fango si cerca un motivo per non piangere o per dar senso a un pianto che resterà eterno. 100 bambini sfilano coperti da un bianco saio di dolore e rabbia.
1: 100.000 bambini, perché anche voi sapete lassù, una giovane donna è stata deturpata e nessuno ha fatto niente.

0: Io sarò il tuo boia vecchio, viscido rottato!
1: Perché Tito è pazzo!
2: Io vi odio tutti!
3: Io adesso ammazzo.
1: Muori!
2: Io ti giuro vendetta.
4: Fame di sangue, siete di vendetta.
5: Vendetta, essere vendetta.
3: Vendetta.

0: Abbiamo tutti lo stesso sapore, sapete? Il sapore del sangue.
1: Io partirei da un numero, 14. Secondo i miei calcoli, non so se sono errati, è il numero dei morti ammazzati in questa acerrima tragedia, costellata di violenze efferate, inaudite, stupri, mani, le lingue mozzate, fiumi di sangue, figli trucidati e dati in pasto, torture che nemmeno l'inquisitore Torquemada avrebbe saputo concepire. E quindi una carneficina, una strage sia di infami che di innocenti, e si potrebbe scomodare facilmente Tarantino e Pulp Fiction, oppure, che ne so, il Gran Guignol. Però io non credo che tutto questo orrore provenga da una semplice pulsione morbosa. E allora vi chiedo, da dove nasce, da quale spinta e spina artistica scaturisce tutto ciò?
2: Mi inquieta la tua domanda in maniera molto particolare, per un motivo che non avevo mai contato i morti. Non contare i morti e, come tu dici, i morti, gli stupri, gli infami e i giusti, non avevo mai fatto il numero. Il problema è che mi ricorda qualcosa di molto vicino, gravemente molto vicino, e l'assenza di memoria forse è il toc motore di questo spettacolo. L'assenza di memoria dell'umanità e della presa di coscienza dell'umanità.
3: Perché anche voi sapete lassù che nell'indifferenza del tempo che viviamo una giovane donna è stata deturpata e nessuno ha fatto niente.
2: Nessuno con te vive i morti. E purtroppo quando ti rendi conto che sono troppi, ormai è troppo tardi per contarli.
4: Tu adesso vuoi sapere della violenza? Di chi ha fatto che cosa? Dimenticandoti cosa avete fatto voi prima a noi.
1: E chi se la sente di farmi una sinossi del vostro Titus?
5: Sinossi, al volo. Mondo distopico, apparentemente.

0: Estremamente lontano ma estremamente vicino il nostro mondo, che è estremamente distopico. C'è una faida per una conquista territoriale, un colonialismo. C'è un popolo che viene presentato vittorioso, il cui generale, chiamato a prendere l'eredità di questo impero, rifiuta l'impero.
1: Che è Titus Andronicus.
0: Che è Titus Andronicus. Da questo rifiuto scaturirà la ferale storia.
2: E in effetti è la più trucida, sebbene la prima e più acerba, delle tragedie di Shakespeare.
3: Stupratela pure, ma tagliate mani e lingua.
2: Sullo sfondo, la guerra appena conclusa fra Romani e Goti per un lembo di terra, con evidenti rimandi ai contemporanei orrori.
4: Questa storia nasce da due popoli vicini, no. Divisi solo da una striscia che sancisce ciò che è patria, e ciò che patria non è.
2: Tito, tornato dalla sua vittoriosa campagna bellica, non accetta il trono di Roma e lo cede a favore di un uterino e sanguinario Saturnino.
5: E che sia di Roma quello che io voglio che sia di Roma, perché io sono Roma!
2: L'instabile e isterico neo-imperatore sceglie al suo fianco Tamora, la regina dei Goti, affrancandola dalla sua schiavitù.
6: La donna che avete attaccato, che avete inseguito, lei sarà la vostra regina.
2: Sarà lei, lacerata per le violenze subite dal suo popolo e la decapitazione della figlia, sarà lei, una volta insperatamente regina, a ordire un diabolico piano di vendetta.
3: Ogni mia lacrima, ogni mio respiro sarà per l'idea di farti soffrire, Tito.
2: L'amata figlia di Tito, Lavinia, viene infatti stuprata e amputata. Ucciso l'altro figlio, Lucio. E a Tito non resta che rispondere al sangue con altro efferato sangue.
7: Io adesso vi ammazzo.
8: Io vi taglio le mani e le cucino davanti a voi. E col vostro sangue ci faccio del vino.
2: Una spirale che si chiude solo quando non resta più niente. E non c'è più nessuno che possa morire.
9: È tutto già finito? Dura così poco la vendetta? E che cosa resta adesso? Dopo il tumulto, che resta?

0: Retroscena, retroscena. I segreti del teatro.
1: Io credo che questi personaggi corrispondano molto, ahimè, all'uomo contemporaneo che sto vedendo. Cioè personaggi in cui per il proprio appagamento narcisistico ogni personaggio vuole prevalere.
2: Okay.
1: Vuole prevalere per motivi che poi si racconta, se vuoi. Motivi drammatici sono che, se vuoi, no, sono alibi per raccontarsi la giustizia delle sue azioni, quando in realtà c'è veramente un sadismo di fondo.
3: Stupratela pure.
1: Credo che però se possa essere un'opportunità per non avere alibi per chiudere gli occhi.
4: La guerra non ti azzanna solo la carne.

0: specchio rispetto a quello che stiamo vivendo, cioè questa rappresentazione continua dell'orrore che scrolliamo e visioniamo sui nostri devices, come si dice in inglese, e che ci rendono quasi ormai indifferenti. E a testimonianza di questa, diciamo, missione dello spettacolo, c'è un sottotitolo: Why don't you stop the show? Ovvero, perché non fermate lo spettacolo, lo show?
1: La domanda che ci poniamo: perché tu, davanti a questo fuoco del dolore, a questo estremo show, perché direi c'ha un senso, perché non l'hai fermato? Perché hai fatto scorrere il tuo ditino? Perché veramente non ci soffermiamo più sul dolore?
0: Quindi questo sottotitolo sposta il punto di vista dello spettacolo sullo spettatore, chiaramente, no? E ponendogli questa domanda.
2: E poniamo la domanda allo spettatore: tu dov'eri?
0: E allora io chiedo appunto a Davide, ti chiedo, cosa ci vuole per fermare lo show?
3: Ah, ci vuole coraggio.
4: E perché non lo fa? Perché è codardo, è vigliacco, dito, è cosciente di tutto, è impotente su tutto.
5: Il coraggio qual è? Il coraggio

0: possibile. Sopra, perché è questo fondamentalmente che ci fotte. Il nostro giardino, piccolo o grande che sia, anche se è enorme, abbiamo capito e lo vediamo tutti i giorni che nel nostro percettivo è sempre piccolo.
1: Mi hai ricordato una frase di un grande filosofo che mi citava Manuel Vaglia che diceva: è l'io l'assassino.
2: E che sia di Roma! Quello che io voglio sia di Roma! Perché io sono Roma!
0: Oggi non c'è più una visione del futuro. Non esiste la visione del futuro, è per quello che ci permettiamo una brutalità, perché non abbiamo nulla su cui investire.
3: Qui non c'è il punto di non ritorno. Cioè, se non c'è quel momento dove distinto da dentro di te ti scatta a prescindere dai credi, da tutte le cose che c'hai, un momento dove qualcosa dentro dice stop. E torniamo poi al sostituto.
1: Sì, nel senso che qua il punto di non ritorno arriva alla fine perché non c'è più nessuno.
3: Esatto.
1: Perché ormai non c'è più
3: Il resto è
1: nessuno.
3: silenzio,
1: È
3: no?
1: veramente del
3: Cioè,
1: silence, cioè
3: sì.
1: non
3: Che
1: c'è più
3: fai?
1: nessuno.
3: Io ti ho stuprato, però dopo che ti ho stuprato, ti ho tagliato, tu mi hai ammazzato a me, fatto a me, è una bombardata. Lo spettatore, se noi siamo bianchi, chiaramente, si autorizza, si normalizza al sangue, si normalizza le bombe. Cioè, lo stupro di una ragazza, se noi siamo bravi, non è qualcosa di scioccante, perché prima ti ho fatto questo, dopo il taglio della mano non è scioccante, quello che verrà dopo non è scioccante.
4: Una ragazza è stata stuprata, mani e lingua tagliate. E voi dite che è una barbarie? E allora che cos'era quello che facevano i vostri soldati alle nostre donne mentre massacravano la nostra cultura?
1: C'è questo discorso di Marco alla fine che parla, dice questa storia nasce tra due popoli vicini, divisi solo da
5: Questa
1: una
5: storia
1: striscia
5: nasce tra due
1: che
5: popoli
1: sancisce ciò
5: vicini,
1: che è patria.
5: divisi solo da una striscia che sancisce ciò che è patria e ciò che patria non è. Ma la patria è solo terra, terra che si confonde con altra terra,
1: Si
5: come le
1: confonde con
5: sponde di
1: l'acqua,
5: due mari diversi,
1: come le sponde di
5: che
1: diversi
5: sanno di
1: mari che sanno di
5: appartenere alla
1: appartenere
5: stessa
1: alla stessa acqua. Ci sarà questa affermazione? È ovviamente uno scritto vostro, uno scritto tuo?
0: Davide.
1: E ti prendi tutta la responsabilità del fatto che stai esplicitando a un certo punto, verso il finale della tragedia, quello che è sotto gli occhi di tutti, che ormai tutti si dicono, tutti fanno anche proclami, manifestano, no? Per quello che sta accadendo. E il timore che questo, secondo te, possa diventare retorico, o come lo puoi evitare?
3: Io mi prendo il
0: Posso dire
3: rischio.
0: una
3: Sì.
0: cosa? Io non credo che oggi sia su questo argomento il rischio di essere retorici. Oggi è importante dirlo. È importante dirlo. È importante far male ai timpani. Basta, perché bisogna risolvere il problema.

0: ora abbiamo la fortuna che abbiamo Michele, che è un narratore di teatro che oggi ci segue. Però per noi c'è lo spettacolo. Quindi, l'unico show che c'è è quello che vogliamo che venga firmato dallo spettatore, ma non è quello che facciamo noi. Determinazione, prendiamo in mano i nostri personaggi.
1: Parliamo di altro, apparentemente, cioè gioie e dolori delle prove. Quali sono stati?
2: Prego, maestro.
3: No, che ci vedo.
0: Verrà usato contro di te, quindi.
2: Mi raccomando, in campana, non vi fate male, certo. Ragazzi.
4: Sì, sì, sì. No,
2: io responsabilità sul vostro figlio non ce l'ho.
3: Beh, allora, sicuramente è una macchina teatrale molto complessa, questo spettacolo di Davide. Quindi diciamo è un carrozzone, siamo 11 attori in palco, insomma, cioè, deve gestire tanti cavalli anche, no?
1: Come tu sai, è una parte, diciamo,
3: suscita ovviamente alle volte la difficoltà è creare in questa grande macchina che lui deve gestire, è creare anche per lui e quindi di conseguenza per noi quell'intimità che invece l'umanità, di cui l'umanità necessita, no?
4: Io sono un po' lenta come attrice, nel senso mi piace vivere le cose piano piano e mi piace appropriarmi di queste cose. Quindi mi servono le prove, mi serve pensare, mi serve sentire quello che mi sta accadendo per cercare un senso di verità, che non è facile, è evidente.
1: Allora, dico delle parole che Francesco avrà sentito fino alla paranoia, credo.

0: reagire e vivere la scena per quello che sta succedendo e farla accadere in quel momento. Quindi no pre-regia a chiunque sappia quello che sto dicendo, non pre-informazioni, non prevedere e soprattutto non dimostrare nulla a nessuno, ma vivere quello che stiamo facendo negli occhi, dedicandoli a chi lo stiamo facendo, che è il nostro compagno. Ok? Energia? Ok?
1: Non fare pre-regia, non prevedere, non ragionare. Allora, perché dice questo lui ossessivamente?
0: Non puoi ragionare, non ragionare. E perciò se non ragioni la fai bene, goditi il panico, goditi l'assenza di ragionamento, goditi non avere una regia, non fare pre-regia, viviti.
2: Qual è il nemico più grande dell'attore? Il nemico più grande dell'attore è il proprio giudizio. È il purtroppo vedersi da fuori mentre si sta sopra o mentre si sta davanti a una macchina da presa.
1: Ascoltarsi, no?
2: Ascoltarsi. Perché? Perché se tu stai lì non stai col partner e quindi tu non stai veramente nel momento dell'azione. Molto spesso ci sono degli attori che entrano e si precostituiscono a livello intellettuale cosa dovranno più o meno fare in quella scena. Solo che tu non lo puoi sapere se la vivi, perché quello che l'altro, che il partner ti offre, è unico e irripetibile soprattutto.
1: Se dovessi definire la regia di Davide Sacco, cosa diresti?
3: Visionaria. È un regista che ha un pensiero forte, il teatro, una bella dimensione, e una precisione, e dentro la precisione c'è il caos.
1: Io non so se mi sbaglio, sono 3 anni che voi collaborate e
2: sei anni?
1: Ok. Che collaborate e condividete diversi lavori teatrali, no? La domanda che rivolgo a entrambi è: quali conferme e quali sorprese avete avuto durante quest'ultima esperienza di Titus?
0: Talmente roba dentro, che non è solo rabbia forse, ma non lo so, che io ammazzerei tutti e volerei sulle persone. Per vincere di nuovo, per non vincere per me, vincere per mia figlia che è già morta.
2: Le conferme che io ho visto, ho avuto, è che quando Davide si mette in testa una cosa, alla fine la fa.
4: Franci, tu mi devi raccontare il teatro. Non so come si fa, però se tu sai di saperlo, lo farai.
5: C'è una fortuna, quello di dire nel silenzio. Avere un attore che si può dire nel silenzio, forse è la più grande fortuna di un regista e di un autore. Scrivere sapendo le pause di chi dirà quella battuta, dedicare quelle battute sapendo che verranno dette come tu dentro di te, nella tua piccola stanzetta, nel migliore dei casi potevi sognare che venivano dette, quella è una grande fortuna. Essere in palco ed essere in sala contemporaneamente e fidarsi e affidarsi come facciamo noi l'uno dell'altro, questo è un regalo enorme che ci permette insieme di andare verso, di scontrarci, anche verso i muri chiaramente, però sicuramente di essere insieme.
0: Come lavoro per te, tu lavori per me.
6: Retroscena Memory.
7: La puntata di Retroscena Memory finisce qui. Si ringrazia per il montaggio audio e la regia radiofonica lo staff tecnico di In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!

manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

0: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole, in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blue Social Club.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su Inblu 2000.
2: Concerti, sport, sagre, eventi culturali,
3: teatro, suggerimenti di lettura,
4: cammini spirituali, musei sconosciuti.
2: Queste sono
4: le parole del weekend.
5: E noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
2: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su Inblu 2000.
4: Le nostre voci.
5: E le parole del weekend.
6: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
7: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

volubile amore, ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.